0: che possono piacerci o non piacerci per tutta una serie di motivi, però sono estremamente creativi sul fronte linguistico, mischiando tante lingue, le loro lingue, a volte si dice di origine o di tradizione, perché sono le lingue magari dei genitori, come può essere l'arabo, con altre lingue straniere, il francese, l'inglese, e poi con l'italiano, e a volte potrebbe essere anche con i dialetti. Insomma, si crea un impasto linguistico molto, molto creativo e molto interessante. E questo è un dato che, insomma, è sempre bello vedere anche da questa angolazione, ecco, perché parliamo spesso solo dei problemi, invece potremmo focalizzarci un po' di più anche sugli aspetti positivi e creativi.
1: Benissimo. E a proposito di ricchezza e di musica, professore, lo faccio fare a lei, cosa ascoltiamo adesso?
0: Beh, direi che dobbiamo ascoltare per forza Cara Italia di Gali.
1: A tra poco.

Raga, mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: era Cara Italia di Gali. Parlavamo di musica, di ibridazioni tra l'italiano e le tante lingue arrivate nel nostro paese, specialmente con le nuove generazioni di italiani. Ma tutto ciò non si riflette solo nella musica, vero? Anche nel cinema, nei social, lo diciamo in compagnia del professor Paolo Ru.
1: Assolutamente sì, infatti il panorama è vasto, e questa è anche la bellezza. Io ho scritto anche in un certo senso la gioia, insomma, di vedere appunto questi giovani esprimersi in tutte queste forme. Ecco, certo, non solo è un'autoespressione, un'autorappresentazione. Ad esempio il cinema da tanto tempo che ci mostra, ecco, la realtà di adesso, ma anche ormai già di 30 anni fa, dell'immigrazione, di quando è iniziata. Io ricordo sempre il primo film in assoluto del 1990 di Michele Placido, il suo primo film da regista, Pummarò, che già con grandissima diciamo lungimiranza e grandissimo acume aveva rappresentato tanti dei problemi, insomma, che poi abbiamo visto in un certo senso per gli stranieri, ecco, nel nostro paese, ma che già nelle prime battute, se qualcuno poi andrà a ripescare questo film, è interessantissimo, perché il film parte proprio con un ragazzo che ascolta una cassetta, un'audiocassetta, è un retaggio storico ovviamente, spedita dal fratello che viveva in Italia, nelle campagne, diciamo, della Campania, dove raccoglieva pomodori, e si sente questo mix linguistico di lingue africane, napoletano e italiano, e manda un messaggio al fratello, insomma, dicendogli che lui sta benissimo in Italia, eccetera eccetera. Lì il fratello poi si convince a partire anche lui per l'Italia, ma la cosa bella è proprio assistere già più di 30 anni fa ormai, anche se mi duole dirlo, a questo mix linguistico che interessava già, ecco, gli stranieri. E poi è esploso il mondo dei social media, ecco, dove assistiamo a, insomma, tutta una serie di fenomeni anche divertentissimi. Da poco mi è capitato di vedere il reel del Renzi cinese, ad esempio, no? Che ha un ristorante, non so, a Prato, forse in una o Pistoia, adesso non ricordo, parla veramente come Renzi, sembra di sentire Pieraccioni, cioè parla con la famosa gorgia, cioè la C aspirata, quella di e fa veramente ridere, perché poi somiglia veramente a Matteo Renzi. Ma io nel libro cito altri casi, insomma, di appunto giovani di origine cinese, di origine diciamo marocchina, che però parlano sostanzialmente il romanesco, e non solo. Abbiamo anche esempi diametralmente opposti, perché ovviamente il romanesco è una parlata, insomma, locale, popolare, quotidiana, no? Colloquiale anche, se vogliamo. Quindi lo associamo a quel tipo di contesto, di una comunicazione molto diretta, molto spicciola. Ma abbiamo anche casi come quello di, ad esempio, di Adrian Fartade, che è un notissimo divulgatore scientifico, di origine, non di origine, rumeno sostanzialmente, ma che però ha studiato poi all'Università di Siena e ha iniziato a fare il divulgatore di ambito, diciamo, astronomico. Ascoltarlo è un piacere, sia per il linguaggio non tecnico, però di comunque bello, pulito, di alto livello, le metafore che inventa per raccontarci, per farci capire lo spazio, le leggi della fisica. Ecco, quindi assistiamo anche grazie ai social a tutta questa esplosione di comunicazione, di creatività che investe queste persone, che hanno appunto, comunque scelgono anche in un certo senso l'italiano per comunicare, l'italiano e le sue varietà, e questa è la cosa, ecco, per me, da esperto, da studioso, stupenda, ecco.
0: Che meraviglia, grazie davvero, grazie professore per averci portato in questo mondo e per averci descritto forse un mondo che noi viviamo tutti i giorni, ma mai, non l'abbiamo mai guardato in questo modo. Grazie professor Paolo Ru, docente di linguistica italiana all'Università di Cagliari.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Caffè Corretto torna tra poco.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Radiolina, Radio Notizie. Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione, allerta anche in Sardegna per la presenza nel Mediterraneo di navi militari e imbarcazioni della cosiddetta flotta fantasma riconducibili alla Russia. Le unità vengono monitorate al largo dell'isola, mentre dalla base di Decimo Mannu decollano aerei impegnati nelle operazioni di ricognizione. Momenti di tensione davanti al centro migranti di Monastir ieri, dove alcune persone arrivate a bordo di auto e moto e armate anche di bastoni si sono scontrate con un gruppo di cittadini algerini. Quattro giovani sono rimasti lievemente feriti. Sull'episodio indagano i carabinieri di Dolianova. Allevatori sardi in piazza questa mattina a Olbia contro le restrizioni legate alla dermatite bovina. Il corteo parte alle 10 dal porto Isola Bianca. Al centro della protesta i limiti alla movimentazione degli animali e le conseguenze economiche che, secondo il settore, stanno mettendo in difficoltà numerose aziende. Diverse segnalazioni ai vigili del fuoco ieri per un forte odore di gas avvertito tra Cagliari e diversi centri dell'Interland. Le squadre hanno effettuato controlli in diverse zone senza però individuare l'origine del fenomeno. Episodi analoghi erano stati segnalati anche nei mesi scorsi. La Sardegna si prepara a ospitare i primi treni al mondo a idrogeno verde progettati per linee ferroviarie a scartamento ridotto. Quasi pronta la centrale di Mandas, mentre entro l'anno sono previste anche quelle di

0: ragazzo solare, sportivo e pieno di energia. Amava fare tante cose, musica, credeva in particolare nel valore, l'impegno, e lavorava con dedizione per costruire il proprio futuro. Come molti sanno, era ormai vicino al traguardo della laurea e inseguiva proprio con determinazione e sacrificio. Aveva un cuore grandissimo. La sua vita si è interrotta troppo presto a causa di questo tragico incidente stradale. In un momento così di grandissimo dolore, noi, famiglia, abbiamo trovato la forza tutti insieme, con mio marito, miei figli, miei generi, anche gli zii, cugini in particolare, di compiere un gesto di straordinaria generosità, rispettando la volontà di Riccardo, donando i suoi organi e permettendo ad altre persone di continuare a vivere, regalando una nuova speranza alle loro famiglie. Da questo gesto d'amore è nata la volontà, appunto, di fare in modo che la sua storia e il nostro dolore non fosse ricordato soltanto per ciò che è accaduto, ma soprattutto per i valori che ha incarnato e che continuano a ispirarci ogni giorno. Quindi abbiamo deciso di fondare questa associazione che promuove la cultura della sicurezza stradale, promuoveremo dell'educazione e il rispetto reciproco.
1: Ecco, lo ricordiamo, l'associazione si chiama Ciao More e sta compiendo i primi passi. In realtà l'inaugurazione vera e propria la vedremo tra poco in un evento pubblico, giusto Patrizia?
0: Allora, l'inaugurazione vera e propria sarà appunto il 3 ottobre, sabato 3 ottobre, nell'aula consiliare di Serargius. Dove andremo a far conoscere le finalità di questa associazione. In effetti promuoveremo l'educazione e la formazione sociale e civica, organizzeremo dei corsi di formazione di primo soccorso stradale, ecco. Organizzare seminari e convegni per la divulgazione di tutto questo. Inizieremo a piccoli passi, perché noi inizieremo con le scuole primarie, i bambini dalla quarta alla quinta elementare, che ancora non conoscono bene il pericolo della strada. Quindi noi sia con la polizia stradale, la polizia locale, gli organi di pubblica sicurezza ci supporteranno in queste giornate di formazione per le scuole.
1: Benissimo. Grazie davvero, lo ricordiamo, quindi l'appuntamento è il 3 ottobre nell'aula consigliare di Serargius, dove verrà presentato il progetto di questa splendida associazione Ciao More. Grazie davvero Patrizia.
0: Grazie di cuore Alessandra, grazie a tutti voi che ci state accompagnando, grazie mille.
1: Grazie. Caffè Corretto, torna tra poco.

0: Corretta. Radiolina Caffè Corretto.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, sono le 9.19, io sono Alessandra Raga, se voi siete ancora connessi con me qui su Caffè Corretto. Ma prima, ascoltiamo insieme Dance Tiea di Madonna.

0: Eccoci qui ancora una volta su Caffè Corretto per l'ultima parte della nostra mattinata assieme e anche della nostra settimana assieme. Ci ha raggiunto qui nel frattempo il direttore Emanuele Dessì. Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandra, buongiorno, un saluto a chi ti segue su Caffè Corretto. C'è tanta cronaca oggi in primo piano sul nostro sito a partire dagli aggiornamenti di una brutta pagina di cronaca che abbiamo anticipato sul giornale cartaceo. Ieri sera le notizie erano frammentarie, oggi si sa qualcosa di più. Ci riferiamo a un fatto che è accaduto nelle vicinanze del centro di prima accoglienza di Monastir, con una sorta di spedizione punitiva e una sintesi giornalistica, perdonateci. Alcuni ragazzi sardi hanno raggiunto un gruppo di ragazzi algerini per vendicare un diverbio, qualcosa che sarebbe successo in un bar in centro a Cagliari. Sono arrivati in moto, in macchina, sono spuntate spranghe, bastoni, qualche ragazzo algerino è rimasto ferito, sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni sono stati denunciati, come ci racconta proprio in apertura del nostro sito Matteo Vercelli. E poi c'è una notizia in aggiornamento che riguarda il Nuorese, in particolare la Baronia, vicende legate allo spaccio di droga. Ci sarebbero una decina di provvedimenti restrittivi, operazione della polizia, appunto, anche questa in aggiornamento. Oggi è un giorno importante, Alessandra, per quanto riguarda il versante agricolo, perché c'è una manifestazione di protesta al porto di Olbia organizzata da Coldiretti, sono previste centinaia di persone. Non so cosa possa succedere sul fronte dei collegamenti marittimi, hanno scelto Olbia perché Olbia è il punto di partenza, soprattutto Olbia, anche Cagliari, ma soprattutto Olbia per quanto riguarda i vitelli vivi. Parliamo della cosiddetta filiera vacca vitello. In Sardegna ci sono migliaia di aziende che si sono specializzate nell'allevamento di bovini, con anche alcune razze che abbiamo importato dalla Francia come Charolais e Limousin, che sono razze vocate per la vocazione della carne. Siccome il mercato regionale non è in grado di assorbire poi tutta questa carne, cosa succede? I vitelli intorno ai 6 mesi di vita vengono venduti verso i centri di ingrasso della penisola, e questo è un commercio fiorente di animali vivi. Cosa succede? A causa della prima della Blue Tongue e ora della dermatite bovina, tutti questi animali sono sottoposti al blocco della movimentazione, quindi sono in quarantena e non possono essere esportati, nonostante siano stati tutti vaccinati, e quindi il rischio di dermatite bovina è venuto meno o comunque molto basso. Quindi gli allevatori chiedono intanto attenzione, in questo caso da parte della Commissione Europea, delle autorità sanitarie della Commissione Europea competenti per quanto riguarda questa problematica, affinché possa riprendere il commercio degli animali e venga derubricata anche la malattia con la quale la Sardegna convive da un anno e mezzo, mentre con la Blue Tongue ci conviviamo dal 2000 purtroppo, quindi da 26 anni. Ed è tostissima per gli allevatori. Oggi ci racconteranno le ragioni della loro protesta. Tenere bloccati i vitelli significa uccidere quell'economia, e quindi al di là dei sostegni che possano arrivare o che devono arrivare,

0: c'è la dignità del lavoro, chiedono questo, insomma, chiedono di poter lavorare. E poi importantissima la presenza nel quartier generale della Brigata Sassari oggi del ministro Crosetto, è annunciato, poi vediamo se all'ultima ora ci saranno difficoltà, magari legate a questa situazione di allerta generale in Europa, con la paura, speriamo infondata, ma che c'è, che aleggia, che la Russia possa in qualche modo attaccare i paesi baltici, stuzzicando ancora di più l'Europa, ma addirittura il mondo, oggi l'abbiamo rilanciato, e anche Carlo Calenda, intervistato dall'Unione Sarda, ha detto prima o poi la Russia attaccherà, più prima che poi, anche Spagna e Italia. Quindi c'è preoccupazione, quindi c'è allerta anche in Sardegna. Non vogliamo preoccupare nessuno, vogliamo soltanto raccontare quello che succede. Tra poco aggiornamenti anche sul sito.
1: Grazie, grazie davvero. La nostra settimana di Caffè Corretto finisce qui, io vi rimando all'appuntamento alle 12.30 con la strambata in compagnia di Luca Neri, e Caffè Corretto torna la settimana prossima. Grazie a tutti per averci seguito e una buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:34.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato i Zenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Icnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

0: Abbiamo ascoltato il Trallalera gallurese da Cecilia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attitto, ricco di pathos, in cui la madre piange il figlio ucciso.

sta s'abba de su mare, i su zambene già morissoro. Ai ai, vizu meu, zambene meu, intragnas mias, prenda mia, vogu meu, fiamma mia, abba, abba, zambene meu, vizu meu. Morissoro i su trigu, su zambene.

0: più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Reis, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano. Come nel brano che dà il titolo al lavoro, comunque bilingue.

0: Era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

Saianna batte una femmina, sa cara bianca, sinzada e su dolore. Nieddu che sa morte e su vestire. Ise tende, mischina, ise tende. Chi in su coro, chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, buongiorno, in questo venerdì 25 settembre sono le 12.32, Luca Neri al microfono, Giuseppe Valdés in regia, una nuova puntata della Strambata, l'ultima per questa settimana e la iniziamo come sempre dall'attualità. La commentiamo con il collega Gianni Zanata. Buongiorno Gianni.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Ci immergiamo in quest'ultima strambata insieme, Gianni. E a partire da una notizia di cui abbiamo parlato di fatto in apertura di settimana.
3: Sì.
2: Ne avevamo parlato come una semplice dichiarazione della Presidente del Consiglio, che aveva Giorgia Meloni, che aveva parlato di possibili novità per quanto riguarda la scuola. Con un tetto agli stranieri, con il divieto di burka e niqab. Adesso è il decreto legge che poi di questo parliamo, abbiamo qualche dettaglio in più. Ti leggo, Gianni, prima di commentarlo insieme, cosa cambierà. Ci sarà un tetto del 30% agli stranieri nelle classi prime dall'anno scolastico 2027-28. Ci potrà essere un trasferimento in scuole vicine se si supera il tetto. In alternativa, corsi di potenziamento dell'italiano e poi corsi di italiano obbligatori in determinati casi per i genitori stranieri. Nel caso in cui si rifiutino, una multa che va dai 200 ai 1000 euro. Poi parliamo di volti coperti eventualmente, però innanzitutto
3: di mascheramento.
2: Innanzitutto c'è questa prima parte che riguarda di fatto un aspetto prettamente linguistico.
3: È la questione dei tetti. C'è qualcosa che non va sui tetti, secondo me.
2: Sì.
3: Sui tetti bisognerebbe indagare un po'. Sì, l'aspetto linguistico, ma guarda, proprio questa mattina stavo guardando, scrollando alcuni post su Facebook, c'è un post che ha pubblicato uno studioso di lingua sarda, uno storico, Francesco Casura, un insegnante, ex insegnante, ora in pensione, che ha pubblicato e ha messo sul post la foto della pagella dell'elementare, della sua pagella elementare. Lui è nato sardofono, quindi quando era in casa si parlava il sardo. Quando è entrato in primo elementare ovviamente doveva parlare in italiano e nel primo trimestre i suoi voti erano bassissimi, poi pian piano ha migliorato e lui ricorda come la pagella finale aveva quasi 10.
2: Senza che i genitori siano stati obbligati a fare un corso di italiano.
3: Ma certamente. Quindi, voglio dire, è chiaro che a scuola si impara, no? Si va a scuola per imparare anche. E quindi perché questi ragazzi devono avere delle regole così stringenti per l'insegnamento dell'italiano? Non lo so, mi sembra abbastanza... Poi bisogna vedere come si metteranno in pratica queste regole,
2: certo,
3: no?
2: Certo, perché poi l'altra novità riguarda invece quello che diciamo il volto coperto, perché sarà vietato partecipare alle attività scolastiche a volto coperto nel caso in cui ciò dovesse succedere. Anche in questo caso ci sarebbe una multa dai 200 ai 1000 euro a carico chiaramente dei genitori.
3: Bei tempi quando si portava la mascherina e c'era il Covid.
2: Esatto.
3: C'era il mascheramento obbligatorio, tra l'altro. Vabbè, adesso invece abbiamo delle sanzioni abbastanza pesanti per chi usa il velo.
2: Tanto quanti sono? Sono pochissimi.
3: Migliaia, credo che siano qualche migliaia e basta. Mi ricordo che avevo letto un dato intorno ai 2000. Le ragazze che studentesse.
2: Anche perché in una prima fase di vita le bambine non sono tenute a indossare il
3: velo. No, stiamo parlando quindi di
2: ragazze che
3: adolescenti,
2: sì,
3: insomma.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: E anche lì è una questione di rispetto, forse anche culturale, di rispetto della religione, ovviamente, che fa a botte con un po' con quella che è l'esigenza di avere studenti visibili, no? Di conoscere, di riconoscere gli studenti. Ma ripeto, stiamo parlando di cifre cifre davvero, davvero irrisorie. Quindi mi sembra una regola, non so, poi vorrò vedere chi la metterà in pratica e chi è che interverrà.
2: Esatto, poi chi è che mette le multe? Sono gli insegnanti stessi che segnalano?
3: I dirigenti scolastici.
2: Ah, in classe mia c'era una ragazza che è arrivata col velo, multatela. Sono curioso di vedere questo aspetto. Tra poco parliamo anche di altre novità, perché ci sono anche novità che riguardano le denominazioni delle scuole. Adesso Elisa con Kintsugi.

0: Atlantica.
1: Ancora con Gianni Zanatta, le altre novità che riguardano il decreto scuola, ci sarà questa nuova denominazione per gli istituti tecnici, che saranno tutti licei tecnici.
2: Tutti licei, siamo tutti liceali, saranno tutti liceali.
1: Ma era davvero discriminatorio chiamare qualcuno liceo o qualcuno istituto?
2: Ma non lo so, io ricordo che il ministro Valditara aveva detto una cosa del genere, che insomma c'era un po' di discriminazione, cioè, tu vieni dal tecnico, dall'industriale, da quell'altro, invece tu sei del liceo, invece adesso quindi saranno tutti licei, quindi il liceo nautico, liceo industriale, non so, liceo professionale, sì. Non so come.
1: Sì, e mi sembra sempre che poi casomai l'aspetto discriminatorio lo faccia la percezione delle cose, non la denominazione. Quindi ci sarà da cambiare.
2: Sì, certo, che poi saranno sempre comunque istituti di serie B e di serie A.
1: Esatto,
2: diciamo così.
1: Sì, sì. No, dipende da come vengono percepiti e come vengono valorizzati. Dicevamo ieri scherzando, Gianni, bisogna cambiare anche una quantità di targhette fuori dagli istituti.
2: Certo,
1: notevole, perché
2: è probabile che la lobby delle targhe
1: dei marmisti, che sono
2: dei marmisti e delle aziende di targhe abbiano avuto la meglio.
1: E poi torna il latino dalla scuola media, cioè sarà
2: finalmente una buona
1: seconda
2: notizia.
1: Seconda media sarà facoltativa, ecco, un'ora a settimana, praticamente come, esatto, come la ginnastica o come la religione.
2: Come l'ora di musica, più o meno, alle scuole medie. Io l'ho fatto, io che sono anziano, a una certa età, ai miei tempi il latino si studiava dalla prima media, sì. Devo dire la verità che ricordo poco di quelle ore di latino.
1: Ma
2: però,
1: chi va a insegnarlo adesso il latino?
2: Allora, la norma prevede che saranno gli insegnanti di italiano, di storia e geografia, quindi purché abbiano avuto nel percorso universitario la possibilità di dare esami di latino, quindi, o di letteratura latina.
1: Penso un insegnante di 50 anni che non vede latino da 25 anni,
2: sì,
1: si trova
2: potrebbe anche non essere lui l'insegnante.
1: Rosa, rose, rose.
2: Certo, dovrebbe ricominciare da capo. Studiare, forse bisogna formare prima gli insegnanti per quanto riguarda il latino e poi formare anche gli studenti.
1: Che poi sul valore dell'insegnamento del latino, così come poi del greco nei licei classici, si può essere d'accordo o meno.
2: Io sono d'accordo.
1: No, sì, infatti si può. Però non è una riforma, una norma, questa che riguarda il latino della scuola media, un po', cioè, che strizza l'occhio un po' a decenni passati. Cioè,
2: tu dici anacronistica, ma
1: perché riportarla in auge nel 2026?
2: Il latino, tutto sommato, è una lingua morta, ma che dalla quale arriva l'italiano, le lingue romanze, cioè, arrivano tanti termini, anche semplicemente computer, che noi diciamo
1: deriva
2: dall'inglese, deriva dal latino, quindi insomma dobbiamo imparare, ecco, se i ragazzi capiscono non tanto ecco le declinazioni eccetera eccetera, ma se capiscono l'importanza della lingua latina, come poi si è evoluta, dell'influenza che ha avuto nelle altre lingue, e se scopre anche qualche autore latino,
1: certo.
2: Allora forse
1: però mi sembra
2: è qualcosa
1: che in generale
2: in più.
1: Tutto il testo del decreto spinga tanto nella direzione della lingua, è come se l'emergenza colta in questo momento a livello scolastico sia il parlare bene l'italiano,
2: avere qualche rudimento di latino. Sì, io avrei spinto un po' di più sull'educazione civica, credo che ci sia un grande bisogno, soprattutto per i ragazzini, imparare a capire, leggere la Costituzione, per esempio.
1: Io sulle lingue straniere so che sarà.
2: E anche le lingue straniere,
1: secondo
2: sì,
1: me,
2: perché no?
1: Secondo me per i ragazzi forse oggi ha molto senso, non lo so, più che latino, più che.
2: Sì, ma sai che per le lingue straniere ormai quasi tutti vanno in istituti privati, si fanno le scuole magari la sera.
1: Che però sono molto costosi.
2: E sono molto costosi, sì.
1: Quindi magari in una scuola fare sì,
2: diciamo
1: una lingua in modo gratuito.
2: Non tutti se lo possono permettere,
1: esatto,
2: diciamo così. Però ma restano poi i vari indirizzi linguistici, il liceo linguistico, quindi quello. Sì, nelle scuole elementari e medie forse sarà un po' sacrificato. Però ripeto, forse insegnare come si sta a scuola e come si sta dentro
1: la società.
2: La scuola, dentro la società. È una cosa importante, soprattutto perché vediamo e ascoltiamo notizie drammatiche che riguardano la vita degli adolescenti e dei giovanissimi. Sì.
1: Grazie, grazie Gianni Zanata,
2: grazie a te,
1: per
2: Luca,
1: tutto il tuo contributo durante questa settimana di strambata.
2: Grazie
1: che
2: a voi, grazie
1: torna
2: a voi.
1: Tra pochissimo.
0: La strambata su Radiolina.

0: pure Montecatini, che poi sarà tra l'altro la prima partita in casa della Dinamo, che Montecatini è neopromossa, però manca dalla competizione da 18 anni e quindi diciamo che sta un po', è un po' un anno zero per la 2 secondo me, quindi fare un po' un pronostico sotto questo aspetto è molto difficile. Magari dopo le prime 3-4 giornate ci sarà sicuramente un quadro più completo. Poi, vabbè, pensare a squadre come Pesaro, sicuramente Pesaro parte con i favori del pronostico, anche visto quello che ha combinato lo scorso anno, mettiamola così, con Trucchetti tra l'altro protagonista del roster della squadra di Pesaro.
1: Trucchetti sassarese, lo ricordiamo per gli ascoltatori magari che meno del mondo basket. Fabrizio, tra l'altro una Dinamo che lo diceva anche è stato detto tante volte nelle conferenze stampa, ha scelto di ripartire anche da giocatori che conoscessero già Sassari, qualche ex, qualche ragazzo cresciuto nella Dinamo, insomma una Dinamo un po' più sassarese.
0: Sì, sotto questo aspetto assolutamente sì. Diciamo, partirei anche dallo staff tecnico, perché aggiungere e confermare Antonio Carlini, che è uno dei migliori prospetti come allenatore del Sassarese, e affiancarlo a Luca Vitali e Massimiliano Olduini, già questo denota la volontà di rendere la squadra molto identitaria sotto questo aspetto. Poi giovani come Riccardo Pisano, che adesso è in box per un infortunio, e anche giovanissimi come Bruno Cipriano e Fara, che sono stati aggregati, cioè fanno parte proprio del roster e hanno avuto molti minuti, soprattutto Bruno nel precampionato, e questa, a detta di Luca Vitali, è stato molto importante. Poi però la squadra ruoterà attorno a Jeff Brooks, che è un ritorno, come dicevi, quindi è un volto molto noto perché ha vinto lo scudetto, ha vinto il triplete, e quindi è fondamentale ripartire da personaggi del genere, anche un po' visto il passato dell'ultimo capitano Dinamo, che non ha portato tante gioie sotto questo aspetto. Però avere giocatori come Bryce Zé o Brandon Young, che è arrivato appunto per sopperire l'infortunio di Kayami Keen, saranno loro a formare quel nucleo. E poi un pacchetto di italiani come Michele Vitali, appunto, che anche lui è un ritorno, Diego Monaldi e Simone Romando, veramente sono un pacchetto italiani da A1. E quindi se la squadra riesce a trovare quell'amalgama giusta, secondo me sarà molto molto difficile battere la Dinamo, sperando anche che il Palace Radimigni torni ad essere quel fortino che sempre tutti hanno apprezzato.
1: Che è sempre stato anche un valore. Tra poco parliamo anche di Serie B, Fabrizio. Prima un brano di Adela, Ain't in LA.

0: Ancora con Fabrizio Cresci stiamo parlando di basket, abbiamo parlato della Dinamo, ma inizia anche il campionato di B interregionale, Esperia Cagliari e Sennori ai nastri di partenza. Anche in questo caso, Fabrizio, due squadre profondamente rinnovate.
1: Assolutamente, due squadre profondamente rinnovate, sarà una domenica di fuoco perché non solo l'esordio della Dinamo in trasferta, un'ora prima in contemporanea, prima l'Esperia sul campo di Monferrato e poi appunto Sennori con la sfida contro College Borgo Manero. Due squadre rinnovate, ma si parte dal girone nuovo, perché se da una parte potevano avere le sarde, tra virgolette, confidenza con le avversarie, in questo caso completamente rinnovate, quindi si cambia girone, si passa nel girone A con le squadre lombardi e piemontese, quindi diciamo che già questa è la prima vera novità, squadre che si sono cambiate, sono rinforzate. L'Esperia ha aggiunto proprio negli ultimi giorni un acquisto veramente importante, un ucraino che ha giocato a Catanzaro, che ha delle cifre clamorose, che va anche un po' a sopperire ideologicamente quello che era Marco Giordano come realizzatore, ma in quello spot lì l'Esperia si è messo in casa di giocatori notevoli come Ezio Gallizzi e Luca Sanna, portando anche sotto le planche un giocatore come De Gregori. Invece Sennori, che ovviamente pensa da secondo anno in categoria, quindi la mentalità da neopromossa comunque rimane, mentre l'Esperia, come ho detto anche da poco, stavo parlando, l'Esperia ha fatto due anni in fila dove ha perso con chi poi di fatto è salita, perché ha perso la finale due anni fa, l'anno scorso ha perso con Avellino che poi è riuscita a raggiungere la promozione. Quindi due obiettivi opposti e anche due mercati opposti. Sennori, che ha ringiovanito la squadra, ha salutato elementi preziosi che hanno fatto la storia di questo club, come Ubalek,

0: dell'alimentazione.
1: Ecco, quindi c'è anche un aspetto interessante che riguarda anche un motivo nobile che va sottolineato. Quest'idea come nasce e perché nasce?
0: Nasce perché, come dicevo prima, la tavola in realtà è il luogo dove ci è sembrato più naturale iniziare un incontro. È il luogo dove si gioca a carte, i vecchi giocano a carte, ma anche io da ragazzina giocavo a carte. È il luogo dove si fa una birretta con gli amici, è il luogo dove si pranza insieme, è il luogo, diciamo, di incontro. Quindi Nutrimenti nasce dal tavolo, dall'idea di un incontro che ha a che fare ovviamente col cibo, ma un nutrimento anche un nutrimento che può essere appunto sentirsi accolti da un amico o in questo caso un nutrimento culturale.
1: Si parte il 27 settembre, come dicevamo, quindi domenica alle 19, con cosa?
0: Si parte con la bevitrice di Assenzio, che è di Salima Balzerani, un'attrice che porta appunto una storia interessantissima in questa domenica. Io spero che veniate numerosi, in fondazione sì, 8 alle 19.
1: Quindi alle 19 si parte con la bevitrice di Assenzio per una rassegna, lo dicevamo, che durerà circa 2 mesi, perché si concluderà poi il prossimo 29 novembre. Grazie, allora, grazie ad Agnese Fois, l'invito chiaramente a partecipare a Nutrimenti, una rassegna di teatro a bocca aperta. Adesso noi sentiamo Olivia Dean con Baby Steps.

0: strambata.
1: 13:19 in diretta su Radio Lina con La Strambata, con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Il momento del caffè scorretto di Luigi Almiento, ma prima Serenamento e Giulia Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 25 settembre 2026. Gelo e disgelo, a cura di Luigi Almiento. Alzi la mano, anzi la manica, chi a Cagliari ieri è uscito in guanti di pelle e cappotto alle 7 del mattino. Nessuno. C'erano 20 gradi. Nel Maryland di pomeriggio se ne misurava uno in meno e il presidente Trump, per il summit con Xi Jinping, era bardato come un pinguino siberiano. Più che disgelo, pareva un'evaporazione. La miss pare servisse a nascondere i lividi alle mani. La salute traballa. Il tycoon non va mai in aeroporto, ma per la Cina si fa di corsa tutta la pista d'atterraggio. Gerarchie e fratellanza tra quasi dittatori. Il gelo, però, è arrivato da Melania. Il marito recita il rosario anticomunista, evitando Xi per non farsi sequestrare i cappellini MAGA fatti a Shenzhen. Ma la slovena prima dama se ne esce candida. Sono cresciuta sotto il comunismo e non mi è mancato niente. Carezza a Pechino o sberla al biondo che fa impazzire il mondo? Intanto, un giudice ha riammesso alla Casa Bianca i cronisti cacciati da Trump. La perla? I colleghi ammessi sono arrivati a boicottare il punto stampa per protesta contro la censura. Da noi in Italia, per fortuna, il problema non si pone. Prima di sabotare la conferenza, ci assicureremmo che sia rimasto almeno un vassoio di pasticcini. Sti americani ogni tanto fanno compassione, ma per schiena dritta e tasso di glicemia, quanta invidia! Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sestu, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. La strambata.
2: Le 13:31, ancora in diretta su Radio Lina con La strambata, Luca Neri al microfono. Parliamo adesso di un reality show che sta andando fortissimo su Netflix, Netflix Italia in questo caso. Si tratta di Physical Italia da 100 a 1, di fatto un programma, un reality show che mette i concorrenti alla prova in una serie di prove, scusate il gioco di parole, fisiche, di resistenza, di agilità, di strategia anche per certi versi, e all'interno di questo programma, all'interno di Netflix, ci sono anche tre ragazzi sardi, una decisamente conosciuta, Elisabetta Canalis, ma anche Federica Murgia di Iglesias e Itocor Meloni di San Gavino Monreale. Lo abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno Itocor.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
2: Allora, com'è andata questa esperienza innanzitutto?
3: Io sono un atleta arrivato al mondo della corsa, e confrontarsi con altri 99 atleti, perché appunto il programma Physical da 101 prevedeva un incontro di 100 atleti provenienti da specialità diverse. Io rappresento la Sardegna, ma anche il mondo dell'atletica. È stato molto interessante perché tra questi 99, tra questi 100, c'erano anche degli atleti olimpici, quindi è stata una sfida che mi ha fatto uscire dalla comfort zone, perché ovviamente non erano delle sfide relative ai nostri singoli sport, ma delle sfide fisiche che ci hanno fatto mettere in gioco superando i nostri limiti.
2: Abbiamo visto tra l'altro tra gli atleti che citavi, Federica Pellegrini, Yuri Kechi, per chiarire un pochettino magari a chi non ha ancora visto Physical Italia, si tratta di una serie di prove eliminazione, no? Si sfidano gli atleti e appunto da 100 a 1, perché si parte da 100 atleti, poi ne rimane uno solo vincitore della manifestazione, ecco. Itocor, di che sfide parliamo? Se dovessi raccontarle, tu in cosa sei cimentato?
3: La prima sfida è stata molto difficile perché nessuno di noi sapeva che cosa ci sarebbe aspettato. Sono state delle sfide a sorpresa, e la prima sfida era di resistenza più mentale che fisica. Ci siamo dovuti sfidare in un plank, quindi una posizione isometrica, che è stata veramente molto difficile dal punto di vista mentale, una prova di resistenza, di concentrazione incredibile, e vedersi Yuri Kechi a fianco che nel mentre faceva i giri alle parallele, nonostante fossimo là da tutto quel tempo. Pensate che la prima atleta ci ha messo un'ora e mezza in plank, una posizione difficilissima, è andata molto bene, ho superato la prima prova alla grande.
2: Pazzesco, perché poi noi diciamo comuni mortali spesso quando proviamo a cimentarci nel plank magari facciamo un minuto e mezzo, stiamo già morendo dalla fatica, in questo caso un'ora e mezza, anche perché poi non era un plank normale, era un plank su una sorta di griglia sospesa, così, no?
3: Tensione da più di 2 metri di altezza con l'acqua sotto, appesi insomma a 2 maniglie col vuoto sotto, quindi bisognava anche essere pronti a restare in questa posizione nonostante l'altezza, appunto. Ma è stato molto sfidante, molto molto interessante potersi confrontare con atleti provenienti

0: da diversi sport e vedere come il proprio fisico reagisce a uno stimolo diverso da quello a cui è abituato. Io ho abituato a correre, sono infatti campione sardo di 800 e 1005 tanti anni, ma mi sono trovato di fronte a uno sforzo totalmente diverso.
1: Tu quanto, giusto per darci questa curiosità, quanto hai resistito in plank su quella griglia?
0: Superato i 20 minuti, ma penso che se non stato per la mente il mio corpo poteva reggere ancora per un bel po'.
1: Perché poi diventa un gioco mentale in quelle circostanze.
0: Io ho cercato di non pensare a niente, di rimanere nella mia posizione il più rilassato possibile, di respirare e di non pensare alla fatica. Si trattava soltanto di concentrarsi e aspettare il più possibile.
1: E poi dicevi a fianco a te Yuri Keki che quasi giocava facendo questa.
0: Quasi giocava, esatto. Addirittura a un certo punto ha accennato una verticale con le mani in sospensione su questa piattaforma. È stato veramente strabiliante. Una persona di una sportività unica. Infatti, in questa occasione ho cercato di prendere i consigli migliori di Federica, di Yuri, di Italia Cagnotto, di tutti gli atleti olimpici e olimpionici, perché parliamo di ori olimpici che ho potuto appunto condividere questa esperienza.
1: Magari poi tra poco ci racconti anche come sei arrivato a Fisico l'Italia, anche come ti sei candidato e cosa hai dovuto provare, quale qualità hai dovuto dimostrare di possedere per partecipare. Prima però Peggy Gou con Woman.

0: Ancora con Itocor Meloni, uno dei protagonisti, uno dei tre protagonisti sardi di Physical Italia da 100 a 1, un reality show di Netflix. Itocor, come sei arrivato a partecipare a Physical Italia? Innanzitutto anche come ti è venuta questa idea e poi come l'hai perseguita?
1: Gli autori cercavano un atleta che rappresentasse ogni sport e sono stato scelto come rappresentante della corsa dell'atletica, probabilmente per i miei risultati di questi anni e anche per il mio modo di comunicare sui social. Sono infatti molto attivo, racconto le mie giornate di allenamento e evidentemente questo ha fatto sì che il mio profilo fosse quello adatto per rappresentare il mondo della corsa su Netflix.
0: Ma c'è stata una sorta di anche di test, di provino, di qualcosa di questo tipo per dimostrare insomma che fossi in grado di reggere anche delle prove fisiche di un certo tipo, perché poi chiaramente un conto è essere un atleta come nel tuo caso, un conto poi magari è vederti sui social, poi però cimentarsi in prove di un certo tipo è un altro discorso. Ovviamente.
1: Penso che siano partiti dai risultati sportivi che parlano da soli e quindi poi da lì stava ogni singolo atleta a mettersi in gioco una volta che a sorpresa si è ritrovato le prove davanti, perché appunto è stato un po' come entrare in una scatola chiusa, non sapevamo che cosa avremmo dovuto affrontare, quindi io mi sono allenato, ho continuato ad allenarmi con i miei soliti allenamenti classici di corsa, di atletica, tra l'altro ho sostenuto delle gare importantissime i giorni prima di entrare, ho aggiunto una volta alla settimana un allenamento di crossfit per arrivare un pochino più preparato dal punto di vista muscolare, ma in realtà c'erano anche delle prove di lotta su cui io ad esempio non ero preparato.
0: Ecco, di che tipo? Cioè come funzionavano? Come poteva essere?
1: E a seguito della prima prova ci sono state delle prove one to one di lotta, quindi uno contro uno, corpo a corpo, per determinare il possesso di una palla, ad esempio. Non posso svelarvi il risultato perché in questo caso lo vedrete direttamente su Netflix, ma è per farvi l'esempio di una prova dove non mi sono assolutamente trovato a mio agio, non è stata una comfort zone per me, ho dovuto superare un ostacolo di un qualcosa che non avevo minimamente preparato, e come me tantissimi altri provenienti dagli sport più svariati. Pensate a Tania Cagnotto, proveniente dai tuffi, che si è ritrovata a dover lottare corpo a corpo.
0: Certo, possiamo immaginare. Tra l'altro, questo leggevo, Physical Italia in realtà è un adattamento di un format che già esisteva in Corea del Sud, quindi è stato portato anche in Italia. Secondo te, con un'operazione, chiaramente immagino che la risposta sarà positiva, però dici perché, secondo te è stata un'operazione riuscita quello di adattare anche in Italia Physical e perché?
1: Dopo aver visto anche la serie coreana, penso che a livello scenografico quella italiana sia molto meglio, sia stata fatta più in grande, e anche le personalità dei vari atleti italiani è stato fatto un assortimento che secondo me funziona molto bene. Anche il trio sardo Murgia, Canalis, Meloni ha funzionato molto bene, siamo stati uniti, ci siamo sostenuti in ogni prova, anche a livello poi di spettacolo io penso che ne valga la pena, è stato fatto veramente un ottimo lavoro, sono felicissimo di aver fatto parte di tutto questo.
0: È giusto per citare qualche altro nome dei partecipanti per capire anche che livello di atleti ha preso parte a Physical. Abbiamo Mirko Bergamasco, un ex membro della nazionale italiana di rugby, hai citato tu Tania Cagnotto, tuffatrice notissima a livello internazionale, abbiamo detto di Yuri Kechi, ma anche Susi Scutto, una campionessa del mondo di judo, e poi al fianco di questo anche degli persone che arrivano più che dal mondo dello sport, magari dal mondo della comunicazione. Uno che magari può essere noto ai più potrebbe essere Luis Salla, ad esempio.
1: Esatto, è stato un incontro tra mondi diversi, ci siamo ritrovati in un contesto dove eravamo immersi tutti quanti nelle prove dalla mattina alla sera, è stato veramente uno scambio di idee, di allenamenti insieme. Ad esempio i lottatori ci hanno insegnato alcune mosse di judo, di lotta greco-romana il giorno delle prove in modo da poterci allenare. Io ho fatto un breve allenamento di corsa di sprint alla campionessa olimpica di canottaggio Federica Cesarini e siamo diventati infatti super amici. Insomma, ci sono stati vari scambi a livello sportivo ma anche umano che hanno fatto funzionare il programma, infatti poi si vede anche nel montaggio la sintonia che c'è nonostante qualche contrasto normalissimo in una situazione competitiva di questo tipo.
0: Io hai fatto benissimo a non fare spoiler, però chi volesse insomma proseguire dar seguito guardando la prossima puntata, le prossime sfide di Physical, quando le troverà?
1: Sono uscite la puntata 6, la puntata 7 proprio oggi venerdì e la finale sarà la settimana prossima. Quindi do l'appuntamento a tutti i sardi per sostenerci.
0: E allora, l'appuntamento su Netflix con Physical Italia da 100 a 1. Grazie a Ito Colmeloni per averci raccontato questa bella esperienza. Tra poco avremo anche Social Trend per le ultime dal mondo del web.
2: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: È il momento di Social Trend con Enzo Asuni. Buongiorno Enzo, cosa ci racconti?
1: Buongiorno Luca Neri, buongiorno a chi ci ascolta. Tu guardi Amici, guardi X Factor?
0: X Factor, devo dire che quest'anno non ho ancora avuto modo di, se non piccole clip, di guardare una puntata per intero, però X Factor mi piace, qualche volta Amici ma un po' meno.
1: Ok, dovrei iniziare secondo me, perché adesso ad Amici introducono lo sport, devi sapere Luca Neri, quindi...
0: Ah, avevo sentito questa cosa, sì sì.
1: Oltre a canto e danza ci saranno tre nuove discipline, saranno judo, box e pattinaggio a rotelle, pattinaggio artistico. Cambia anche la data di inizio, perché se siamo abituati solitamente a vedere il programma iniziare con la formazione delle classi a settembre, in questo caso invece partirà la prima domenica, no bugia, è l'11 ottobre, quindi domenica 11 ottobre. Si pensava invece di iniziare con la programmazione della registrazione il primo ottobre, invece adesso, questo lo dico perché ovviamente poi escono gli spoiler su chi si presenterà. Diciamo
0: che domenica 11 ottobre c'è Cagliari Juventus.
1: Lo so, devo andare io a vederla, eh?
0: Ah sì, quindi non guarderai Amici.
1: No, lo guarderò perché Amici alle 14, il pomeridiano. Quindi posso fare entrambe le cose, Luca Neri. Quindi anche tu immagino che possa fare entrambe le cose.
0: Ma sì, alle 14 sarò sintonizzatissimo.
1: Guarda che ti scrivo, commentiamo.
0: Come sta andando lo judo.
1: Esatto. E quindi vabbè, diciamo alle 14. Io dico anche la data della registrazione, perché poi escono tutti gli spoiler dalle varie fan page. Tipo ad esempio c'è una fanpage di Amici, non fanpage della testata ovviamente, e in quel caso magari scopriamo anche se si sono presentati, che ne so, influencer, qualcuno di famoso, anche perché si vocifera che quest'anno si punti ad andare a prendere artisti già più o meno formati, nel senso magari non famosissimi, però già con qualcuno alle spalle, un management oppure comunque qualcuno che abbia un certo seguito sui social.
0: Secondo te stanno cambiando perché ha avuto un pochettino un calo negli ultimi anni, Amici?
1: C'è stato un calo, nel senso che c'è stato un calo minimo in realtà, però sono stati abili secondo me a cambiare un attimo la direzione del programma, perché quando si riscontra un piccolo calo in teoria bisognerebbe cambiare tutto, e questa dovrebbe essere la regola secondo me per qualsiasi cosa. L'unica cosa che non mi piace, poi magari mi sto sbagliando, è che mi sembra un po' una trovata alla ChatGPT questa cosa di inserire lo sport in questo modo, cioè tipo ChatGPT, vogliamo rendere di nuovo il programma, cosa ci consigli?
0: Dice, mettiamoci
1: esatto.
0: Fateli menare come gli sceneggiatori di Boris.
1: Esatto, però adesso staremo a vedere, perché magari
0: è curioso che pensare come ad esempio un pattinatore possa competere con un cantante. O sono categorie diverse?
1: Lo scopriremo, perché poi un cantante nelle vecchie edizioni andava a competere anche con i ballerini, e secondo me c'erano delle esibizioni in cui ovviamente il cantante non poteva reggere il confronto col ballerino, per lo più perché stavano comunque di un atleta che se fa comunque virtuosismi particolari.
0: Ah, il cantante era costretto a ballare? Cioè,
1: No, era un canto contro ballo.
0: Però la netta prevalenza di vincitori è cantanti, mi sembra di
1: capire. Sì, però sfida per sfida devo dire che il ballo si...
0: Cioè negli ultimi anni un ballerino, mi viene in mente Giulia Stabile, però
1: Giulia Stabile, poi
0: altri ballerini vincenti ad Amici, mi ricordo, sempre cantanti.
1: Beh, forse hai ragione. Sì.
0: No, ma perché immagino che sia
1: no,
0: anche
1: c'è
0: po'...
1: Mattia Zenzola.
0: Esatto. Però insomma penso che sia una rarità. Ci segnalano anche un Andreas
1: Müller, che tra l'altro in teoria dovrebbe essere il Grande Fratello, o sbaglio?
0: Sì, è il Grande Fratello, non lo sapevo. Però insomma mi sembra che sia un po' normale, no? Di solito uno, mi immagino, anche considerando il pubblico medio di Amici, vede un'esibizione di judo, vede un'esibizione magari di una bella canzone, non so.
1: Oh, poi staremo a vedere, magari
0: sarà qualcosa di diverso.
1: Magari sarà arte contro sport, chissà. Poi
0: quando lo scopriremo?
1: Lo scopriremo appunto l'11 ottobre, domenica 11 ottobre alle 14.
0: Quindi riprende il campionato e riprende anche Amici in quel weekend. Saremo curiosi. Grazie Enzo, grazie per tutta questa settimana insieme con La Strambata, grazie anche a chi ci ha seguito per tutta la settimana. L'appuntamento in questo caso è con una nuova voce al microfono per lunedì alle 12.30. Grazie.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sono le 6:01.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
6: Potremmo dirti, non ci pensa.
5: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: alti, poche prenotazioni. Questa era stata la motivazione che non aveva convinto i passeggeri. E la compagnia corre subito ai ripari. Per 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato, il collegamento delle 21.35 e il precedente serale saranno accorpati in un unico volo alle 20.30. Gli altri 4 giorni, invece, resterà operativo il collegamento delle 21.35. Ma Aeroitalia ha già annunciato l'incremento della capacità anche in alcune giornate di ottobre per l'Alghero Fiumicino. Il 1 ottobre, con più posti e un volo aggiuntivo, ancora posti addizionali il 5 ottobre e il 15 per il collegamento delle 7.10.
1: Siamo in un momento straordinario, pesantissimo per il rincaro dei costi, non possiamo essere martoriati anche dallo Stato e dalla Regione e dall'Europa che non ci dà la possibilità di poter fare il nostro lavoro.
2: Gli allevatori sardi sono scesi in piazza e hanno scelto Olbia per far sentire la propria voce. Centinaia di persone e decine di trattori hanno attraversato la città nella mobilitazione organizzata da Coldiretti contro le restrizioni legate alla dermatite bovina.
3: Siamo arrabbiati e siamo molto preoccupati. Il momento di declassare la malattia e di ridare dignità a questo settore. Diversamente l'allevamento bovino è destinato ad abbandonare le nostre campagne.
1: Il focolaio di Samugheo è spento, hanno lasciato i 20 km, non è giusto perché questo abbiamo verificato che le norme consentono, dopo che è spento il focolaio, di poter movimentare.
2: La scelta di Olbia non è casuale, è dal porto Isola Bianca infatti che passa una parte importante della movimentazione dei bovini diretti fuori dalla Sardegna.
4: Non si può più continuare di questo passo. Gli allevatori hanno fatto la loro parte, vaccinato per 2 anni consecutivi, sia pure con tanta diffidenza più che giustificata iniziale, hanno fatto il loro dovere. Sono stati vaccinati il 97% degli animali, ora è il caso che rispettino gli accordi e le norme, chi ce le impone, cioè Roma e Bruxelles devono liberalizzare la Sardegna. Non possono 2 allevamenti tenere in ostaggio un'isola, bisogna uscire, lavorare e permettere agli allevatori di riportare a casa i propri sacrifici.
5: Cinghiali e cornacchie nei campi, cormorani nei compendi ittici. Aghilarza, Confagricoltura e Provincia di Oristano si sono confrontati sui danni causati dalla fauna selvatica e sulle misure per contenerli.
6: In questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolazione faunistica in provincia e questo sta creando forti difficoltà di coesistenza tra appunto la fauna e le attività economiche, quindi agricole in primo luogo.
5: Nel 2024 la Provincia di Oristano ha liquidato oltre 245.000 euro per 66 istanze, mentre per il 2025 le risorse erogate dalla Regione sono state inferiori e per le stesse richieste sono stati previsti 164.000 euro, ancora in fase di impegno e liquidazione.
7: C'è anche una forma di indennizzo che comunque è sempre minima e che porta comunque a non soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma nel contempo abbiamo anche un altro problema, che queste risorse, se investite in una gestione corretta della fauna, avrebbero un successo maggiore per le imprese, il territorio del cittadino.
5: Gli indennizi per le imprese non bastano e non risolvono. La provincia punta anche a capire come si spostano e si riproducono gli animali per individuare interventi più duraturi.
8: Non è più sufficiente l'intervento di contenimento, di abbattimento sulla fauna selvatica e quindi è necessario andare a indagare quelle che sono le cause che spinge questi animali a trasferirsi in delle zone in cui prima non erano presenti o comunque in numero ridotto.
9: Hanno ribaltato l'approccio alle consultazioni politiche, dal presentare un programma per raccogliere voti e sostegno elettorale a farlo scrivere direttamente dagli elettori, in quella consultazione online che hanno chiamato le primarie delle idee. Italia Viva sbarca a Cagliari per uno dei numerosi appuntamenti in vista delle politiche del 2027, in quella Sardegna che nella fase di elaborazione del programma nazionale ha fatto la propria parte.
10: Anche la Sardegna ha espresso 2 idee che sono risultate fra le prime 50 selezionate dal comitato scientifico. Una riguarda il tema dello spopolamento, del contrasto agli svantaggi dell'insularità delle aree interne e l'altra la continuità operativa per le imprese in difficoltà. Quindi abbiamo dato il nostro contributo e siamo molto orgogliosi.
9: E l'appuntamento con la tornata elettorale del 2027, considerati anche gli scenari internazionali, ha un peso importante sul futuro del bel paese e della democrazia stessa, come sottolinea il vicepresidente di Italia Viva, Enrico Borghi.
11: Ah, nella nostra Europa nel 2027 vanno al voto l'Italia, la Francia, la Spagna, la Polonia, cioè i più importanti paesi, e nella Repubblica Tedesca si dovrà eleggere

0: il nuovo presidente federale, con il rischio che si possa saldare lì una nuova maggioranza fra i conservatori e i neonazisti di AfD. Quindi stiamo giocandoci molto del nostro futuro, e il voto che anche in Italia ci sarà nel 2027 è un tassello fondamentale in questa direzione.
1: Fronteggiare le emergenze guardando però al futuro, a una risorsa da valorizzare e non solo a un rifiuto da smaltire come per le plastiche. La piattaforma tecnologica di Olbia, gestita dal CIPNES, è venuta incontro alle richieste di Regione e Corepla, allestendo un'area di accumulo dotata di telecontrollo e sistema antincendio, in grado di accogliere gran parte della produzione isolana, e in fase di studio un impianto per il riciclo chimico.
2: Ci hanno chiesto di poter dare un aiuto, siamo subito intervenuti e siamo stati una grande base di stoccaggio per il nord e il centro e parte anche del sud Sardegna.
1: Nel frattempo arriva energia dai pannelli solari e si attende alla costruzione del biodigestore finanziato con 22 milioni di euro, metà dei quali di risorse proprie.
2: Il biometano sarà in grado di approvvigionare il fabbisogno energetico di quasi tutta la città, mentre la parte più solida verrà invece utilizzata per i terreni.
1: E le discariche producono corrente che poi viene ceduta all'Enel.
2: È in grado, attraverso un grande gruppo elettrogeno, di dare una quantità di energia elettrica che poi viene messa in rete teoricamente per 5.000 abitanti equivalenti.
1: Riutilizzo dell'acqua e anche cura dell'ambiente. Qui è in fase di approvazione un oliveto che prevede la messa a dimora di 5.000 alberi.
3: Siamo molto contenti perché vuol dire che le attività internazionali che svolgiamo, le varie iniziative hanno molto successo, e evidentemente vale anche il passaparola degli studenti che sono già stati qua con i loro colleghi.
4: Cagliari sempre più internazionale, oltre 500 studenti Erasmus provenienti da 30 paesi hanno scelto l'Università del Capoluogo per il primo semestre, numeri record celebrati all'Erasmus Welcome Day ospitato al Conservatorio.
3: È una grande opportunità per la città, per la regione in generale, perché diventiamo sempre più attrattivi, facciamo conoscere i nostri territori, quello che possiamo offrire.
4: C'è anche chi torna, come Lola dalla Transilvania, al suo secondo Erasmus a Cagliari.
5: I came back because I fall in love with this place and
6: mi sono innamorata di Cagliari. Le persone mi hanno fatto sentire a casa. Ormai è la mia seconda casa.
5: It's like a second home for me.
4: Una storia di integrazione arriva dal poverissimo Sri Lanka. Vanarani, arrivata a Cagliari con il progetto Smile Now, si è laureata nel 2025 in relazioni internazionali e ha deciso di restare. Ora è pronta per il dottorato e a trasmettere il suo entusiasmo ai nuovi arrivati.
5: Because I love Sardinia and also their hospitality means accoglienza and
6: voglio dire ai nuovi studenti che qui possono vivere un'esperienza meravigliosa e costruire il proprio futuro.
5: You will have a bright future.
7: È estremamente importante perché, dato l'orizzonte temporale del progetto Einstein Telescope, noi vogliamo raggiungere le persone che saranno gli adulti di domani, cioè le nuove generazioni.
8: L'osservatorio di onde gravitazionali incontra le scuole superiori in quella notte dei ricercatori imbastita ai piedi del Monte Ortobene. Diventa la principale attrattiva, tema di discussione per quegli studenti che hanno voglia di costruire un futuro ambizioso con partenza dal cuore dell'isola. E al liceo Aspronisatta lo sanno bene.
9: Per il liceo Aspronisatta è molto importante, in quanto polo umanistico si apre anche agli aspetti scientifici, tecnologici, anche pensando alle prospettive di lavoro futuro, occupazionali, estremamente importante.
8: Un territorio che scommette su ricerca e tecnologia senza esitazioni, intelligenza artificiale, laboratori, eventi e dibattiti. Il faro di questa edizione di Sharper però si conferma Einstein Telescope.
10: Bisogna che i territori capiscano qual è la portata di questo progetto, di questa infrastruttura e quali possono essere le ricadute sul nostro territorio, anche perché nelle scuole e fra i giovani ci sono i possibili ricercatori del domani.
11: Ai giovani d'oggi cosa vorrebbe dire?
7: Di non aver paura di osare, esattamente nello spirito del progetto Einstein Telescope, che cerca di rispondere a domande sempre più entusiasmanti e che sono ai confini della ricerca odierna.

0: ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
1: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
0: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre.

0: scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
1: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: San Radiolina. I sono stessa terra nostra. Sa radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Miniona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Sono le 6:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti:
4: non ci pensa.
3: Ma siamo briti.

0: Oteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trains to Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Dei Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumanno.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: Gli Yanas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, contesto del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
3: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
6: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
2: In sa posento e sa memoria, io torro sempre a tie, e sos caminos de sai.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Icnos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Sono le 7:02.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini I Piani della cantina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità. E iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
10: Potremmo dirti, non ci pensa.
9: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
11: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
12: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Resti umani sono stati recuperati da un peschereccio nelle acque di Tavolara. Il proprietario dell'imbarcazione, impegnato in una battuta di pesca nel tratto di mare oltre Figarolo, ha avvisato la guardia costiera ed è rientrato in porto a Golfo Aranci. I resti sono stati prelevati e saranno sottoposti agli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. Servirà analizzare il DNA per stabilire a chi appartengano. Intanto, proprio nelle stesse ore, è arrivata una certezza sul precedente ritrovamento del 29 maggio scorso. Gli esami genetici hanno confermato che i resti recuperati allora dal peschereccio per la Nera appartengono a Giuseppe Deiana, il maggiore dei due fratelli olbiesi scomparsi in mare nell'aprile del 2025. Insieme al corpo erano stati trovati anche un giubbotto rosso simile a quello indossato da Lorenzo il giorno della scomparsa e il documento d'identità di quest'ultimo custodito in una tasca. Altri elementi, compresi l'abbigliamento, avevano invece indirizzato gli accertamenti verso Giuseppe. Al momento non esistono elementi che permettano di attribuire il nuovo ritrovamento a uno dei due fratelli olbiesi.
1: L'Italia ha ripudiato la guerra ma non la difesa. Il ministro Guido Crosetto cita gli articoli 11 e 52 della Costituzione, pace e difesa nazionale, bilanciando il ripudio alla guerra con il dovere di proteggere il paese. Durante il suo intervento alla cerimonia ufficiale di saluto ai militari della brigata Sassari rientrati dal Libano un mese fa. E sui possibili venti di guerra anche nei paesi del Mediterraneo.
2: Ci prepariamo a difenderci, sapendo che probabilmente mai dovremmo farlo, nel senso dobbiamo essere ottimisti, anche in tempi drammatici come questi.
1: Sassari e l'isola abbracciano i Dimonios nella sua piazza più bella, come sottolineato dal primo cittadino Mascia, dopo 5 mesi impegnati nella missione UNIFIL. Ai sassarini è stata conferita la medaglia d'argento dell'esercito per l'attività svolta durante la precedente missione.
2: La brigata è un esempio di coraggio, di serietà, di professionalità e di capacità di trasmettere anche a migliaia di chilometri di distanza a popolazioni di altre culture il calore, la serietà.
1: Presenti insieme al ministro anche il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello e il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, che guidò la meccanizzata Sassari dal 2010 al 2012.
3: Due esperienze che hanno contribuito a segnare profondamente il mio cammino e che oggi mi permettono di confermare ancora una volta il valore del servizio che tutti voi, sotto il comando della Brigata Sassari, avete appena concluso.
1: Una missione particolarmente rischiosa che ha impegnato i sassarini nel sostegno quotidiano alla popolazione civile.
4: Una scia di polemiche scatenata quando Aeroitalia aveva annunciato un volo in meno serale sulla tratta Fiumicino-Alghero dal 1 ottobre, da 4 a 3, ed eliminato il collegamento delle 21.35. Costi troppo alti, poche prenotazioni, questa era stata la motivazione che non aveva convinto i passeggeri. E la compagnia corre subito ai ripari. Per 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato, il collegamento delle 21.35 e il precedente serale saranno accorpati in un unico volo alle 20.30. Gli altri 4 giorni invece resterà operativo il collegamento delle 21.35. Ma Aeroitalia ha già annunciato l'incremento della capacità anche in alcune giornate di ottobre per l'Alghero Fiumicino. Il 1 ottobre con più posti e un volo aggiuntivo, ancora posti addizionali il 5 ottobre e il 15 per il collegamento delle 7.10.
5: Siamo in un momento straordinario, pesantissimo per il rincaro dei costi, non possiamo essere martoriati anche dallo Stato e dalla Regione e dall'Europa che non ci dà la possibilità di poter fare il nostro lavoro.
0: Gli allevatori sardi sono scesi in piazza e hanno scelto Olbia per far sentire la propria voce. Centinaia di persone e decine di trattori hanno attraversato la città nella mobilitazione organizzata da Coldiretti contro le restrizioni legate alla dermatite bovina.
6: Siamo arrabbiati e siamo molto preoccupati. Il momento di declassare la malattia è di ridare dignità a questo settore. Diversamente l'allevamento bovino è destinato ad abbandonare le nostre campagne.
5: Il focolaio di Samugheo è spento, hanno lasciato i 20 km, non è giusto perché questo abbiamo verificato che le norme consentono, dopo che è spento il focolaio, di poter movimentare.
0: La scelta di Olbia non è casuale, è dal porto Isola Bianca infatti che passa una parte importante della movimentazione dei dei bovini diretti fuori dalla Sardegna.
7: Non si può più continuare di questo passo. Gli allevatori hanno fatto la loro parte, vaccinato per 2 anni consecutivi, sia pure con tanta diffidenza più che giustificata iniziale, hanno fatto il loro dovere. Sono stati vaccinati il 97% degli animali, ora è il caso che rispettino gli accordi e le norme, chi ce le impone, cioè Roma e Bruxelles devono liberalizzare la Sardegna. Non possono 2 allevamenti tenere in ostaggio un'isola, bisogna uscire, lavorare e permettere agli allevatori di riportare a casa i propri sacrifici.
8: Cinghiali e cornacchie nei campi, cormorani nei compendi ittici. A Ghilarza, Confagricoltura e provincia di Oristano si sono confrontati sui danni causati dalla fauna selvatica e sulle misure per contenerli.
9: In questi ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolazione faunistica in provincia e questo sta creando forti difficoltà di coesistenza tra appunto la fauna e le attività economiche, quindi agricole in primo luogo.
8: Nel 2024 la provincia di Oristano ha liquidato oltre 245.000 euro per 66 istanze, mentre per il 2025 le risorse erogate dalla regione sono state inferiori e per le stesse richieste sono stati previsti 164.000 euro, ancora in fase di impegno e liquidazione.
10: C'è anche una forma di indennizzo che comunque è sempre minima e che porta comunque a non soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma nel contempo abbiamo anche un altro problema, che queste risorse, se investite in una gestione corretta alla fauna, avrebbero un successo maggiore per le imprese, il territorio e il cittadino.
8: Gli indennizzi per le imprese non bastano e non risolvono. La provincia punta anche a capire come si spostano e si riproducono gli animali per individuare interventi più duraturi.
11: Non è più sufficiente l'intervento di contenimento, di abbattimento sulla fauna selvatica e quindi è necessario andare a indagare quelle che sono le cause che spinge questi animali a trasferirsi in delle zone in cui prima non erano presenti o comunque in numero ridotto.
12: Hanno ribaltato l'approccio alle consultazioni politiche, dal presentare un programma per raccogliere voti e sostegno elettorale a farlo scrivere direttamente dagli elettori, in quella consultazione online che hanno chiamato le primarie delle idee. Italia Viva sbarca a Cagliari per uno dei numerosi appuntamenti in vista delle politiche del 2027, in quella Sardegna che nella fase di elaborazione del programma nazionale ha fatto la propria parte.
13: Anche la Sardegna ha espresso 2 idee che sono risultate fra le prime 50 selezionate dal comitato scientifico. Una riguarda il tema dello spopolamento, del contrasto agli svantaggi dell'insularità e delle aree interne, e l'altra la continuità operativa per le imprese in difficoltà. Quindi abbiamo dato il nostro contributo e siamo molto orgogliosi.
12: E l'appuntamento con la tornata elettorale del 2027, considerati anche gli scenari internazionali, ha un peso importante sul futuro del bel paese e della democrazia stessa, come sottolinea il vicepresidente di Italia Viva, Enrico Borghi.
14: Nella nostra Europa nel 2027 vanno al voto l'Italia, la Francia, la Spagna, la Polonia, cioè i più importanti paesi, e nella Repubblica Tedesca si dovrà eleggere il nuovo presidente federale, con il rischio che si possa saldare lì una nuova maggioranza fra i conservatori e i neonazisti di AfD. Quindi stiamo giocandoci molto del nostro futuro e il voto che anche in Italia ci sarà nel 2027 è un tassello fondamentale in questa direzione.
15: Fronteggiare le emergenze guardando però al futuro, a una risorsa da valorizzare e non solo a un rifiuto da smaltire come per le plastiche. La piattaforma tecnologica di Olbia gestita dal CIPNES è venuta incontro alle richieste di Regione Ecorepla, allestendo un'area di accumulo dotata di telecontrollo e sistema antincendio, in grado di accogliere gran parte della produzione isolana e in fase di studio un impianto per il riciclo chimico.
16: Ci hanno chiesto di poter dare un aiuto, siamo subito intervenuti e siamo stati una grande base di stoccaggio per il nord, il centro e parte anche del sud Sardegna.
15: Nel frattempo arriva energia dai pannelli solari e si attende alla costruzione del biodigestore finanziato con 22 milioni di euro, metà dei quali di risorse proprie.
16: Il biometano sarà in grado di approvvigionare il fabbisogno energetico di quasi tutta la città, mentre la parte più solida verrà invece utilizzata per i terreni.
15: E le discariche producono corrente che poi viene ceduta all'Enel.
16: è in grado, attraverso un grande gruppo elettrogeno, di dare una quantità di energia elettrica che poi viene messa in rete teoricamente per 5.000 abitanti equivalenti.
15: Riutilizzo dell'acqua e anche cura dell'ambiente. Qui è in fase di approvazione un oliveto che prevede la messa a dimora di 5.000 alberi.
17: Siamo molto contenti perché vuol dire che le attività internazionali che svolgiamo, le varie iniziative hanno molto successo e evidentemente vale anche il passaparola degli studenti che sono già stati qua con i loro colleghi.
18: Cagliari sempre più internazionale, oltre 500 studenti Erasmus provenienti da 30 paesi hanno scelto l'Università del Capoluogo per il primo semestre, numeri record celebrati all'Erasmus Welcome Day ospitato al Conservatorio.
17: È una grande opportunità per la città, per la regione in generale, perché diventiamo sempre più attrattivi, facciamo conoscere i nostri territori, quello che possiamo offrire.
18: C'è anche chi torna, come Lola dalla Transilvania, al suo secondo Erasmus a Cagliari.
19: I came back because I fall in love with this place and
20: mi sono innamorata di Cagliari. Le persone mi hanno fatto sentire a casa. Ormai è la mia seconda casa.
19: It's like a second home for me.
18: Una storia di integrazione arriva dal poverissimo Sri Lanka. Vanarani, arrivata a Cagliari con il progetto Smile Now, si è laureata nel 2025 in relazioni internazionali e ha deciso di restare. Ora è pronta per il dottorato e a trasmettere il suo entusiasmo ai nuovi arrivati.
19: Because I love Sardinia and also their hospitality means accoglienza and from my own experience.
20: Voglio dire ai nuovi studenti che qui possono vivere un'esperienza meravigliosa e costruire il proprio futuro.
19: You will have a bright future.
21: È estremamente importante perché, dato l'orizzonte temporale del progetto Einstein Telescope, noi vogliamo raggiungere le persone che saranno gli adulti di domani, cioè le nuove generazioni.
22: L'osservatorio di onde gravitazionali incontra le scuole superiori in quella notte dei ricercatori imbastita ai piedi del Monte Orthobene. Diventa la principale attrattiva, tema di discussione per quegli studenti che hanno voglia di costruire un futuro ambizioso con partenza dal cuore dell'isola. E al liceo Aspronissata lo sanno bene.
23: Per il liceo Aspronissata è molto importante, in quanto polo umanistico si apre anche agli aspetti scientifici, tecnologici. Anche pensando alle prospettive di lavoro futuro, occupazionali, estremamente importante.
22: Un territorio che scommette su ricerca e tecnologia senza esitazioni, intelligenza artificiale, laboratori, eventi e dibattiti. Il faro di questa edizione di Sharper, però, si conferma Einstein Telescope.
24: Bisogna che i territori capiscano qual è la portata di questo progetto, di questa infrastruttura e quali possono essere le ricadute sul nostro territorio, anche perché nelle scuole e fra i giovani ci sono i possibili ricercatori del domani.
25: Ai giovani d'oggi cosa vorrebbe dire?
26: Di non aver paura di osare, esattamente nello spirito del progetto Einstein Telescope, che cerca di rispondere a domande sempre più entusiasmanti e che sono ai confini della ricerca odierna.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
4: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
3: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
4: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
5: Dove vai? Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
5: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
13: Potremmo dirti, non ci pensa.
12: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
14: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
15: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
7: Potremmo dirti, non ci pensa.
6: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi.

0: sportivi sulla gamma mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
1: Special Car a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 8:01.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
3: Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
4: La cronaca: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere, per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
3: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti, lo ha confermato ieri il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
5: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del Parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
4: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme del sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziste.
3: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Goz al 20esimo, raddoppia Luke Bacchio al 69esimo. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
13: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
18: A settembre ritorna la magia.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Secondo te siamo maledette?
22: No.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
23: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
24: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
25: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
24: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
26: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
27: Amiche per la vita!
24: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
28: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
29: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
30: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
31: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
32: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Daniel da Sassari in strada 14.
31: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa.
0: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
2: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Mariangela Lampis, su Radio Lina.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16.

0: birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
1: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
0: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
1: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
2: Dove vai? Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
3: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanied da Sassari in strada 14.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026.

0: 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
0: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Radio Lina Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Ci attende un weekend caratterizzato dalla presenza e dalla rimonta dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, che andrà a proteggere anche l'Italia e la Sardegna, dove il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e con clima che ancora risulterà tardo estivo. Anche se inizialmente sabato ci sarà ancora un po' di vento da nord, le temperature minime saranno più basse, però poi da domenica valori in nuovo aumento che potranno nuovamente sfiorare, se non toccare, i 30 gradi anche in Sardegna all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con un sito web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo è il New York Times. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. In un'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, Bill Gates ha intanto rivelato: l'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano un miliardo di morti.
3: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian, dal canto suo, ha aperto al ritorno degli ispettori della IEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
4: Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto.
3: Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo.
4: Monito sul fine vita, stop al riarmo, lezione sulla laicità. Nel viaggio apostolico del Papa, un richiamo alla Francia, insieme ad un riconoscimento ai risultati alla società multiculturale in cui la diversità delle origini arricchisce la vita democratica. Il dialogo previene derive autoritarie. Netto il no di Leone a chi offre la morte programmata alla corsa agli armamenti e anche il riconoscimento della vera laicità, che non esclude la dimensione religiosa. Duello a distanza con Trump, con me ha risposto il Papa ai giornalisti. Siete tutti benvenuti.
3: Il calcio parte male, la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sentiamo Mancini dopo il match, microfoni Rai.
5: Il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, l'abbiamo messo in secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
4: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
6: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
7: Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Rais su Radiolina.
8: I want it to be free.
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
13: E vuoi sapere perché?
12: Perché conviene! Ascolta gusto!
13: Fino al 1° ottobre con Carta Insieme, olio extravergine di oliva Conad classico, un litro a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
16: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
17: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina presenta Caffè Corretto.
19: Parliamo del mercato cuore, il mercato dell'antiquariato e non solo, insomma, di Sant'Elia, che da ben 6 anni ha sede proprio nel parcheggio cuore di Sant'Elia, ma che dall'inizio del prossimo anno dovrà cambiare sede, dovrà cambiare vita e identità. Ma ne parliamo in compagnia di Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti, alla guida in questi anni anche del mercato. Buongiorno Marco.
20: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
19: Ecco, allora noi parliamo di innanzitutto introduciamo la storia di questo mercato. Come è nato? È nato insomma nel 2020, in un anno difficile, portando tanto colore e tanta gioia, insomma in un anno in cui ne avevamo bisogno.
20: Beh, naturalmente noi abbiamo avuto l'anno del Covid, dove tutto quanto è stato chiuso e quindi anche i mercati spontanei che sorgevano via Le Trento, via Simmetto, furono chiusi. Dopo questa fase emergenziale, diciamo, è nata la necessità di ridare sbocco a questo tipo di attività e fummo contattati dall'amministrazione che aveva bisogno di organizzare di nuovo questo tipo di attività e quindi ci siamo impegnati per fare questa nuova esperienza dal 2020, come avete giustamente detto, da 6 anni a questa parte lo stiamo gestendo sperando di fare un servizio alla città.
19: Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo dalle ceneri di tanti mercati spontanei, da Viale Trento e non solo, via Simmetto, via Po, tanti mercati spontanei sono poi confluiti nel piazzale del mercato cuore. Quanti stand, quante bancarelle si contano oggi in questo mercato? Perché poi anche questo è uno dei problemi principali sul suo futuro.
20: Beh, diciamo, i numeri sono questi: la media annuale per 52 domeniche è 250 operatori, l'ideale per poter soddisfare le esigenze è 350, mentre diciamo si arriva a pieno carico proprio quando è pienissimo, abbiamo avuto una punta massima di 420. Ora la problematica in questi 6 anni è stata quella, diciamo, l'amministrazione ha necessità di dotarsi degli strumenti normativi come il regolamento per gli hobbisti, di modo da dare così una maggiore efficacia al mercato, una migliore qualità, e dopo che si fa questo si può pensare anche a una collocazione diversa dalla zona cuore.
19: Esatto, insomma me lo anticipavi anche ieri, c'è un progetto importante, non solo trovare un nuovo spazio ma anche regolamentare l'attività all'interno del mercato.
20: Sì, perché Cagliari, diciamo, ha avuto un problema grosso di abusivismo sia dal punto di vista del settore alimentare ma anche quello di aziende che in questo momento sono diciamo così, risultano hobbisti ma sono delle vere e proprie aziende abusive, quindi una maggiore regolamentazione porterebbe a far presente a queste persone che possono tranquillamente regolarizzarsi. La Confesercenti è assolutamente in grado di mettergli a disposizione gli strumenti per poterlo fare e quindi sarebbe un vantaggio anche per quanto riguarda la città di avere aziende nuove che offrono un servizio che in questo momento è difficile da dare, tipo svuota cantine o comunque riciclo di materiali usati che hanno ancora ancora un ciclo di vita. Ecco, queste cose vanno regolamentate, non si possono lasciare in maniera spontanea e abusiva, perché poi si corrono anche dei rischi diversi, non solo dal punto di vista fiscale, ma dal punto di vista della salute, della regolarità delle persone che lavorano con loro. Quindi diventa assolutamente necessario andare e avviare la seconda parte di questa forma regolamentata, diciamo, regolamentato il mercato, ma ora bisogna regolamentare le aziende.
19: Dicevamo, un passaggio fondamentale prima anche solo di poter ipotizzare un futuro.
20: Beh, questo è un passaggio, bisogna finire la fase sperimentale, esatto. Quindi dare alla città la possibilità di avere un mercato che non perda le sue peculiarità. Consideriamo che sono 23 nazionalità, e questo vuol dire che tutte le città così che si considerano turistiche hanno attrazioni di questo tipo, e quindi diciamo la città può avere questo tipo di attrazione. Sarebbe bello averla anche più in centro, certo, però soltanto dopo, alla fine di questa fase diciamo di riorganizzazione.
19: Esatto, una fase sperimentale. Insomma, ieri passeggiando tra le bancarelle del Mercato Cuore abbiamo raccolto le voci, le idee, le ipotesi su questo futuro trasferimento, dove si vorrebbe andare. In molti posti si vorrebbe tornare dopo una fase storica già chiusa, ma ce lo dicevano anche i nostri radioascoltatori. Poco fa abbiamo letto in diretta un messaggio di un ascoltatore che ci diceva: sarebbe bello magari vederlo nei locali della fiera, tante le proposte, la fiera, il mercato del Bastione, tornare in Viale Trento. Insomma, in che modo ci si sta muovendo adesso, in che direzione ci si sta muovendo?
20: Beh, in questo momento si cerca una collocazione che sia fruibile per il numero di operatori che ci sono. Viale Trento sarebbe un ottimo ritorno, anche in funzione della rivitalizzazione di alcune attività locali. Il mercato comunque non è soltanto un'attività a sé stante, rivitalizza anche tutte le attività che ha intorno, quindi certo. Parlo di bar, ristoranti e tutto quello che può essere, anche i negozi che la domenica privano. Però naturalmente quell'ipotesi sarà soltanto quando sarà regolamentata e finalizzata questa fase qui, quindi con tutte le aziende organizzate, perché si capisce che questo tipo di attività è particolarmente impattante e deve essere diciamo molto molto controllata da parte dell'amministrazione, comunque di chi sarà il gestore.
19: È chiaro.
20: Solo questa fase potrebbe avere un'ipotesi di rientro nella zona storica di Cagliari.
19: Ecco, e proprio su questo ieri abbiamo interpellato anche l'assessore, insomma oggi l'assessore Carlo Serra risponde anche sulle pagine del nostro giornale, escludendo l'ipotesi di un rientro in Viale Trento. Secondo te, insomma, sarebbe il caso? Ci sono anche problemi logistici riguardo insomma, il numero di tanti espositori, forse uno spazio troppo ridotto, quali sono i problemi?
20: No, io dico soltanto che se si riorganizza una fase, diciamo, importante, riorganizzativa, gli espositori dovrebbero essere 350 e alcuni, quelli che sono effettivamente degli hobbisti che hanno bisogno di spazi ridotti, si potrebbe fare un ragionamento e vedere se può essere una collocazione fruibile. In questo momento assolutamente no, certo. Non ci sono le condizioni e quindi bisogna costruire prima le condizioni, quindi dare, diciamo, alla città un qualcosa di definito con delle regole interne che possa essere diciamo facilmente controllato. Ecco, allora solo dopo potremmo dire di poterlo riportare in funzione della città, quindi nella condizione di poter essere di supporto anche alle altre attività. In questo momento invece riteniamo che si deve continuare una fase di organizzativa. Noi abbiamo formato dei gruppi di lavoro che hanno fatto delle proposte e sono, li ritengo, maturi per poter fare questo tipo di lavoro. Poi vediamo, ci sarà un bando, se faranno delle proposte convincenti saranno loro a portare avanti questo processo, sempre con il nostro supporto naturalmente, perché è il nostro assolutamente convincimento che questo tipo di attività sia, diciamo, propedeutica anche per le altre, e soprattutto non si può ricadere in un abusivismo generalizzato.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
9: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Caffè Corretto.
10: Caffè Corretto in diretta, io sono Alessandra Ragas e qui in regia Manuel Cozzolino e mi ha raggiunto la nostra seconda ospite della puntata, Suor Silvia Carboni, oggi qui perché parliamo di un anniversario importante e di un evento altrettanto importante. Oggi si celebrano i 25 anni della comunità Domenica si celebrano i 25 anni della comunità di minori di Emmaus, i 25 anni anche di cammino di vita religiosa proprio di Suor Silvia, e per questo in questa occasione insomma si festeggerà, si celebrerà una giornata di sport, di inclusione, di accoglienza, di vita comunitaria. In che modo? Buongiorno Suor Silvia.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, telespettatori e telespettatrici. In che modo? Abbiamo provato a sintetizzare questi 25 anni che hanno caratterizzato sia lo sviluppo dell'opera, della comunità per minori, e sia anche la mia vocazione. Quindi attraverso uno strumento che è lo sport, il calcio in particolare, come strumento inclusivo di aggregazione e solidale, oltre che fondamentalmente educativo. Pertanto domenica 27, che è la festa della Madonna degli Orfani, che si rifà al nostro patrono San Girolamo Emiliano, il patrono universale della gioventù abbandonata. Noi ci occupiamo di giovani in tutto il mondo e soprattutto quelli che temporaneamente vivono fuori famiglia. In questa occasione, che è questo 25esimo, abbiamo organizzato per sabato 26, ciò che ci caratterizza, una partita di calcio inclusiva al carcere minorile con delle ospiti speciali, ovvero la Nazionale di Calcio delle Suore, nata nel 2021, al quale faccio parte anch'io come ex giocatrici, è una rappresentativa che viene da Roma di glorie del calcio femminile, ex giocatrici della Nazionale di Calcio a 11 e di Calcio a 5, che da un anno accompagnano l'esperienza della Nazionale di Calcio delle Suore.
10: Mi è piaciuto molto, ieri un po' mi anticipava anche in che modo c'è stato questo incontro molto molto simpatico

0: importante. La mattina sarete insomma nel carcere minorile e farete lì insomma la partita e poi il terzo tempo assieme, sarete nelle cucine, pranzerete assieme. La sera invece ci si sposterà
1: al centro sportivo del Cagliari Calcio, col quale da un paio d'anni collabora per la gestione della forestieria dei giovani del settore giovanile, e quindi quest'anno la novità del Cagliari è che avrà la prima squadra di calcio femminile e pertanto celebreremo questo nuovo inizio per il calcio femminile all'interno del Cagliari Calcio con una partita che vedrà da una parte sfidarsi il passato con il presente, ovvero una squadra composta da giocatrici che vengono l'ex giocatrici della nazionale, che vengono dalla Sardegna, Cagliari Internet e da Roma, e la neonata squadra di prima squadra del Cagliari. Quindi l'esperienza contro il fiato, diciamo noi. Dopo, un altro evento importante, ci sarà la Nazionale di Calcio delle Suore che sfiderà una rappresentativa di giornaliste sportive.
0: Ecco,
1: e quindi
0: ecco,
1: sarà proprio un calcio al femminile. Madrina della giornata sarà Antonella Carta, che è, come dire, un'icona del calcio sardo, che ha fatto la storia del calcio sardo. Sarà l'occasione per raccontare lo sviluppo della nascita e lo sviluppo del calcio femminile in Sardegna, che molti non sanno ha fatto la storia del calcio femminile.
0: Assolutamente, è anche un'occasione per parlare, per combattere anche gli stereotipi, no?
1: Assolutamente, di mattina scendiamo in campo con i ragazzi, quindi giocheremo con i ragazzi, donne in pantaloncini corti e contro i ragazzi, sarà tutto da ridere. Pomeriggio è proprio un calcio al femminile, vogliamo proprio, come dire, anche quell'esperienza della Nazionale di Calcio delle Suore abbatte gli stereotipi e pregiudizi dentro e fuori la chiesa.
0: È vero, assolutamente. E lo ricordiamo anche per i nostri ascoltatori, tanti i nomi importanti che fanno parte del team Glorie del calcio, nominiamone alcune.
1: Abbiamo Sarde Betty Secci, un'icona, abbiamo Barbara Masala, calcio che ha giocato una Delfina nella semi, mia compagna di squadra, Claudia Cuccu, una fortissima, e Francesca Piu, queste sono i nostri gioielli sardi. Poi abbiamo Gioia Masia, che è sarda, ha giocato nella Torres a Sassari, ma ahimè l'abbiamo persa a Roma. Trapiantata a Roma, ma lei è sempre sarda doc. Daniela Di Bari, Francesca Lorenzetti, Maria Lucarelli, sono tutte icone che hanno fatto la storia del calcio femminile negli anni 2000 e sono le calciatrici che hanno posto le basi per lo sviluppo del calcio femminile attuale.
0: Grazie, grazie davvero, lo ricordiamo l'appuntamento questo sabato per una giornata meravigliosa che ci ha appena raccontato Suor Silvia Carboni. Grazie per averci raggiunto.
1: Grazie.

0: say.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

0: della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius.

0: un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centro Vista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Caffè corretto.
2: Paolo Orru, professore di linguistica italiana all'Università di Cagliari. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Buongiorno. Allora, in questi ultimi giorni il dibattito, lo sappiamo, su come regolamentare la presenza degli studenti con background migratorio in classe, a partire dalla bozza del nuovo decreto scuola, ha riacceso una domanda più ampia: che cosa significa crescere oggi in un paese anche in cui l'italiano è non solo, è un paese sempre più plurilingue, possiamo definirlo così. Il professore, oltre a essere docente di linguistica italiana, è anche autore del libro L'italiano per scelta, i nuovi italiani tra cinema, musica, social e letteratura, ed è proprio da qui che vorrei parlare. Insomma, quando parliamo di studenti stranieri, di nuove generazioni, quale realtà stiamo descrivendo, professore?
3: Bene, è un tema che ci coinvolge tutti, perché tutti ormai viviamo nelle nostre classi la presenza, insomma, di bambini appunto o nati all'estero, ma soprattutto nati in Italia da genitori stranieri. E bisogna dire subito, secondo me, una cosa che è utile anche per i nostri ascoltatori. Leggevo proprio stamattina nella rassegna stampa che questa circolare, sapete, interessa circa 1000 classi, potrebbe interessare circa 1000 classi in tutta Italia. Ecco, 1000 classi sono lo 0,8% di tutte le classi di scuola primaria, non di tutte le classi di tutti gli ordini, solo di scuola primaria. Quindi, in fin dei conti, si parla tanto di un problema molto piccolo, perché la stragrande maggioranza dei bambini che vengono considerati stranieri perché non hanno la cittadinanza italiana sono in realtà nati in Italia, e quindi sono nati e cresciuti già in un ambiente dove vivono e respirano, mi piace dire, la nostra lingua. Quindi non devono imparare completamente l'italiano o non sono effettivamente stranieri, per così dire, ecco. Quindi diciamo che è un problema che interessa pochi contesti. Ci sono pochi contesti in Italia dove la percentuale già strutturalmente supera questo 30%. Si fa ad esempio gli esempi di Parma, Piacenza, ma pensate, Piacenza, che è uno degli esempi fatti, registra una percentuale del 27,7% globalmente, quindi sotto il famoso tetto del 30%, e esisteva già anni fa questa circolare, non è neanche una novità, e si è scontrata col fatto che è in gran parte inapplicabile, perché in alcuni posti, questo è vero, non si saprebbe come fare le classi.
2: Esatto, dove andrebbero questi bambini?
3: Questo bisognerebbe cercare di capirlo, certo, perché non possiamo di certo spostarli di quartiere, spostare intere famiglie. Sicuramente la questione delle competenze linguistiche dei bambini e dei propri genitori è un tema importantissimo, e la lingua è un volano di cittadinanza, di identità e di inclusione. Questo è un dato di fatto che non possiamo tralasciare. Però detto questo, è un problema tutto sommato marginale, o comunque posto in un modo che forse distoglie un po' l'attenzione, come sempre accade anche coi fatti di lingua, ecco. Tutti ne parlano, ma poi ecco, c'è un aspetto molto tecnico nel trattare anche l'apprendimento linguistico, l'insegnamento e come parliamo, insomma, della nostra situazione linguistica, senza dimenticare che l'Italia è il paese, diciamo, con la più grande varietà linguistica d'Europa. Di per sé, strutturalmente, prima ancora dell'arrivo degli stranieri, grazie alla presenza dei dialetti e delle lingue minoritarie, l'Italia si trova in una storia linguistica che è da sempre immersa nel plurilinguismo. È di fatto la sua identità e la sua ricchezza, in realtà.
2: L'Italia è il paese con la variazione linguistica più importante d'Europa, sì, più variegata d'Europa. Sì. Possiamo...
3: È storicamente così, ecco, proprio grazie appunto alla varietà già interna che abbiamo, insomma, di non solo i dialetti, che sono appunto lingue in sé per sé, fratelli, sorelle, insomma, del nostro italiano. E anche pensiamo al tedesco, pensiamo al francese, insomma, alle minoranze linguistiche in Valle d'Aosta, appunto sul Tirol, eccetera. L'Italia è da sempre un paese appunto plurilingue, e questo è quello che contraddistingue

0: anche la nostra storia, la nostra tradizione. Io era una cosa, infatti, che quando insomma lavoravo all'estero insegnavo sempre con molta passione. Questa è la nostra ricchezza, la ricchezza della nostra identità, della nostra tradizione. Ecco che questo plurilinguismo poi oggi è andato ad allargarsi ancora di più, perché oggi in Italia sono presenti circa 200 nazionalità diverse. Pensate, su circa 216 quelle riconosciute, quindi più o meno tutto il mondo è arrivato in Italia, certo con proporzioni ovviamente molto differenti. Più della metà delle persone con cittadinanza straniera sono europee, sono in gran parte dalla Romania, ma poi abbiamo gli ucraini, ad esempio, insomma, e tanti altri, e poi appunto cittadini dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Asia, eccetera. E quindi il panorama linguistico italiano è andato in qualche modo ad arricchirsi ancora di più di lingue che poi storicamente non sono mai state presenti nel nostro paese. Sì, l'arabo ad esempio lo è stato, la dominazione in Sicilia, insomma, per fare un esempio.
1: Certo.
0: Però insomma lingue come sicuramente il cinese, il tagalog delle Filippine e altre lingue ancora non sono mai state presenti, quindi sono andate ad arricchire un po' il nostro panorama linguistico, quello che vediamo anche in giro, no? Nelle insegne, nei menù dei ristoranti, e un po' anche alla radio, con le canzoni, con il mix linguistico che ci propongono proprio i nuovi italiani, no? Gli italiani di seconda generazione.
1: Esatto, un panorama che si riflette nella musica, nel cinema, nei social, anche un po' questo il tema del suo libro. E a proposito di musica, cosa possiamo, insomma, siamo qui in uno studio radiofonico e dedichiamo un piccolo spazio anche a questo.
0: Certo, perché è una delle manifestazioni più evidenti. Viviamo, gli italiani sono molto attaccati, affezionati alla radio, no? Quando vanno al lavoro, quando sono bloccati nel traffico, soprattutto a Roma, a Milano ne sanno qualcosa, passano ore ad ascoltare la radio, no? Questo ovviamente
1: anche qui noi sulla 554, lo dicevamo anche prima oggi, il traffico, insomma, ne sappiamo qualcosa anche noi sardi.
0: Decisamente, sì, io insomma da ormai ex quartese ne so qualcosa, anche perché Viale Marconi ci ho passato anni della mia vita sostanzialmente, non validi ai fini contributivi purtroppo, però ce li ho passati. E
1: ascoltando anche musica ibridata.
0: Certo, perché appunto rapper, trapper, che possono piacerci o non piacerci per tutta una serie di motivi, però sono estremamente creativi sul fronte linguistico, mischiando tante lingue, le loro lingue, a volte si dice di origine o di tradizione, perché sono le lingue magari dei genitori, come può essere l'arabo, con altre lingue straniere, il francese, l'inglese, e poi con l'italiano, e a volte potrebbe essere anche con i dialetti. Insomma, si crea un impasto linguistico molto, molto creativo e molto interessante. E questo è un dato che, insomma, è sempre bello vedere anche da questa angolazione, ecco, perché parliamo spesso solo dei problemi, invece potremmo focalizzarci un po' di più anche sugli aspetti positivi e creativi.
1: Parlavamo di musica, di ibridazioni tra l'italiano e le tante lingue arrivate nel nostro paese, specialmente con le nuove generazioni di italiani. Ma tutto ciò non si riflette solo nella musica, vero? Anche nel cinema, nei social, lo diciamo in compagnia del professor Paolo Ru.
0: Assolutamente sì, infatti il panorama è vasto, e questa è anche la bellezza, io ho scritto anche in un certo senso la gioia, insomma, di vedere appunto questi giovani esprimersi in tutte queste forme. Ecco, certo, non solo è un'auto espressione, un'autorappresentazione, ad esempio il cinema da tanto tempo che ci mostra, ecco, la realtà di adesso, ma anche ormai già di 30 anni fa, dell'immigrazione, di quando è iniziata. Io ricordo sempre il primo film in assoluto, del 1990, di Michele Placido, il suo primo film da regista, Pumarò, che già con grandissima diciamo lungimiranza e grandissimo acume aveva rappresentato tanti dei problemi, insomma, che poi abbiamo visto in un certo senso per gli stranieri, ecco, nel nostro paese, ma che già nelle prime battute, se qualcuno poi andrà a ripescare questo film, è interessantissimo, perché il film parte proprio con un ragazzo che ascolta una cassetta, un'audiocassetta, è un retaggio storico ovviamente, spedita dal fratello che viveva in Italia, nelle campagne, diciamo, sì, della Campania, dove raccoglieva pomodori, e si sente questo mix linguistico di lingue africane, napoletano e italiano, e manda un messaggio al fratello, insomma, dicendogli che lui sta benissimo in Italia, eccetera eccetera. Lì il fratello poi si convince a partire anche lui per l'Italia, ma la cosa bella è proprio assistere già più di 30 anni fa ormai, anche se mi duole dirlo, a questo mix linguistico che interessava già, ecco, gli stranieri. E poi è esploso il mondo dei social media, ecco, dove assistiamo a, insomma, tutta una serie di fenomeni anche divertentissimi. Da poco mi è capitato di vedere il reel del Renzi cinese, ad esempio, no? Che ha un ristorante, non so, a Prato, forse in una Pistoia, adesso non ricordo, parla veramente come Renzi, sembra di sentire Pieraccioni, cioè parla con la famosa gorgia, cioè la C aspirata, quella di hola, e fa veramente ridere, perché poi somiglia veramente a Matteo Renzi. Ma io nel libro cito altri casi, insomma, di appunto giovani di origine cinese, di origine diciamo marocchina, che però parlano sostanzialmente il romanesco. E non solo, abbiamo anche esempi diametralmente opposti, perché ovviamente il romanesco è una parlata, insomma, locale, popolare, quotidiana, no? Colloquiale anche, se vogliamo. Quindi l'associamo a quel tipo di contesto, di una comunicazione molto diretta, molto spicciola. Ma abbiamo anche casi come quello di, ad esempio, di Adrian Fartade, che è un notissimo divulgatore scientifico rumeno sostanzialmente, ma che però ha studiato poi all'Università di Siena e ha iniziato a fare il divulgatore di ambito, diciamo, astronomico. Ascoltarlo è un piacere, sia per il linguaggio non tecnico, però di comunque bello, pulito, di alto livello, le metafore che inventa per raccontarci, per farci capire lo spazio, le leggi della fisica. Ecco, quindi assistiamo anche grazie ai social a tutta questa esplosione di comunicazione, di creatività che investe queste persone che hanno appunto, comunque scelgono anche in un certo senso l'italiano per comunicare, l'italiano e le sue varietà, e questa è la cosa, ecco, per me, da esperto, da studioso, stupenda, ecco.
1: Che meraviglia, grazie davvero, grazie professore per averci portato in questo mondo e per averci descritto forse un mondo che noi viviamo tutti i giorni, ma mai, non l'abbiamo mai guardato in questo modo. Grazie professor Paolo Ru, docente di linguistica italiana all'Università di Cagliari.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Bugerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
4: Ui, stai andando a fare la spesa?
5: Sì, faccio un salto da Conad.
4: Quindi vai dai sardi?
5: No, da Conad.
4: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
5: Si scrive Conad, si legge sardi.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
7: ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Ci attende un weekend caratterizzato dalla presenza e dalla rimonta dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, che andrà a proteggere anche l'Italia e la Sardegna, dove il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e con clima che ancora risulterà tardo estivo, anche se inizialmente sabato ci sarà ancora un po' di vento da nord, le temperature minime saranno più basse, però poi da domenica valori in nuovo aumento che potranno nuovamente sfiorare, se non toccare, i 30 gradi anche in Sardegna all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Caffè corretto.
1: Stiamo raggiungendo il finale di questa puntata assieme, di questa settimana assieme, e lo facciamo presentando un'associazione nata in ricordo di Riccardo Piras, un ragazzo di 24 anni deceduto lo scorso marzo a causa di un tragico incidente stradale, per cui ora la famiglia in suo ricordo, in suo onore, ha fondato una bellissima associazione. Ne parliamo assieme alla presidente, la mamma di Riccardo, Patrizia Sarrizzo. Buongiorno Patrizia.
2: Buongiorno Alessia, scusatemi.
1: Buongiorno, buongiorno Patrizia. Insomma, l'associazione ha tanti bellissimi obiettivi. Parlerete con le scuole, parlerete con i giovani in un progetto dedicato anche alla promozione della cultura della sicurezza stradale in primis, è giusto?
2: Esatto, esatto.
1: Quindi raccontaci un po'.
2: Vi racconto un po' di Riccardo e poi per l'associazione.
1: Sì, come preferisci, assolutamente.
2: L'associazione, come dicevi tu, appunto nasce per il ricordo di Riccardo Piras, un ragazzo che ha lasciato un segno davvero profondo nel nostro cuore. Il terzo figlio per noi era proprio lo chiamavamo sempre il bastone della vecchiaia. Riccardo era un ragazzo solare, sportivo e pieno di energia. Amava fare tante cose, musica, credeva in particolare nel valore, l'impegno, lavorava con dedizione per costruire il proprio futuro. Come molti sanno, era ormai vicino al traguardo della laurea e inseguiva proprio con determinazione e sacrificio. Aveva un cuore grandissimo. La sua vita si è interrotta troppo presto a causa di questo tragico incidente stradale. In un momento così di grandissimo dolore, noi, famiglia, abbiamo trovato la forza tutti insieme, con mio marito, miei figli, miei generi, anche gli zii, cugini in particolare, di compiere un gesto di straordinaria generosità, rispettando la volontà di Riccardo, donando i suoi organi e permettendo ad altre persone di continuare a vivere, regalando una nuova speranza alle loro famiglie. Da questo gesto d'amore è nata la volontà, appunto, di fare in modo che la sua storia e il nostro dolore non fosse ricordato soltanto per ciò che è accaduto, ma soprattutto per i valori che ha incarnato e che continuano a ispirarci ogni giorno. Quindi abbiamo deciso di fondare questa associazione che promuove la cultura della sicurezza stradale, promuoveremo dell'educazione e il rispetto reciproco.
1: Ecco, lo ricordiamo, l'associazione si chiama Ciao More e sta compiendo i primi passi. In realtà l'inaugurazione vera e propria la vedremo tra poco in un evento pubblico, giusto Patrizia?
2: Allora, l'inaugurazione vera e propria sarà appunto il 3 ottobre, sabato 3 ottobre, nell'aula consiliare di Selargius. Sì, dove andremo a far conoscere le finalità di questa associazione. In effetti promuoveremo l'educazione e la formazione sociale e civica, organizzeremo dei corsi di formazione di primo soccorso stradale, ecco. Organizzare seminari e convegni per la divulgazione di tutto questo. Inizieremo a piccoli passi, perché noi inizieremo con le scuole primarie, i bambini dalla quarta alla quinta elementare, che ancora non conoscono bene il pericolo della strada. Quindi noi sia con la polizia stradale, la polizia locale, gli organi di pubblica sicurezza ci supporteranno in queste giornate di formazione per le scuole.
1: Benissimo. Grazie davvero, lo ricordiamo, quindi l'appuntamento è il 3 ottobre nell'aula consigliare di Selargius, dove verrà presentato il progetto di questa splendida associazione Ciao More. Grazie davvero Patrizia.
2: Grazie di cuore Alessandra, grazie a tutti voi che ci state accompagnando, grazie mille.
0: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Sono le 10:00.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia con il tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sulla fronte Medio Oriente, Trump avrebbe respinto invece la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
3: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti, a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
4: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
3: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
5: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccio il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
4: L'economia italiana si è mostrata resiliente di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente. Moody's così rivede al rialzo la previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola allo 0,8%.
3: I YouTube regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato. Per festeggiare il mezzo secolo della band e il nuovo album, Bono e soci sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino, dove mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano. Batterista cerca musicisti per formare una band. Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella sua scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
17: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
18: E vuoi sapere perché?
17: Perché conviene! Ascolta gusto.
19: Fino al 7 ottobre con

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Bugerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
7: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
6: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
7: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Marina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del porto.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.

0: esperti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Italia Storia.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
12: Ci attende un weekend caratterizzato dalla presenza e dalla rimonta dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, che andrà a proteggere anche l'Italia e la Sardegna, dove il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e con clima che ancora risulterà tardo estivo, anche se inizialmente sabato ci sarà ancora un po' di vento da nord, le temperature minime saranno più basse, però poi da domenica valori in nuovo aumento che potranno nuovamente sfiorare, se non toccare, i 30 gradi anche in Sardegna all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Ehi, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Nuova eruzione dell'Etna e ancora disagi per l'aeroporto di Catania. Dal cratere di nord-est è in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico che ha dato origine ad una nube eruttiva arrivata, secondo le rilevazioni dell'NGV, a circa 4 km di altezza. Voli sospesi al Vincenzo Bellini almeno fino alle 16. Il nucleo di coordinamento operativo, dopo la chiusura degli spazi aerei del settore C1, ha disposto la restrizione a 0 atterraggi e 0 decolli.
4: Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli USA hanno proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la girata di Putin. Eravamo pronti a riprendere i negoziati, ma dopo raid ucraini ci rifletteremo, ha detto lo zar. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
5: È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio Varese, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio 2024. In via Ciro Menotti a Varese, Manfrinati colpì a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione.
4: Sono 3 le persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato in alcuni sacchi della spazzatura nascosti in un bagno di Torino. Si tratta di un 26enne indiziato dell'omicidio e di 2 donne, una 22enne e una 46enne. Le 2, tra cui quella residente nell'abitazione dove si sono svolti i fatti, sono gravemente indiziate di favoreggiamento del presunto responsabile concorso con lo stesso nella soppressione del cadavere.
5: Le autorità della città di Bangkok in Thailandia hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Questa dichiarazione, che consente alle autorità locali di adottare misure di emergenza, arriva mentre, secondo il governatore di Bangkok, da giovedì sono caduti quasi 300 mm di pioggia sulla capitale thailandese.
4: Il tennis: Jannik Sinner ha annunciato il forfè anche per l'ATP di Pechino. Al momento non sono in grado di competere, ha detto il tennista azzurro. Il ginocchio sta molto meglio, il recupero prosegue senza intoppi, ma la condizione fisica attuale non gli permette ancora di competere in un torneo. Il rientro è dunque rinviato al Masters 1000 di Shanghai, che comincerà il 7 ottobre. Il numero 1 al mondo è assente dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Benvenuti da Mariangela Lampis, buon sabato a tutti voi. Guerra ibrida e movimenti di mezzi e forze militari russe. Il Mediterraneo è sempre meno sicuro, il livello di attenzione dei vertici militari e politici è sempre più elevato, lo confermano le parole del ministro della difesa Crosetto. Taglio delle accise dimezzato, in Sardegna il gasolio schizza a 2,37 euro, lo rivela l'ultimo monitoraggio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I prezzi medi dell'isola sono fra i più cari d'Italia, il monitoraggio in attesa dell'applicazione del tetto proposto da Eni. Lo stadio del Cagliari, il comune tenta il blitz all'ultimo minuto, gli europei sono appesi a un filo, il bando della gara slitta, la FIGC stringe i tempi, scadenza il 1 ottobre, da Palazzo Baccaredda rassicurano, scrive l'Unione Sarda, c'è ancora tempo nei prossimi giorni. Il Belgio rovina la prima dei nuovi azzurri del Mancini bis, Romano in campo, nella ripresa è entrato Maldini, ammonito nel finale. È tutto, ancora buon proseguimento di giornata a tutti voi da Mariangela Lampis.
7: Hotel prenotato, biglietti presi.
8: Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
15: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
16: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
17: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
18: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
19: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
21: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Radiolina Playlist.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radiolina Playlist.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
9: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
8: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
2: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini I Piani della cantina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti in testa.

0: A tanti di voi sarà capitato, ammirando il cielo, di vedere numerose stelle in movimento. E magari vi siete anche interrogati su cosa sono queste stelle che si muovono nel cielo, abbastanza brillanti, alcune di loro che poi magari scompaiono all'improvviso. Tutte quelle non sono stelle, tutta roba costruita dall'uomo sono satelliti artificiali, che sono capaci di riflettere la luce e diventano soprattutto visibili nelle luci del crepuscolo, quindi dopo il tramonto del sole per varie ore e prima che sorga la nostra stella. Il loro numero però è in continua crescita e ci sono progetti per il lancio di oltre 1 milione di satelliti. L'Unione Astronomica Internazionale, l'Accademia di Lincei e altri organismi scientifici hanno lanciato un appello per una regolamentazione internazionale che fissi un tetto massimo al numero di satelliti e che impedisca che la loro presenza alla fine ci nasconda le stelle non solo agli occhi degli astronomi ma anche ai nostri occhi che le guardiamo ogni sera. Per parlare di questo è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato all'Agenzia Spaziale Europea dirigendo il Dipartimento di Operazioni Spaziali ed è stato responsabile di varie missioni fra cui Rosetta, Mars Express ed ExoMars ed è stato il primo italiano a essere introdotto nel 2020 nella Hall of Fame dell'International Astronautical Federation. Inoltre è anche autore del libro Ai confini dell'universo, edito dalla Terza. Allora Paolo, benvenuto qui di nuovo a Una finestra sull'universo.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora parleremo dei satelliti, ma prima lasciamo spazio alla musica.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare. Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera. E passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo.

adesso di Diodato eroi paci, ma torneremo a guardare le stelle. Già nelle città è difficile, perché la luce delle città nasconde le stelle, e difatti

0: già dagli anni 70 gli osservatori astronomici professionali si sono spostati in luoghi bui della Terra, lontani dalle città, in cima alle montagne, per sottrarsi al lento incremento dell'inquinamento luminoso. Tutto questo ha permesso il continuo dell'astronomia, ma oggi abbiamo un nuovo, diciamo, manufatto dell'umanità che rischia di impedire le osservazioni astronomiche. E non solo quelle degli osservatori professionali, ma anche di noi tutti, di poter vedere le stelle. Sono i satelliti artificiali. Paolo, ma quanti sono i satelliti in orbita attorno alla Terra e a cosa servono?
1: Allora, la risposta di quanti sono cambia praticamente in qualsiasi giorno. Adesso sono circa 16.000 attivi, fino a pochi anni fa erano molto meno, ma stanno crescendo in continuazione. I satelliti sono utilissimi, hanno funzioni che praticamente usiamo tutti i giorni, anche senza accorgercene, a cominciare dalle telecomunicazioni naturalmente, ma anche la navigazione. Tutti i nostri cellulari o navigatori in auto funzionano con i satelliti. La meteorologia, che fondamentalmente senza satelliti non funzionerebbe, e anche osservazione della Terra per, non so, servizi di emergenza, pianificazione agricola, monitoraggio dell'inquinamento. Insomma, ci sono un sacco di funzioni che questi satelliti svolgono per la nostra società. Addirittura si usano per sincronizzare i servizi bancari. Senza i satelliti non funzionerebbe nemmeno il bancomat.
0: E allora, dalla fine degli anni 50, quando si lanciò lo Sputnik, i satelliti sono evoluti, coprono tante esigenze della nostra civiltà, diventano indispensabili, però come mai riusciamo a vederli come punti luminosi nel cielo? A che quota si trovano quelli che osserviamo nella notte, anzi nelle luci del crepuscolo prevalentemente, come stelle luminose?
1: Sì, in effetti i satelliti generalmente sono abbastanza piccoli, però volano abbastanza vicino. La maggior parte attorno alla Terra adesso sta tra i 350 e i 1000 chilometri di altezza, quindi non sono tanto lontani. Principalmente sono i satelliti di osservazione della Terra e le costellazioni per internet. Poi ci sono quelli a media altezza per la navigazione, stanno tra i 2000 e i 20.000 chilometri, questi non li vediamo. E poi quelli geostazionari, che stanno addirittura a 36.000 km sopra la Terra, questi sono sicuramente invisibili. Quelli più vicini, lo citavi anche prima, in certe ore del giorno al crepuscolo, soprattutto i loro pannelli solari, che sono la parte più grande e riflettente, quando il cielo è buio

0: esperti in un team internazionale proposero una serie di misure per limitare l'effetto dovuto alla capacità di riflettere luce dei satelliti, però purtroppo, come possiamo ammirare nella notte, con un esito molto molto scarso. Ma torneremo a parlare delle mega costellazioni satellitari e di questi oltre 1 milione di satelliti che potrebbero venire nel futuro dopo lo spazio pubblicitario.
1: Una finestra sull'universo.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Ci attende un weekend caratterizzato dalla presenza e dalla rimonta dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, che andrà a proteggere anche l'Italia e la Sardegna, dove il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e con clima che ancora risulterà tardo estivo. Anche se inizialmente sabato ci sarà ancora un po' di vento da nord, le temperature minime saranno più basse, però poi da domenica valori in nuovo aumento che potranno nuovamente sfiorare, se non toccare, i 30 gradi anche in Sardegna all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: sky full of stars dei Coldplay, un cielo pieno di stelle. Ma riusciremo ancora a vedere le stelle? Questo è il problema che si stanno ponendo gli astronomi che hanno lanciato nei mesi appena trascorsi vari appelli alla comunità mondiale per raggiungere un regolamento, per fare un accordo internazionale per porre un tetto al numero dei satelliti in orbita attorno al nostro pianeta. In questo momento la sola compagnia spaziale SpaceX ha in programma di lanciare nello spazio 1 milione di satelliti, e con questi punti luminosi in movimento non riconosceremo più le stelle dai satelliti, e per gli astronomi sarà una catastrofe perché non si potrà più osservare il cielo. E allora, per parlare di questo, è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato all'Agenzia Spaziale Europea e ha diretto lì il Dipartimento di Operazioni Spaziali, e inoltre è autore del libro I confini dell'universo, edito dalla Terza. Senti Paolo, parlavamo di queste mega costellazioni satellitari. SpaceX ha iniziato questa corsa allo spazio e oggi vuole occupare, diciamo, le orbite basse con satelliti dedicati all'intelligenza artificiale.
1: Sì, è vero, ce li stanno vendendo come un'idea per risparmiare le risorse, l'impatto ambientale dei data center, questi grandi agglomerati di computer che servono a gestire appunto l'intelligenza artificiale, ma anche internet, eccetera. Questi stanno crescendo sulla Terra, consumano una quantità enorme di energia elettrica per i computer, di acqua per raffreddarli. E così l'idea è: se noi li portiamo nello spazio, lì c'è il sole che splende sempre, il raffreddamento, diciamo, nel vuoto. Però questa non è una cosa molto semplice. Per lanciare 1 milione di satelliti bisogna effettuare un numero enorme di lanci, e anche i lanci inquinano. Quindi è un problema ambientale molto molto importante.
0: Quindi da un lato c'è il problema che manifestano gli astronomi, dall'altro lato c'è il problema ambientale, che 1 milione di satelliti, si è calcolato che ci vorranno circa una decina d'anni per portarli in orbita attorno alla Terra. Però è uscito da poco uno studio dell'ESO, l'European Southern Observatory, di quel consorzio internazionale dell'Europa che coordina le attività nell'emisfero sud di osservazione dell'universo, che ha concluso che per salvaguardare la nostra capacità di osservare ancora il cosmo dalla Terra con i telescopi professionali, non si dovrebbe superare come numero massimo di satelliti in orbita bassa di circa 100.000. Ma qui si parla di milioni di satelliti, cosa ne pensi Paolo?
1: Allora, tanto per cominciare, è difficile definire veramente un tetto del numero di satelliti tollerabili, non solo per l'aspetto astronomico ma anche per l'aspetto di traffico lassù. Quindi 100.000 è già tanto. E quando questi parlano di 1 milione, stiamo parlando di un ordine di grandezza superiore. Poi ci sono, questo è soltanto SpaceX, tutti gli altri stanno venendo. E inoltre ci sono anche queste idee a cui accennavo prima, per esempio di costruire specchi che mandino la luce solare concentrata verso la Terra. Questi specchi sarebbero esattamente il contrario di quello che vorrebbero gli astronomi, sarebbero luminosissimi e disturberebbero ancora di più. Anche se si costruiscono per riflettere meno luce, sono sempre troppi e disturbano non solo l'astronomia ottica, ma anche inquinano per le onde radio.
0: Quindi il problema è questo: non esiste una convenzione internazionale, come del resto abbiamo già discusso in altre occasioni proprio con te, che stipuli, diciamo, una regola per la messa in orbita di satelliti. Ogni nazione autorizza i propri, e in questo momento c'è una corsa tra Stati Uniti, Cina, un po' l'Europa, che adesso si è messa anche lei a seguire questi grandi colossi nello spazio. Ma secondo te c'è una possibilità di stipulare in questo momento una convenzione internazionale che metta d'accordo tutti e che faccia contenti non solo le aziende private, ma gli stati e poi gli astronomi e noi tutti, che le stelle le vorremmo ancora guardare nel cielo, oltre che l'ambiente?
1: Ma anche se io me lo auguro, al momento non ci sono segnali di una cosa del genere. Siamo anche in una situazione molto complicata internazionalmente. Gli accordi internazionali, quelli che ci sono, non vengono rispettati e nessuno si mette a iniziarne degli altri. Quindi al momento, hai detto bene, c'è una corsa all'occupazione dello spazio, anche perché lo spazio, è interessante, non è una risorsa illimitata. Il primo che arriva meglio alloggia, è l'unica regola che esiste nello spazio. E quindi c'è veramente una corsa, cioè quasi addirittura ad occupare lo spazio, anche se non si sa ancora bene come usarlo. E tra gli USA, Cina, e arriveranno anche gli altri. L'Europa è un po' indietro, ma anche in Europa succede questo. È uno sviluppo molto preoccupante. Al momento non ci sono segnali di tendenze di regolamentazione.
0: E quindi l'appello degli astronomi, dell'Accademia dei Lincei, di tante altre istituzioni a mettere un tetto al numero di satelliti è un appello necessario per lanciare questo allarme anche con l'opinione pubblica. Ma non solo, ci sono altri rischi. Hai parlato di rischi ambientali e rischi anche di scontro di satelliti in orbita, perché se ce ne sono troppi poi alla fine potrebbero anche scontrarsi, uno potrebbe non avere più il controllo, e poi questi satelliti, quando finiscono la loro vita, tornano sulla Terra e si dissolvono in atmosfera. Tutti questi aspetti che non sono regolamentati, quanto sono rischiosi?
1: Allora, è anche lì una questione di numeri. Già oggi si distruggono nell'atmosfera 2, 3, 4 satelliti al giorno, perché questi rientrano, sono progettati per sopravvivere 4, 5 anni, e l'unico modo per tirarli via, per togliere quelli vecchi dall'orbita, è praticamente quello di farli rientrare in atmosfera e distruggersi. Ora, finché sono qualche centinaio all'anno, bene, ma se uno fa un conto, 1 milione di satelliti in orbita che vivono per 5 anni, vuol dire che ogni anno bisogna sostituirne 200.000, e quindi vuol dire che bisogna lanciarne 200.000 con impatto ambientale che di cui parlavo prima, e poi questi si distruggono nell'atmosfera, creano polveri nell'alta atmosfera. 200.000 satelliti all'anno sono rischi intollerabili. Al momento questi numeri non sono assolutamente tollerabili, e speriamo che si limitino da soli, perché i rischi sono veramente elevati.
0: E sì, facendo un rapido conto a mente, da oggi dai 3-4 satelliti al giorno passeremo a quasi 400 satelliti al giorno che si dissolve in atmosfera. Insomma, rischieremo di innescare un nuovo problema ambientale, come se non avessimo già innescati abbastanza con il mutamento climatico oggi in corso. Il buco dell'ozono, speriamo che ci insegni qualcosa, che fu frutto di qualcosa che non conoscevamo, mentre invece in questo caso l'effetto dei satelliti non conosciamo quale sarà, però sarebbe meglio evitarlo. Senti Paolo, in 30 secondi, come vedi il futuro dei satelliti in orbita attorno alla Terra?
1: Allora, io penso che si calmierà un po' da solo, nel senso che i costi sono sempre ancora molto elevati, tutti questi piani sono appunto più di occupazione a parole, quindi sono ragionevolmente ottimista che l'aspetto finanziario giocherà un ruolo importante. Speriamo che alla fine si arrivi a un numero decente.
0: Quindi sarà il portafoglio alla fine a determinare quante risorse a destinare per i satelliti in orbita. Grazie Paolo di essere venuto a trovarci qui oggi a Una Finestra sull'Universo. Ti aspetto ancora in questa stagione per raccontare ancora dell'esplorazione del nostro sistema solare e dello spazio. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete trovarci in podcast sul sito radiolina.it e su Spotify. E auguro a tutti voi cieli sereni, quindi un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:01.
4: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
5: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
4: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
5: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
4: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
6: Bentrovati dalla redazione. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività vulcanica dell'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est che produce anche una nube alta 4 km. Sospesi gli atterraggi e limitati i decolli, ha deciso il nucleo di coordinamento operativo dello scalo etneo. L'avviso per il volo emesso dall'NGV è di livello rosso, il più elevato di 4.
7: C'è il drammatico ritrovamento del corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro, 39enne originario di Chivasso, al centro delle cronache torinesi. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto straziato e parzialmente occultato in sacchi della spazzatura. Le indagini degli inquirenti si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolti una professoressa di italiano accusata di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere e una terza donna con le stesse accuse. Dalle piste al vaglio non si esclude quella di un festino a base di droga finito in tragedia.
6: Continua il viaggio apostolico del Papa in Francia. Riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. Così Leone XIV al centro di accoglienza migranti intitolato a Santa Bachita. La storia non è scritta da chi si impone ma da chi fa spazio, avvia la pace, genera fiducia e incoraggia la vita, ha aggiunto il Papa.
7: Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano.
6: Il giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio che passa da 12,2 a 6,1 centesimi, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. E i numeri non mentono. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%.
7: Lo sport parte male. La nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. Per il tennis Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto Sinner.
6: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it.

0: 2 con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti.

0: passo una scoperta. Ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
10: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
9: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Radio Lina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Ci attende un weekend caratterizzato dalla presenza e dalla rimonta dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, che andrà a proteggere anche l'Italia e la Sardegna, dove il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e con clima che ancora risulterà tardo estivo. Anche se inizialmente sabato ci sarà ancora un po' di vento da nord, le temperature minime saranno più basse, però poi da domenica valori in nuovo aumento che potranno nuovamente sfiorare, se non toccare, i 30 gradi anche in Sardegna all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano la visita di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi il pontefice ha incontrato migranti e rifugiati, richiamando l'importanza dell'accoglienza e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più solidale. Poi l'incontro con gli adulti che si preparano al battesimo. Nel pomeriggio Leone XIV celebrerà la messa a Place de la Concorde prima di proseguire il viaggio verso Lourdes.
3: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. E col dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto l'intervento europeo per contenere i rincari.
4: Disagi all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna e il forte temporale che ha colpito la città nella notte. L'attività del vulcano ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km, facendo scattare l'allerta rossa per l'aviazione. Sospesi fino alle 16 decolli e atterraggi, mentre una decina di voli sono stati già dirottati su Palermo, Trapani e Comiso. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
3: Tragedia nella metropolitana di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione Garbatella. L'allarme è scattato poco prima delle 10, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: Ci occupiamo di calcio. Apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina con prognosi riservata. Il quarantenne, secondo i media locali, è stato operato d'urgenza dopo un versamento pleurico che avrebbe interessato uno dei polmoni. Osvaldo era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. Le informazioni sulle sue condizioni non sono state ancora confermate ufficialmente dall'ospedale.
3: Lo sport, luna rossa da spettacolo nel Golfo di Napoli. L'equipaggio italiano chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup con un secondo posto e una vittoria. Oggi si torna in acqua dalle 14 per nuove sfide di flotta con grande attesa sul lungomare napoletano. Un appuntamento che mette a confronto i migliori team internazionali e prepara il terreno verso l'America's Cup del 2027.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Il taglio delle accise dimezzato in Sardegna, il gasolio schizza a 2,37, lo rivela l'ultimo monitoraggio del Ministero delle Imprese Made in Italy. Prezzi medi dell'isola tra i più cari d'Italia, in attesa dell'applicazione del tetto proposto da Eni, che partirà lunedì per un mese con 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Guerra ibrida e movimenti di mezzi e forze militari russe, il Mediterraneo è sempre meno sicuro, il livello di attenzione dei vertici militari e politici italiani è sempre più elevato. Il ministro della difesa Crosetto ieri a Sassari. La politica, Forza Italia da Oristano rilancia la sua candidatura a esprimere la nomination per il centrodestra alla presidenza della regione. Abbiamo tutte le carte in regola. Lo stadio del Cagliari, il comune tenta il blitz dell'ultimo minuto, europei appesi a un filo, il bando di gara slitta e la FIGC stringe i tempi, scadenza il primo ottobre. Da Palazzo Baccaredda rassicurano, c'è ancora tempo nei prossimi giorni. Lo sport, il calcio, la nazionale ha perso ieri sera col Belgio, ma ha vinto il Cagliari. Infatti, dopo 16 anni in campo, due rossoblù nella stessa partita della nazionale, esordio sottotono di Romano, e nella ripresa è entrato Maldini, che è stato anche ammonito nel finale. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto l'augurio di un buon fine settimana.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
12: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascoltami.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: la nuova linea Gneditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Gneditas pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Ci attende un weekend caratterizzato dalla presenza e dalla rimonta dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale che andrà a proteggere anche l'Italia e la Sardegna, dove il tempo sarà sostanzialmente stabile, soleggiato e con clima che ancora risulterà tardo estivo. Anche se inizialmente sabato ci sarà ancora un po' di vento da nord, le temperature minime saranno più basse, però poi da domenica valori in nuovo aumento che potranno nuovamente sfiorare se non toccare i 30 gradi anche in Sardegna all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
16: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
17: Il Cagliari in diretta.
18: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
19: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
20: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
19: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
20: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
21: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
22: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
21: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
22: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
23: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
24: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Bugerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
4: Oi, stai andando a fare la spesa?
5: Sì, faccio un salto da Conad.
4: Quindi vai dai sardi?
5: No, da Conad.
4: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate

0: Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
1: Si scrive Conad, si legge Sardi.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Ci attende un weekend caratterizzato dalla presenza e dalla rimonta dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, che andrà a proteggere anche l'Italia e la Sardegna, dove il tempo sarà sostanzialmente stabile, soleggiato e con clima che ancora risulterà tardo estivo. Anche se inizialmente sabato ci sarà ancora un po' di vento da nord, le temperature minime saranno più basse, però poi da domenica valori in nuovo aumento che potranno nuovamente sfiorare, se non toccare, i 30 gradi anche in Sardegna all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: La differenza c'è? Questa è Volvo!
1: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Il taglio delle accise dimezzato in Sardegna, il gasolio schizza a 2,37, lo rivela l'ultimo monitoraggio del Ministero delle Imprese Made in Italy, prezzi medi dell'isola tra i più cari d'Italia in attesa dell'applicazione del tetto proposto da che partirà lunedì per un mese con 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Guerra ibrida e movimenti di mezzi e forze militari russe, il Mediterraneo è sempre meno sicuro, il livello di attenzione dei vertici militari e politici italiani è sempre più elevato. Il ministro della difesa Crosetto ieri a Sassari. La politica Forza Italia da Oristano rilancia la sua candidatura a esprimere la nomination per il centrodestra alla presidenza della regione. Abbiamo tutte le carte in regola. Lo stadio del Cagliari, il comune tenta il blitz dell'ultimo minuto, europei appesi a un filo, il bando di gara slitta e la FIGC stringe i tempi, scadenza il primo ottobre. Da Palazzo Baccaredda rassicurano, c'è ancora tempo nei prossimi giorni. Lo sport, il calcio, la nazionale ha perso ieri sera col Belgio, ma ha vinto il Cagliari. Infatti, dopo 16 anni in campo, due rossoblù nella stessa partita della nazionale, esordio sottotono di Romano, e nella ripresa è entrato Maldini, che è stato anche ammonito nel finale. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, l'augurio di un buon fine settimana.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini, i piani della cantina.

0: Cristina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
3: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
2: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
3: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
12: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
11: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
12: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
13: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre. Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.

0: tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidolina. Iniziamo subito partendo dai titoli del nostro sommario. Anche l'eurodeputato Giorgio Gori, dopo il ministro Crosetto, non nasconde i suoi timori sulla Russia. La guerra ibrida di Mosca è iniziata da tempo. La Sardegna si conferma la terza regione più cara d'Italia per il prezzo del gasolio. Accise ridotte di appena 6 centesimi, la tariffa schizzata a 2,41 euro al litro. Forza Italia d'Oristano rilancia la sua candidatura a esprimere la nomination per il centrodestra alla presidenza della regione. Abbiamo tutte le carte in regola. Nuova protesta contro i ritardi sulla riqualificazione del ponte di ferro. Corteo e catena umana a Villa Puzzu, dopo oltre 1000 giorni realizzato solo il 10% dei lavori. La nazionale perde col Belgio ma vince il Cagliari. Dopo 16 anni in campo, due rossoblù nella stessa partita degli azzurri. Esordio sottotono di Romano, non brilla Maldini. La guerra ibrida di Mosca iniziata da tempo. Dopo le parole del ministro Crosetto arrivano quelle dell'eurodeputato Giorgio Gori. Sentiamo il servizio firmato da Maurizio Landi.
1: La guerra con la Russia è iniziata da tempo, è meno visibile ma allo stesso tempo molto pericolosa, rischia di bloccare i servizi, le industrie e di creare disinformazione, falsi miti o falsi mostri. È la guerra ibrida che ha un obiettivo strategico tutt'altro che sotto traccia, indebolire l'Europa, quel fronte di volenterosi che sino a oggi ha sostenuto l'Ucraina. Lo ricorda il ministro della difesa Crosetto, lo ribadiscono i vertici d'Italia Viva nel loro appuntamento tra le piazze d'Italia per raccogliere gli umori e le necessità della popolazione.
2: Sono attacchi cyber, mentre noi parliamo c'è disinformazione, c'è tentativo di manipolazione, sì, questo è costante, non soltanto la parte russa, ma c'è un'attività per cui la guerra cognitiva e la possibilità di manipolare le opinioni pubbliche fa parte del modo con cui debolisci l'avversario senza fare una guerra vera e propria.
1: Non lascia pozze di sangue, non alimenta i lutti di una nazione, ma la guerra ibrida ha lo scopo di indebolire il vecchio continente, di trasformare l'Unione Europea in un grande ring dove tutti sono contro tutti.
3: L'inquinamento delle fonti di informazione, soprattutto sui social network, è molto esteso, provato. Sono migliaia i bot, cioè gli agenti digitali che inquinano l'informazione e nei diversi paesi europei portano a ritenere cose che non sono vere.
1: E se la guerra ibrida è iniziata, quella vera si presenta ai confini dell'Europa, in quel Mediterraneo che appare sempre meno un mare calmo e sempre più una polveriera pronta ad esplodere.
4: Veramente pensiamo che i missili e gli aerei MiG russi che oggi sono nella base aerea di Al-Jufra in Cirenaica e che possono raggiungere in pochi minuti il nostro spazio aereo siano lì soltanto per uno sfoggio di semplice potenza?
0: Taglio alle accise ridotto di appena 6 centesimi, così stamattina il gasolio è schizzato a 2,41 euro. La Sardegna

0: centesimi per quanto riguarda il gasolio, e questo ha determinato, ahimè, un'impennata dei prezzi, e purtroppo la Sardegna si trova al terzo posto per il gasolio più caro in Italia, al quarto posto se conteggiamo anche Bolzano, quindi una pessima notizia.
1: Sì, per chi ha scelto il fine settimana per rifornire la propria auto.
2: È stato un pieno un po' salato, però sappiamo anche che la situazione un po' si sta normalizzando a Hormuz e quindi nel Mar Rosso, quindi speriamo che da qui a poco ci sarà un calo.
1: Intanto Eni ha deciso di mettere un freno ai continui aumenti. Da lunedì e per 30 giorni il colosso dell'energia applicherà un limite massimo al prezzo dei carburanti: 1,99 la verde, 2,19 al litro il gasolio.
3: E il taglio al bollo auto come lo valuta?
4: La mia non cade, perché lo fanno a tutto? Solo a 70 cavalli, 80 cavalli, ma non c'è altro senso, eh. Tutte che mi tali il bollo e mi alzi il gasolio. E come fare così?
5: Forza Italia riunisce la segreteria regionale a Oristano e lancia la sfida per la guida della regione. Sentiamo Mario Tesca.
6: Sala gremita alla Mistral 2 di Oristano per la segreteria regionale di Forza Italia. Con parlamentari sardi, consiglieri regionali, sindaci e dirigenti, il partito guarda la guida della Sardegna per il dopo Todde. Pietro Pitalis annuncia iniziative in tutta l'isola a partire dalle criticità della sanità.
7: Se la sanità prima non stava bene, oggi è caduta in una situazione davvero di grave preoccupazione, soprattutto per la salute dei sardi. Accanto alla protesta faremo anche una proposta, perché è inspiegabile che il governo regionale, nonostante abbia ricevuto dal governo nazionale una quantità enorme di risorse per abbattere le liste d'attesa, i tempi si allungano e non diminuiscono.
6: Nel mirino anche trasporti, energia e sicurezza. Per Pitalis il centrodestra sardo è coeso e Forza Italia rivendica la propria esperienza per proporsi alla guida della regione.
8: Credo che Forza Italia abbia ormai da tempo dimostrato di essere un partito di governo, di aver fatto anche delle esperienze importanti di governo, lo sta facendo adesso a livello nazionale e a maggior ragione può farlo a livello regionale in un momento di grande difficoltà per tutti.
6: Dalla segreteria di Oristano parte dunque la mobilitazione annunciata dal partito e le proposte sui singoli temi saranno al centro delle iniziative dei prossimi mesi, compresa la scelta di un nome per la guida del comune di Oristano.
5: La comunità si mobilita e forma una catena umana per sollecitare i lavori per il ponte di ferro, un nuovo ponte per il Sarrabus. L'appello, sentiamo il servizio firmato da Fausto Ru.
9: Un corteo e una catena umana per dire no ai ritardi sulla riqualificazione del ponte di ferro a Villa Puzzu.
10: Nessuno di noi 3 anni fa, perché ormai al 7 dicembre prossimo sono 3 anni che c'è questa situazione, si sarebbe aspettato che dopo 1023 giorni ci sarebbe stato solo l'8,6% dei lavori conclusi, quando per quel cantiere era prevista la durata di 540 giorni.
9: La mobilitazione promossa dal Comitato Cittadino ha riportato al centro dell'attenzione una vicenda che si trascina da anni e gli amministratori non sono più disposti ad aspettare.
11: Siamo delusi e arrabbiati perché da più di 1000 giorni questa situazione va avanti.
12: Facciamo appello a chi di dovere che faccia il più presto possibile per poter riprendere i lavori.
13: Il problema non è di Villa Puzzu, di Muravere del San Vito, è un problema del territorio che va risolto.
14: Saremo sicuramente tutte le amministrazioni congiunte in consiglio regionale in città metropolitana per far valere il nostro diritto ad una mobilità.
9: I cittadini sono preoccupati per il futuro, convinti che ci vorrà ancora molto prima di veder riaperto il ponte.
15: Siamo in attesa da oltre 1000 giorni e è una situazione insostenibile.
16: Abbiamo avuto pazienza, abbiamo creduto nelle istituzioni, ma siamo veramente tagliati fuori.
17: Delusa e anche fiduciosa, perché comunque alla fine se siamo qua è perché pensiamo che si possa comunque ottenere quello che ci spetta.
5: E ora faccio una pausa, torniamo fra poco.
18: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
19: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Potrebbero appartenere a uno dei fratelli Deiana le ossa recuperate in Gallura nei giorni scorsi da un peschereccio. Il test del DNA intanto ha confermato che il corpo finito nelle reti lo scorso 29 maggio è proprio quello di Giuseppe.

0: Pedegliana. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuru.
1: Alcuni giorni fa un nuovo ritrovamento di resti umani tra Figarolo e Tavolara a opera di un peschereccio di Golfo Aranci. Tutto lascia pensare che appartengano a uno tra Giuseppe e Lorenzo Deiana, dispersi dal 19 aprile del 2025. Intanto è giunta conferma dal DNA, la cui prova era stata disposta dopo che il 29 maggio scorso il mare aveva restituito indumenti, effetti personali e parti di un corpo. L'esame comparato con quello di un familiare ha confermato che si tratta di Giuseppe, il più grande dei due fratelli. L'equipaggio del Perla Nera aveva recuperato con le reti un giubbotto rosso, un paio di jeans e una carta d'identità, abbigliamento compatibile con quello indossato dai ragazzi durante l'escursione. Ora occorrerà attendere prima di avere certezze sui risultati del campione biologico. Insomma, si seguirà la stessa procedura per accertare a chi appartengano le ossa. La scomparsa risale alla vigilia di Pasqua, la battuta cominciata dal porto di Calasaccaia a bordo di un piccolo barchino, poi l'ultimo avvistamento lungo la costa di Calaspada e dopo più nulla. Nei giorni successivi la capitaneria di Olbia aveva rinvenuto in acqua scarpe da tennis e attrezzi che si trovavano a bordo dello scafo. Quel pomeriggio le condizioni meteo erano peggiorate all'improvviso. Una sciroccata aveva flagellato i litorali della Gallura, rendendo problematica la navigazione.
0: Manca manodopera, servono lavoratori qualificati e capaci di operare in sicurezza. Il punto sul comparto edile e il futuro nell'isola è stato fatto a Sassari. Sentiamo il servizio di Franco Ferrandu.
2: Nel settore dell'edilizia servono nuovi lavoratori, più giovani, formati, capaci di operare in sicurezza e con le nuove tecnologie. Uno dei problemi è l'immagine di un lavoro visto solo come faticoso e pericoloso e dall'altra parte di un comparto del quale si evidenziano solo aspetti negativi. Costruttori, sindacati, enti di formazione cercano di fare fronte comune. Se ne è parlato a Sassari nel corso della 18ª edizione di Edil Trophy, competizione d'arte muraria promossa da Formedil Sardegna.
3: L'80% del personale addetto nel settore delle costruzioni ha un'età superiore ai 36 anni, ma attraverso la formazione noi siamo in grado di costruire dei veri e propri percorsi professionali.
2: È la direzione indicata anche dal progetto regionale Filo, Ance Formidil della Sardegna e Direzione Lavoro Group si sono presentati insieme.
4: Ci siamo aggiudicati il bando Filo sull'Accademia delle Costruzioni. L'Accademia delle Costruzioni quindi dovrà formerà e abbiamo già iniziato 700 ragazzi che possono arrivare sia dal mondo degli inoccupati ma anche dal mondo degli occupati, perché le imprese hanno necessità di professionalizzare sempre più i propri addetti. Credo che questa sia una missione che noi dobbiamo assolutamente centrale, perché la Sardegna ha bisogno non solo di riammodernare, di ricostruire, di efficientare, ma soprattutto di manutenzionare un patrimonio pubblico.
0: È successo alla vetreria di Pirri per la notte dei ricercatori dell'Università di Cagliari. Sentiamo il servizio firmato da Virginia Devoto.
5: Col mio gruppo ci occupiamo di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, quindi per rendere più sicuri i dispositivi tecnologici, partendo da smartphone, smartwatch, dispositivi IoT, siti web.
6: Laboratori, esperimenti, giochi e incontri con i ricercatori dell'Università di Cagliari impegnati nell'edizione di Sharper 2026.
5: Qui studiamo uno stato particolare della materia che si chiama Quark-Gluon Plasma, che è lo stato in cui si è trovato l'universo primordiale subito dopo il Big Bang, e oggi lo stiamo riproponendo qui alla notte dei ricercatori.
6: Non solo tecnologie digitali, intelligenza artificiale, fisica e astronomia, ma anche laboratori di chimica e giochi.
7: Abbiamo visto delle cellule, erano rosa e gialle ed erano anche nere.
8: I bambini sono estremamente curiosi dei nostri esperimenti di chimica che quest'anno sono proprio destinati a dare delle informazioni a proposito dell'ambiente, dell'energia e di come la chimica è importante in questi due settori.
9: Non è solo la notte dei ricercatori, in realtà il pomeriggio è inoltrato, la sera e poi la notte. A quest'ora tantissimo successo, sono molto contento. Famiglie, bambini, ragazzi che provano gli stand, fanno le esperienze, gli esperimenti. Come avevo preannunciato, stiamo lavorando adesso con i nostri colleghi, non futuri, attuali, perché i bambini sono in realtà i nostri colleghi.
0: Ora faccio una pausa, torniamo fra poco.
10: I Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
11: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
12: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
13: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
15: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze

0: mutilati in teatri di guerra. Questo significa vite spezzate, famiglie distrutte. È per questo che abbiamo organizzato UNICEF Live 2026, un grande spettacolo con la partecipazione di Elio e i Tenores di Neoneli, di Moses Concas, Gege Tresforo e l'Orchestra Popolare Sarda.
1: Dalla striscia di Gaza all'Ucraina, dal Nepal alla Repubblica Democratica del Congo, l'emergenza può significare perdere la casa, la scuola e l'accesso alle cure.
0: Noi utilizzeremo l'intero ricavato per che possano essere acquistati le bustine salvavita dell'UNICEF e per un aiuto logistico e strutturale destinato a tutti questi bambini.
2: E domani alle 13.30 la prima tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde che torna da Seui. Sentiamo il nostro direttore Emanuele Dessì.
3: Ci sarà anche Lulù domani per la ripartenza di Sardegna Verde, appuntamento confermatissimo alle 13.30 su Videolina. Saremo a Seui, partiremo dal Montarbu, eccolo qui, un'oasi meravigliosa, ma parleremo anche della storia, delle tradizioni culturali, del sistema museale, della buona cucina, insomma parleremo di tutto quello che questo territorio può offrire, a partire dalle protagoniste del territorio che sono le nostre imprese agricole. Allora noi volendo ci saremo domani su Videolina alle 13.30, saremo a Seui per la prima puntata del viaggio autunnale di Sardegna Verde. Vi aspettiamo.
2: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: E dopo 16 anni in campo due rosso-blu nella partita degli azzurri, nella stessa gara che è stata comunque persa contro il Belgio, sentiamo il servizio di Andrea Secchi.
5: Perde l'Italia, ma un vincitore alla fine c'è, e delle Cagliari, con ben due giocatori rossoblù in campo nella stessa partita della nazionale. Non accadeva da ben 16 anni e mezzo. Allora furono Marchetti e Cosso ad essere protagonisti in Svizzera-Italia. Due dunque i giocatori rossoblù in campo, Romano e Maldini. Due come i gol incassati all'Olimpico dalla squadra di Mancini contro il Belgio. La prova dei due rossoblù non è stata delle più esaltanti, come del resto quella complessiva degli azzurri. L'esordiente Alessandro Romano è stato frenato dalle anche perché mal supportato dai compagni di reparto Barella e Tonali. Da un suo errore inoltre è nato il gol belga che ha sbloccato la partita, ma il centrocampista di Pisacane avrà sicuramente altre occasioni con la nazionale. Daniel Maldini è entrato in campo nel momento più difficile della gara, schierato sulla fascia destra ha provato a dare un po' di vivacità alla manovra, riuscendoci solo in piccola parte. Resta però il bicchiere mezzo pieno, almeno in casa Cagliari. Un bel riconoscimento per lo splendido inizio della band di Fabio Pisacane.
2: Torres in casa nell'anticipo della settima giornata di Serie C. Nel pomeriggio al Vanni San arriva la formazione ligure del Vado, che ha 4 punti in classifica. Sassari, che fra le mura amiche ha sempre vinto, è invece a quota 10, a 6 punti dalla capolista Spezia. E al via domani alle 18 a Milano il campionato di basket a 2. La Dinamo Banco di Sardegna giocherà in trasferta in casa dell'Urania Milano. Sentiamo Franco Ferrato.
6: Parte la 2 di basket e la Dinamo Banco di Sardegna sarà a Milano, città dove si è tolta tante soddisfazioni, ma questa volta non sarà contro l'Olimpia, ma contro l'Urania, altra società storica e oggi in via di rilancio, che schiera tra l'altro i fratelli Alessandro e Stefano Gentile. Sassari ci arriva dopo una pre-season segnata da diversi problemi che hanno riguardato soprattutto i settori regia ed esterni. La realtà è questa e bisogna adattarsi, spiega il coach.
7: Crescere di condizione, crescere di salute, chiamiamola fisica, che è normale, queste sono cose che avvengono col tempo, la connessione tra di loro. Noi dobbiamo pensare che sono giocatori che magari hanno avuto anche poca possibilità di giocare insieme.
6: Milano guidata da un coach esperto come Pino Sacripanti, per Vitali sarà la prima da allenatore capo.
7: Quindi sarà una partita tosta, abbiamo voglia di iniziare questa maratona lunga e cercheremo di farci trovare pronti.
6: Sassari da scoprire con pazienza e fiducia.
2: E ora andiamo a Oristano per il Sardegna Volley Challenge. Il servizio è firmato da Marco Lai.

0: Ancora Belga a San Pietroburgo e Panathinaikos Atene sono le finaliste del quarto Sardegna Volleyball Challenge. Stasera alle 20.30 al Palasport di San Rodì Auristano si contenderanno la vittoria finale per succedere al Fenerbahce di Alessia Orro. Nella prima giornata del torneo organizzato dalla Gymland Auristano, la prima semifinale ha visto le russe superare 3-2 l'OK Attento Brenovac, mentre il Panathinaikos si è imposto sul CSO Volontari 3-1. La formazione di San Pietroburgo torna dunque in Europa con una bella vittoria sulla forte squadra serba al termine di una partita risolta soltanto negli ultimi minuti del quinto set. Seconda semifinale con sfida italiana fra gli allenatori delle due formazioni, Alessandro Chiappini sulla panchina del Panathinaikos e Giovanni Caprara su quella del Volontari. La formazione ateniese si porta in vantaggio di 2-7 e poi si concede una pausa che favorisce la reazione romena con le ragazze di Caprara che chiudono il parziale a loro favore, rimettendo in discussione il match. Decisivo per le greche il quarto set chiuso sul 25-18. Stasera la sfida per la Coppa, preceduta alle 17.30 dalla finalina per il terzo e quarto posto.
1: Alle 15 doppio appuntamento con una finestra sull'universo condotto da Manuel Floris, astrofisico e direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Sentiamo un'anticipazione.
2: Oggi una finestra sull'universo punta il suo sguardo sui buchi neri. Ne parleremo con il fisico sardo Paolo Pani, che insegna la gravità all'Università della Sapienza. E dopo torneremo nel Sistema Solare per scrutare e vedere da vicino i mondi oceano, lune speciali che possono ospitare la vita. Ne parleremo con Grace Richards, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma.
1: Ed è tutto per questa edizione, ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
9: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
8: Davvero? Anche per me?
9: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
12: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
13: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
14: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
15: E vuoi sapere perché?
14: Perché conviene! Ascolta gusto!
16: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.

Un saluto a tutti su Benitorraus e su Tre Giornali de Sardegna 1, edizioni in sardo de su Tre Giornali nostro. E Fuedaus, poveri questa edizione de su TG de turismo e crescente si spesa de turistas in Sardegna. E durante il dato su bancario, su datus, che per toccanta simpreu de sa carta Bancomat o altro servizio su commenti Mastercard, sa crescita esti de Gasi de su 10%, con la precisione 9,5%. Se lo sfruttendi si spesa in ismesis intra gennaio e augusto de occanno, rispetto al suo proprio periodo de sano passato. A spendi mera punti proschettotto in strangio su 50% e proschettotto in su mese augusto. E intra strangio a spendere per punti tedesco e svizzero. Ma crescendi finza si spesa dei turisti che arrivano da sa Polonia, de sa Repubblica Ceca o Dessolanda. Il dato su stati presentato in Duno Attobio, in assessorato regionale del suo turismo, una fotografia del stato dei saluri dei suoi settori in sa regione nostra. Già ci avuti primo dato su che

Pertocca a sa stagione, in is aeroportos de sa regione, il numero dei passeggeri est cresciu de su 9%, 8 milioni e 600 mila. Su numero de is estrangios, crescere de su 19%, i gusso de is italianos de su 13%. Su giornalista e scrittore Roberto Saviano ha rifuerdau de energia, de speculazione energetica in durattobio che stette a pariciare questa gira in chia de s'associu con artigianato. C'è ti sa riscu vorti che sa mafia vostra va a fare in mano su energia eolica nao Saviano. E ha ricordato che su capo de sa mafia, Matteo Messina Denaro, gli ha fatto investimento su mannu su proprio in su settore eolico. Isso ha comprendio dunque se aver un settore in ci viata e ci punti ancora opportunità di se voi speculare bene a nostro Aviano, ma questa cosa non deprivere mai su investimento su in sinergia birdi su fatto che sa mafia va investimento su tanto buona in su ciomento non li nega non si vuole ti fabbricare per lo spalazio se andiamo Saviano su settori eolico si vuole sviluppare in maniera sana come ti vendi in sa regione Puglia, ma tocca a donai attenzione meda. Posso Einstein Telescope essere in Porto quando è in collegamento istituzioni e territori. Su Dunaro da Carolina Corona che traballa nei suoi settori della comunicazione del suo progetto. Tutto se volete conosci su chi si offendi, volete fuori da con noi. Teneo su Finza su un info point in Luvola. C'è sta bisogno di sciusciai su muro intra su progetto e su comunità. Si è attentato del Luvola contra si studioso su si da ricorda Tarotto su ma tutto su sa ricorda da finza sa posizione del suo comune che ricunda now episodio. Poi questa regione rappresentanti si della comunicazione antidirizio della SAIS domus istituzionali si ti andai a giro a presentare il suo progetto portendo su telescope in scorte se dessa barbagia competenza professionalità di trasparenza de peso sciusciai giusto un muro intra sa scienza e sa popolazione.

studiant in sa calamida, piant previdu sos servizios comente sa recida e su chinata dopo scuola. E invece i servizios non funt partidos, mannos che non arrennescinti, a bonne apparisi i soreros de su traballo con s'orario de is filos che depit andare a scuola. Sa chistione per toccherà 100 picciocos e prosu su dopo scuola, canto pare, noi sti partiamo.

Adiosa, carotos conosciti commenti, non potrò riposare. Ci viera finza San Valerio Oscano, cantante fammau, ha ripubblicato, cantau, non potrò riposare, impari con sa cantante Maria Luisa Congiu. Sa canzone la conosco bene bene, a Nauiso poi mi da cantare sempre Diddino. Canzone che ti cantau finza sa artista, sa commenti Pierangelo Bertoli, Gianna Nannini, Giovanotti, un tenore cinese Uru, una variga di anno sfairi in Nuoro. Donna Coro in Sardegna, da ricantare e interpretare con un rispetto umano, come intinnara Maria Luisa Congiu. È una canzone simpli, e si commenti esti simpli, esti bella di Areroso. A presentare questo evento in Sarule ci viera Giuliano Marongiu, il suo artista cantante, suo età che ha riscritto Adiosa ridonavo e si storia su sentito nostro de Donia Sardo quando fu d'auso de Amori 10 annau Marongiu pregiau finza su sindico de Sabidda Maurizio Sirca Badore Sini esti un orgoglio de Sabidda nostra narra su sindico e Donia Sardo a riconosci di questa canzone già de sa prima notte. Fudasi moi de sa trasmissione de Sardegna 1 Incantu, sa Sardegna contare Spipius con i suoi edosi de Antonella Puddu e de Renzo Cugis, sa regia de Gianfranco Trudu. Donia Sabro dunque sa sigri su viaggio intra prendasi storicas ambientalisi de sa regione nostra, intra tradizionisi sa bellezza de su paesaggio. In s'ultima puntata, numero 13, Antonella Puddu e Renzo Cugis si godant de sbidda de Sulu Medu e de Biddanoa Monteleone, ensando intendeuso e bieso, un arrochiceddo de gusta puntare.

0: Prontos? Oi, con incanto, s'ingolleus in d'un logo chi, in tempus antigus, depiat essere preo de ullimus. Biu, ca sa bidda chi andaus a visitai, dinanta sulu medu.
1: Custa bidda, chi s'agattara in sa regione storico-geografica che si narrerà Nurra, in Cavesusu, ancora oi s'ammostra a rastus de tempus antigus. E funti gussus chi luegus andaus a scoverri di accanto.
0: Abarrai gunnoso, poita ca in moi s'ammostaus un logus che funti stettius possedimentu privau de sa famiglia Doria, finzas a su 1272. E po mori de sa battalla intrasa de gusta famiglia e is catalaunus aragonesus, ci diat accabada a essi abbandonada giai in totu.
1: Scetti in su 1436, gli attorrau a si populai grazie a sa gente de sa bidda accanta Monte Leone Roccadoria, chi fu stetti a sciorroccada, e tandusu iara icci bigau su nomini de Biddanoa Monte Leone.
2: Ma questa manna dei sport, una palestra a cielo aperto in Aristanesi, volontarius, associus, societatis, sportivus, anche partecipare a questo evento, per i cenni di Sarruga, adesso centro storico, adesso palloni, a scherma, adesso volley, su basket, passendi, su tennis, hockey, su golf, finza su ballo. Sa manifestazione sport e solidarietà, siete promovia, adesso centro commerciali naturali, di Aristanesi, adesso consulta dei giovani, un saggiù. De su comune hanno partecipato Picciocas e Picciocus, de 50 associati sportivi, come tinnare Antonio Franceschi, che è assessori comunali del suo sport. Tutti si portano in prazza, finse a Pippias e Pippius, che in cui si accostano, possa prima volta a una pratica sportiva. Non scelti sport, narra Antonio Franceschi, questo evento è stata occasione di attobio, di impegni sociali, grazie agli associati dei volontari, che hanno imparato. E spicciò così come si fa un intervento de primo soccorso oro. Adesso accabbiamo i gusti edizioni, si torru grazie a vostra attenzione, si intendeso, si bieoso e si edizione chi betri. Un saluto a tutti.
3: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di gusto, torna su

0: Cammino Minerario di Santa Barbara. 4 territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Bugerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un

0: Era tutto previsto, così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Elianna Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
13: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
14: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
16: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara.
17: Nannè

0: Era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nannè Domeu.
1: Gli algheresi Calic sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Kalik intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta la Sardegna, garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più velati verso sera. E nella giornata di domenica avremo condizioni meteorologiche di bel tempo. Prevarrà il sole, i cieli saranno inizialmente sereni e limpidi, poi qualche nuvola in più si farà vedere verso sera sul comparto centro-meridionale, ma senza conseguenze. Le temperature massime saranno miti, fino a toccare complessivamente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
15: L'espressione "aio" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Corumeu aio", "Beni aio galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Ayo, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Pugioni e il coro Sunu Goresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Pugioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Ehi, ci sei per il risparmio day?
4: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
3: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
4: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
3: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV, centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
5: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
6: Ultima pagina, nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi, nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.
5: La cronaca: promettevano un lavoro in Italia ai migranti in cambio di 10.000 euro, ma una volta arrivati gli impieghi non esistevano. È quanto ho scoperto a Grosseto, dove sono stati arrestati un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
6: Ancora disagi a Catania per l'Etna, una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
5: Lo sport della Formula 1, George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano i prezzi dei carburanti in Sardegna con il taglio delle accise dimezzato. In Sardegna il gasolio schizza a 2,37 euro, lo rivela l'ultimo monitoraggio del Ministero delle Imprese Made in Italy, con i prezzi medi dell'isola tra i più cari d'Italia, in attesa dell'applicazione del tetto proposto da Eni, che partirà lunedì per 30 giorni con 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Un turista belga di 52 anni è morto mentre faceva snorkeling nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Maragnani a Valle Doria. Per lui inutili soccorsi. Guerra ibrida e movimenti di mezzi e forze militari russe. Il Mediterraneo è sempre meno sicuro e il livello di attenzione dei vertici militari e politici italiani è sempre più elevato. Lo confermano non solo le parole del ministro della difesa Crosetto, ma anche i vertici nazionali di Italia Viva. E Forza Italia da Oristano rilancia la sua candidatura a esprimere la nomination per il centrodestra alla presidenza della regione. Abbiamo tutte le carte in regola, così gli azzurri da Oristano. Lo sport, il calcio con la nazionale che ieri sera ha perso col Belgio, ma è una vittoria del Cagliari. Infatti dopo 16 anni in campo, due rosso-blu nella stessa partita degli azzurri, esordio sottotono di Romano. Nella ripresa è entrato Maldini, ammonito nel finale. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, l'augurio di una buona serata.
14: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
15: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
16: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
15: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
17: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
18: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
21: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
22: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Radio Smeralda,
0: Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Buon sabato cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18.30, partiamo subito con Ugel, Ultra Na Te, Moving to the Sun.

Into the Sun, le 17:12 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Parliamo subito di tecnologia puntata, almeno la prima parte tecnologica, ma soprattutto del nostro futuro. C'è un allarme che arriva direttamente dai vertici mondiali del settore, perché a far discutere nelle ultime ore sono le parole pesantissime di Bill Gates, intervenuto alla NBC, il fondatore di Microsoft, ha lanciato proprio un avvertimento senza mezzi termini. L'intelligenza artificiale, se finisce nelle mani sbagliate, ha un potenziale distruttivo mai visto prima. È capace di innescare scenari veramente incredibili e catastrofici. Sì, Gates è stato chiarissimo su un punto, quindi pensare che le grandi aziende, quelle tech, possano regolarsi da sole è pure illusione, quindi servono norme ferre da subito. Un grido d'allarme che non è isolato, perché dalla Silicon Valley fino al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, i pionieri del settore, dai creatori di ChatGPT ai massimi scienziati internazionali, chiedono proprio di frenare questa corsa cieca agli algoritmi. Il rischio è perdere il controllo umano. Già si pensava, si parlava tempo fa, le macchine prima o poi ci distruggeranno, però effettivamente detto da Bill Gates a tutta un'altra cosa, no? La tecnologia corre, sì, molto molto veloce e a livello impressionante, però la sfida adesso è tutta nostra, quindi decidere dove mettere i paletti prima che sia troppo tardi. C'è Justin Timberlake.

0: nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!
1: Ogni passo una scoperta, ogni itinerario un sapore. Passi di Gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.

andati oltre le istruzioni previste, quindi finendo per interagire senza autorizzazione con diversi siti del governo americano. Cioè, praticamente hanno cercato di entrare nel sito internet questi agenti IA senza che nessuno gli abbia detto di farlo. Ecco, è questa la cosa principale. Hanno cercato di hackerare il sito internet del Dipartimento del Commercio, della SEC e del Dipartimento dell'Istruzione. Quindi questa gente digitale, non lo so, ha preso così, non so chi gliel'abbia detto, se l'ha detto da solo, ma sì, hackeriamo il sito, questi siti internet. Qui ovviamente non c'è riuscito, non c'è stato alcun furto di dati sensibili o privati, però resta il fatto che questi software si sono mossi da soli, ecco, in spazi in cui non dovevano entrare. Un episodio che effettivamente fa rumore, soprattutto sul fronte della sicurezza informatica. Non a caso Washington e Pechino hanno appena trovato un'intesa, perché la Casa Bianca e la Cina attiveranno una linea di comunicazione diretta per gestire rapidamente eventuali emergenze legate ai malfunzionamenti dell'intelligenza artificiale, una scelta nata proprio per evitare che un errore dei bot si trasformi in un caso diplomatico. C'è Dua Lipa adesso.

Le 17.37 su Radio Linea c'è Olivia Dean, Baby Steps, ancora ben ritrovati. Parliamo ancora di tecnologia, altro che esami di maturità tradizionali, perché in Cina i primi a diplomarsi sono stati proprio i robot. Eh sì, è proprio così. È nata proprio in una città una vera e propria scuola per automi, quindi niente banche o compiti in classe, però prove pratiche sul campo, quindi i robot imparano così a muoversi tra corsie d'ospedale, fabbriche, uffici, per capire se sono davvero pronti a lavorare fianco a fianco con le persone, ovviamente in totale sicurezza. Al primo corso pensate che hanno partecipato 30 modelli e dopo il test super duro, anzi tanti test durissimi tra compiti tecnici e sanitari, i primi 4, solo 4 su 30, hanno superato l'esame, quindi ritirato il loro certificato di idoneità operativa, un passaggio che la dice lunga sui tempi che corrono. Oggi in Cina ci sono, pensate, 140 produttori di robot umanoidi e da sola sforna circa l'80% degli automi venduti in tutto il mondo. Insomma, il futuro bussa alla porta e a quanto pare ha pure il diploma in tasca a questo punto. C'è Natalie Imbruglia, un salto nel 97 con Torn su Radio Linea.

0: Great Expectation, Siena Spyro su Radio Lina nel nostro sabato sera alle 17.45. Proprio in questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco ritorniamo alle notizie locali con una notizia che non è proprio bella, che riguarda diverse attività nella nostra isola, ma state con noi perché ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
4: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta la Sardegna. Garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più velati verso sera. E nella giornata di domenica avremo condizioni meteorologiche di bel tempo. Prevarrà il sole, i cieli saranno inizialmente sereni e limpidi, poi qualche nuvola in più si farà vedere verso sera sul comparto centro-meridionale, ma senza conseguenze. Le temperature massime saranno miti, fino a toccare complessivamente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Paparazzi, Cremonini su Radio Rina, la nuova canzone alle 17:52. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale di Viomare. Sono Cristian. Stasera c'è una notizia non tanto piacevole che riguarda le attività, in particolare i bar. Sono oltre 500 i bar chiusi in Sardegna negli ultimi 6 anni, è un numero che fa rumore, soprattutto perché quasi l'80% di queste serrande si è abbassato nei paesini, quindi lontano dai capoluoghi. A lanciare l'allarme è la Confesercenti regionale. Tra il 2019 e il 2025 l'isola ha perso ben 523 locali, con il colpo più duro che, come vi dicevo, viene accusato nei piccoli centri, in provincia di Sassari soprattutto, che conta da solo 236 chiusure, e nel sud Sardegna. Tra le città tra queste ovviamente ci sono le città anche che perdono i bar. Oristano, i bar sono diminuiti di oltre il 21%. I numeri raccontano anche una perdita economica pesante, perché si stima che si sono persi una cosa come 157 milioni di euro l'anno, ma c'è un aspetto che pesa ancora di più, perché nei piccoli centri il bar non è semplicemente un bar o una semplice partita IVA, è il punto di ritrovo per una caffè la mattina, uno spazio per scambiare due parole, due chiacchiere, un presidio di comunità fondamentale quando chiude il paese, perde un servizio e il rischio di spopolamento si fa sempre più concreto. La nostra isola resta comunque una terra con un'altissima presenza di locali rispetto agli abitanti, secondo in Italia soltanto alla Liguria, ma per l'associazione di categoria il messaggio è chiaro, quindi per tenere vivi i nostri borghi effettivamente bisogna differenziare le attività, però bisogna difenderle queste attività di prossimità, che non è ormai più un'opzione ma è sicuramente una grande necessità. Adesso un salto nel passato piccolo, breve, per Marco Mengoni con noi.

0: Rickets Animals su Radio Lina. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ehi, hey, ci sei per il risparmio day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
4: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
4: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite camionisti, tassisti e agenti di commercio, che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
5: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
4: Lo sport Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup. L'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le 4 prove con una vittoria e altri 2 piazzamenti sul podio. Domani le ultime 2 regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi 2 equipaggi.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano i prezzi dei carburanti in Sardegna con il taglio delle accise di mezz'ora.

0: totalizzato in Sardegna il gasolio schizza a 2,37 euro, lo rivela l'ultimo monitoraggio del Ministero delle Imprese Made in Italy, con i prezzi medi dell'isola tra i più cari d'Italia, in attesa dell'applicazione del tetto proposto da Eni, che partirà lunedì per 30 giorni con 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Un turista belga di 52 anni è morto mentre faceva snorkeling nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Maragnani a Valle Doria. Per lui inutili soccorsi. Guerra ibrida e movimenti di mezzi e forze militari russe, il Mediterraneo è sempre meno sicuro e il livello di attenzione dei vertici militari e politici italiani è sempre più elevato, lo confermano non solo le parole del ministro della difesa Crosetto, ma anche i vertici nazionali di Italia Viva. E Forza Italia da Oristano rilancia la sua candidatura a esprimere la nomination per il centrodestra alla presidenza della regione. Abbiamo tutte le carte in regola, così gli azzurri da Oristano. Lo sport, il calcio con la nazionale che ieri sera ha perso col Belgio, ma è una vittoria del Cagliari, infatti dopo 16 anni in campo due rosso-blu nella stessa partita degli azzurri, esordio sottotono di Romano, nella ripresa è entrato Maldini, ammonito nel finale. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto l'augurio di una buona serata.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
8: Ancora una buona serata con Radiolina, si riparte con la nostra migliore musica. Dopo l'informazione ritorna anche la nuova canzone di Miley.

0: Ancora ben ritrovati, una buona serata con Radiolina. Vivere a lungo, ma soprattutto vivere bene. Questo è il cuore delle Longevity Weeks, l'evento promosso dal consorzio Costa Smeralda e da Smeralda Holding, che fino all'11 ottobre fa di Porto Cervo la capitale della salute e della qualità della vita. Questa mattina abbiamo incontrato i protagonisti, quindi sentiamo le loro interviste, iniziando dall'avvocato Renzo Persico, presidente del consorzio Costa Smeralda.
1: E questo evento ha acquisito una forza, una serietà, una qualità, perché siamo molto felici.
0: Al Conference Center c'è spazio anche alla scienza con i Medical Talks, coordinati dal professore Antonio De Sogus, al quale abbiamo chiesto se dovesse riassumere in una frase il segreto per invecchiare in salute, cosa ci direbbe?
2: Fare movimento, mangiare poco, avere amicizie e fare vita di relazione.
0: Un concetto ribadito dal dottor Gianfranco Vettorello dell'Italian Longevity League. Niente miti o mode del momento. La salute si costruisce con l'evidenza scientifica.
3: L'obiettivo molto grande è quello di democratizzare sia la scienza della longevità che anche l'approccio alla longevità con un approccio basato sull'evidenza.
0: Non a caso, come spiega la geriata Francesca Carboni, cambiare abitudini fa bene a qualsiasi età, anche a 80 anni.
4: Cambiamenti di stile di vita possono avvenire a qualsiasi età e anche negli ultra 65 anni, anche negli ultra 80 anni, un cambiamento di stile di vita può portare a un miglioramento del benessere e dello stato di salute, quindi questo è il messaggio di oggi.
0: Per il cuore bastano dei 30-60 minuti di camminata o moderata attività quotidiana, come ricorda la cardiologa Roberta Montisci.
5: L'attività fisica non deve essere estrema, meglio 60 minuti al giorno, attività aerobica moderata, o in alternativa quindi camminata veloce, bicicletta, oppure anche ballo, per esempio, un'attività sportiva eccellente.
0: Tra poco ritorniamo a parlare dei Medical Talks, evento inserito nelle Longevity Weeks Costa Smeralda. Go!

0: Radio Smeralda.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: che bella vita.
1: Ancora ben ritrovati con Radiolina. Questa mattina siamo stati a Porto Cervo per i Medical Talks delle Longevity Weeks. Se vi siete persi le precedenti interviste, beh, trovate i podcast sul nostro sito internet radiolina.it. Allora, abbiamo parlato di prevenzione, cuore, attività fisica. Il professor Alberto Cauli mette in guardia dall'infiammazione cronica delle malattie reumatiche, che accelera l'invecchiamento cellulare se non curata in tempo.
2: Trattare bene le patologie reumatologiche con una diagnosi precoce, un trattamento mirato che spenga i processi alla base delle malattie, e favorisce anche la conservazione dell'organismo e rallenta i processi di invecchiamento. Quindi un motivo ulteriore per diagnosticare presto queste malattie, trattarle adeguatamente, quindi bloccare l'evoluzione anatomica organica, instaurarsi di un deficit e di una disabilità e anche, diciamo, guadagnare nella vita, sia in qualità di vita che anche nella durata, la longevità in altre parole.
1: A questo si collega il tema dell'invecchiamento vascolare, affrontato dal professor Giovanni Nano dell'Università di Milano, che pone l'accento sulla necessità di aggiornare le linee guida cliniche per non escludere dai trattamenti i pazienti più anziani.
3: Sono linee guida datate che non comprendono ancora l'invecchiamento della popolazione.
1: La ricerca scientifica guarda poi all'interno del nostro corpo, al legame tra il patrimonio genetico e il microbiota intestinale, come illustra il professor Vincenzo Romano Spicca.
4: Dal microbiota intestinale partono una serie di assi, in qualche modo funzionali, che vanno a regolare, influire anche sull'azione di altri tessuti ed altri organi.
1: Prevenire significa anche sottoporsi a controlli tempestivi. Il dottor Angelo Ferdinandi, radiologo, ricorda l'importanza degli screening oncologici di base.
5: La patologia di cui mi occupo io, che è la prostata, direi che bisogna cominciare a fare un PSA intorno a 40 anni.
1: Infine, la longevità cammina letteralmente sulle nostre gambe, lo chiarisce il podiatra Luca Avagnina.
6: La mancanza di movimento crea una serie di meccanismi a catena che debilitano l'organismo, quindi mantenere in efficacia il piede è fondamentale per cercare di ritardare o evitare questi meccanismi.
1: Porto Cervo e la Costa Smeralda si fanno quindi laboratorio del vivere sano. Prevenire fin da giovani per arrivare avanti con gli anni in piena autonomia. La longevità è una conquista quotidiana. E con questo ci salutiamo. Radio Smeralda ritorna lunedì alle 17. Un saluto da parte mia, da Cristiana Sara. Ciao a tutti e buon weekend.
7: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa! Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al FAS Shopping Center di Elmas arriva l'October FAS.
10: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
9: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
10: October FAS, al FAS vicino all'aeroporto.
11: Dove vai?
3: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
12: Buonasera e bentornati a Radar. Comincia la quinta stagione del nostro programma. Ripartiamo dalla Sardegna, ma come sempre con lo sguardo rivolto a ciò che accade fuori dall'isola, perché è da lì che le grandi trasformazioni della politica, dell'economia, della tecnologia arrivano fino a casa nostra. È una trasformazione già protagonista delle nostre giornate, l'intelligenza artificiale che modifica il modo di produrre, di informarsi e di prendere decisioni. Con Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, parleremo dei rischi reali, oltre gli allarmi e le promesse. Chi stabilisce gli obiettivi di questi sistemi, chi li controlla e chi risponde delle loro conseguenze. Ma le trasformazioni non si subiscono quando si hanno gli strumenti per trasformarle in vantaggi. È l'essenza di Programma OS, il progetto di formazione del gruppo L'Unione Sarda, che riparte con la partecipazione del Sole 24 Ore. Noi ne parleremo con Sergio Pellegrino, direttore scientifico della formazione del gruppo 24 Ore. Al centro le esigenze concrete delle imprese sarde: crescere, affrontare il passaggio generazionale, trovare nuove competenze e misurarsi con mercati che cambiano. Ma ora iniziamo con l'intelligenza artificiale. Ci promette di cambiare il lavoro, l'economia, la conoscenza, ma mentre cresce la sua potenza, cresce anche la paura di perderne il controllo. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, sul Sole 24 Ore ha rovesciato la prospettiva. Cosa dice? Non è l'intelligenza artificiale a sfuggirci di mano, sono le scelte di chi la vende. E pone così una questione decisiva. Dietro la discussione sulla sicurezza ci sono interessi economici, competizione industriale e concentrazione di potere. Stiamo allora sbagliando bersaglio quando abbiamo paura dell'intelligenza artificiale? Ecco Epifani.
11: Sì, stiamo sbagliando il bersaglio perché a forza di parlare di intelligenza artificiale ci siamo convinti di avere a che fare con un qualcosa di intelligente e abbiamo trasformato questo qualcosa da un oggetto, da uno strumento non differente da una zappa, da una calcolatrice, da un forno a microonde, l'abbiamo trasformato in un soggetto. E quindi abbiamo questa intelligenza artificiale che sfugge al controllo, che ruba il lavoro, che minaccia il mondo. E la colpa è di un oggetto che appunto dal punto di vista strutturale non è tanto dissimile da una grossa calcolatrice che entra in tutti i nostri processi ma che calcolatrice rimane. Quando la responsabilità in realtà è di questa di chi questa calcolatrice la usa, di chi questa calcolatrice ne definisce le regole, di chi questa calcolatrice traccia i confini e gli impatti.
12: Senta, e allora facciamo qualche nome, va? Allora, Jacob Coxon lascia Anthropic e sostiene che la corsa verso questa superintelligenza capace di migliorarsi da sola sia ormai una corsa da irresponsabili. Poi Amodei chiede il rallentamento, Altman, Musk gli danno ragione, eccetera, eccetera. Abbiamo letto in queste settimane, sono stati i temi forti dell'estate. Però le chiedo, ecco, se gli stessi protagonisti dell'industria lanciano l'allarme, noi che facciamo? Dobbiamo credergli e chi è disposto a rallentare se la competizione è così forte? Cioè, sembra un po' una sceneggiata, insomma, gliela faccio breve.
11: Ma io leverei anche il sembra, perché nel momento in cui questi attori oggi sono, alcuni di questi attori, pensiamo ad Anthropic, Amodei, siamo di fronte a una quotazione in borsa che è stata peraltro da poco spostata un po' in avanti nel tempo, che qualcuno stima tra i 1000 e i 2000 miliardi di dollari. Quindi tutto ciò che dicono questi attori oggi è qualcosa di finalizzato a consolidare la propria posizione di mercato, a mantenere vantaggio competitivo, a allontanare il rischio che altri competitor possano in qualche modo arrivare in una competizione che spesso viene definita in bolla, cioè con dei prezzi sopravvalutati, e crei problemi. In tutto questo lo strumento qual è? Molto semplicemente è quello di passare da attori che possono creare un problema a coloro i quali annunciano il fatto che questo problema è possibile, si candidano ad essere quelli che hanno gli strumenti per risolverlo. Tanto che questi signori cosa fanno? Non si limitano a dire questi strumenti sono pericolosi, ma dicono anche queste sono le modalità con le quali dobbiamo difenderci. E guarda caso, ma magari dipende dal fatto che io sono un po' un po' cinico, queste modalità sono esattamente quelle modalità che consentono a questi attori di mantenere il vantaggio competitivo che hanno. Dicono rallentiamo e creiamo controlli definiti da noi stessi, e questa cosa è divertentissima. Chiedere a una società farmaceutica di ricoprire contemporaneamente anche il ruolo dell'AIFA, dell'autorità di controllo, e dicono dobbiamo creare dei controlli, chiaramente i controlli quali che siano, chi favoriscono, chi è molto grande è strutturato per gestirli, i newcomer, cioè gli operatori più piccoli, sono in difficoltà, dicono dobbiamo rallentare, e ovviamente questo rallentamento chi danneggerebbe? Danneggerebbe quelli che stanno arrivando, ma d'altro canto questo rallentamento non lo vuole nessuno e non succederà mai, perché mentre loro dicono rallentiamo, Trump dice no, dovete correre, e in questo gioco in cui uno fa il poliziotto buono e l'altro fa il poliziotto cattivo, il risultato è che un tentativo che sta facendo l'America, che stanno facendo gli Stati Uniti, di definire delle regole creando panico sulla popolazione, di definire delle regole che favoriscano gli incumbent, cioè quei pochi attori grandi e stabilizzati, e mettano in difficoltà sul mercato interno i potenziali newcomer, cioè gli attori più piccoli che potrebbero arrivare, ma sul mercato esterno il loro grande competitor, che è la Cina, che usa modelli, che usa tecnologie, che usa sistemi anche concettualmente diversi da quelli degli Stati Uniti. La cosa interessante è che in questa partita l'Europa semplicemente è non pervenuta.
12: assolutamente inesistente. E così siamo all'arma di distrazione di massa, per usare una sua definizione. Allora, servono le regole, servono i governi che intervengono e che appunto regolano, al di là del mettere quelle cose dell'AI Act, queste immagini provengono dall'intelligenza artificiale, eccetera. Mi pare che il problema sia di ben altra sostanza. Però se queste regole diventano, mi passi il termine, molto costose, no? Alla fine verrebbero favoriti proprio i grandi gruppi che hanno, no, le risorse per rispettarle e quindi far fuori la concorrenza dei più piccoli. E allora come si regolamenta tutto questo in maniera equilibrata senza consegnare l'intelligenza artificiale a questi grandi colossi? C'è una strada possibile?
11: In realtà il bilanciamento dei due fattori, cioè la necessità di rimanere competitivi con la necessità di regolamentare il sistema, non è esattamente facile ed è un po' il nodo che si sta cercando anche a livello internazionale di sciogliere. Da una parte appunto questi grandi attori e il governo USA, che in questo momento fanno decisamente fronte comune, stanno cercando di consolidare la propria posizione di vantaggio. Dall'altra, ad esempio, proprio qualche giorno fa 20 paesi con esperti, docenti universitari, imprenditori e quant'altro stanno facendo degli appelli perché si costituiscano degli organismi internazionali. Ossia, il ragionamento è: nel momento in cui siamo tutti d'accordo che una regolamentazione va fatta, deve essere una regolamentazione che metta d'accordo i diversi paesi e che non soltanto miri a creare delle regole che generano complessità, ma crei un sistema incrociato di processi di collaborazione che renda non conveniente evadere queste regole. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nessuna regola potrà mai, in questo momento, e dobbiamo fare pace con questo fatto, rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Quello che si può fare è definire, per esempio, regole di collaborazione, come succede in altri contesti. Pensiamo a come è regolamentato il nucleare, pensiamo a come sono regolamentate le norme che guardano i farmaci. Ad esempio, una delle cose verso le quali si può spingere è la rapida comunicazione delle notizie relative agli errori. Cosa vuol dire questo? Facciamo un esempio concreto. Qualche giorno fa si è quasi rischiata la guerra tra Cina e Stati Uniti perché un report scritto con l'intelligenza artificiale, che conteneva un errore generato dall'intelligenza artificiale, è stato da una persona reale spostato su un documento ufficiale. Quel documento ufficiale ha percorso la catena di comando e a un certo punto sembrava che ci fosse un attacco in corso. Peraltro, cosa molto simile a quella che è successa già in epoca di guerra fredda con un russo che si prese la responsabilità e il coraggio di ignorare i segnali sbagliati di un radar, no? Quindi questo cosa ci dimostra? Che oggi come ieri il ruolo dell'essere umano è ancora centrale, ma ci dice anche che in casi come questi la cosa più importante è che ci sia qualcuno che immediatamente, come si rende conto delle errore, lo comunica a tutte le altre nazioni, altrimenti il rischio è che le altre nazioni che vedono un DEFCON, cioè un livello di sicurezza che si alza nei paesi, lo alzano anche loro, che ci sia un'escalation e che da un errore stupido si finisca davvero ad avere un problema serio, che non è impossibile, ma non dipende dall'intelligenza artificiale, dipende

0: di modello, lei un po' lo richiamava, Stati Uniti e Cina, sempre in gara, eccetera. Però la Cina, e lei ce lo insegna, io sono assolutamente un profano, a parte questi giochini che vede sullo sfondo fatti con l'intelligenza artificiale, non vado molto oltre. La Cina ha i modelli aperti e gli Stati Uniti insistono sui modelli chiusi. Come dire che, insomma, Trump si può anche agitare, però allo stato sono i cinesi più avanti, mi sbaglio?
1: Dal punto di vista delle logiche che hanno guidato per moltissimo tempo lo sviluppo di internet, delle piattaforme, della rete, assolutamente sì, perché ci sono due modelli filosofici diversi. L'intelligenza artificiale, le differenze tra i diversi sistemi di intelligenza artificiale, tra ChatGPT, Claude, Gemini e tutti gli altri, e guarda caso questi tre sono tre statunitensi, questo va sottolineato, si basano su una cosa che è definita la pesatura, i pesi, in altri termini i parametri con i quali le logiche operative di queste intelligenze artificiali vengono definite. Che succede? Il segreto delle ricette delle diverse intelligenze artificiali è proprio nella taratura di questi pesi, come in una buona ricetta. L'insieme degli ingredienti conta, ma conta di più il modo in cui vengono miscelati. Quindi che quell'intelligenza artificiale risponda bene piuttosto che male dipende dai pesi. Gli Stati Uniti dicono i pesi sono quelli che possono rappresentare il pericolo, perché se usati male possono far sì che l'intelligenza artificiale dia informazioni per costruire armi, eccetera, eccetera. Quindi la soluzione qual è? Teniamoli nascosti, teniamoli segreti, teniamoli segretati. D'altra parte, i cinesi cosa dicono? Sì, questo è vero, ma è pur vero che quanto più apriamo qualcosa, tanto più possiamo controllarla. D'altro canto sono stati un po' costretti a questo meccanismo. Perché? Perché gli Stati Uniti li hanno inizialmente, qualche anno fa, messi in un angolo cercando di non fargli arrivare le memorie, di non fargli arrivare le tecnologie, di non far arrivare le cose. I cinesi cosa hanno fatto? Si sono attrezzati e hanno sviluppato le loro tecnologie, le loro modalità, i loro schemi. Oggi i due modelli sono opposti. La Cina sviluppa sistemi aperti che peraltro possiamo utilizzare anche noi, possiamo comprendere anche noi, possiamo modificare anche noi, possiamo capire anche noi nelle loro logiche interne. Invece gli Stati Uniti sviluppano sistemi che sono peraltro quelli maggiormente utilizzati in Europa, sui quali non abbiamo la possibilità di mettere il naso. Quindi noi in effetti non sappiamo i perché delle scelte che vengono fatte dagli strumenti di intelligenza artificiale che usiamo noi, che usano talvolta anche le nostre amministrazioni, che usano gli ospedali per fare scelte sulle liste d'attesa dei trapianti, che useranno sempre di più i cittadini, anche i cittadini europei, e che si basano su modelli che non sono in questo momento trasparenti. Che ne dica l'IA Act?
0: Senta, allora sta arrivando un libro che, se non ricordo male, si intitola Sudditi di...
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna.

0: Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Bentornati a Radar. Dal 16 ottobre ritorna Programma OS, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo L'Unione Sarda e rivolto a imprenditori e manager. Dopo la prima esperienza, la seconda edizione allarga la squadra. Accanto a Sda Bocconi, Università di Cagliari, arrivano Lewis Business School e Il Sole 24 Ore. Un percorso che punta sulle questioni più concrete della vita delle imprese: accesso al credito, protezione del patrimonio, passaggio generazionale, gestione delle risorse, leadership e nuove tecnologie. Ne parliamo con Sergio Pellegrino, direttore scientifico della formazione del gruppo 24 ore. Viviamo un'epoca di grandi difficoltà. Possiamo dire allora che la formazione è ormai una delle condizioni necessarie per la sopravvivenza stessa dell'impresa? Ecco Pellegrino.
2: Beh, direi che la sua affermazione è assolutamente corretta. Dal mio punto di vista, oggi formarsi per un'impresa non è più una condizione superabile, è diciamo una condizione per restare sul mercato. E secondo me chi fa impresa lo sa bene, perché le cose da gestire sono sempre di più, sono sempre più complesse, cambiano sempre più in fretta. Quindi io sono un commercialista, dunque sono abituato a muovermi nell'ambito delle norme e delle disposizioni di legge, fisco, diritto societario, le regole di settore. Cioè abbiamo un quadro che si muove di continuo, con delle responsabilità dell'imprenditore che continuano a crescere. Oggi noi abbiamo un codice civile che chiede a ogni impresa, anche quelle di piccole dimensioni, di avere un'organizzazione, una contabilità, una struttura adeguata, capace di far emergere per tempo eventuali segnali di difficoltà. Quindi siamo di fronte ad obblighi che richiedono delle competenze precise, e gli imprenditori, insomma, questo lo sanno senz'altro.
1: Ecco, dottor Pellegrino, nel programma entrano anche leadership e public speaking. Ora, può sembrare, diciamo, qualcosa di lontano dai conti di un'azienda. In realtà, lei sostiene, lo ha detto anche l'Unione Sarda, che proprio questo serve nei rapporti con le banche, con i soci, con i collaboratori. E quindi le chiedo, oggi saper comunicare è diventata nella sostanza una vera competenza manageriale?
2: Beh, assolutamente sì. È importantissimo nei rapporti con tutti gli operatori esterni, quindi gli istituti di credito, ma la stessa pubblica amministrazione. È fondamentale, ed è fondamentale anche nei rapporti interni, perché la gestione delle persone è un asset sempre più importante delle imprese, quindi è difficile trovare persone valide, e dunque l'imprenditore deve dimostrare capacità da questo punto di vista, leadership. E ricordiamoci che poi, insomma, le complessità aumentano anche perché, insomma, l'intelligenza artificiale sta stravolgendo un po' tutte le nostre abitudini. Quindi l'imprenditore deve saper fare bene il suo lavoro, e questo lo diamo assolutamente per scontato, perché abbiamo un tessuto imprenditoriale che è assolutamente vivace, ma deve evolvere da questo punto di vista, puntare anche sugli aspetti di comunicazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Quindi secondo me sono degli asset fondamentali anche per gli imprenditori, non soltanto naturalmente per gli imprenditori.
1: Toccato il tasto costantemente in primo piano, l'intelligenza artificiale ormai nei processi decisionali. Senta, per una piccola o media impresa, diciamo che l'intelligenza artificiale è già uno strumento concretamente utilizzabile, però non c'è il rischio che venga percepita come qualcosa, diciamo, riservato soprattutto alle grandi aziende? E soprattutto, dottor Pellegrino, questo non renderà questo arrivo forte dell'intelligenza artificiale, renderà ancora più importante la qualità delle persone che prendono le decisioni? Perché non è che domani ci facciamo sostituire dall'intelligenza artificiale, cioè c'è una questione culturale poi sotto, no?
2: C'è una questione culturale e

0: Mi verrebbe da dire anche una questione di formazione, quindi naturalmente l'intelligenza artificiale rappresenta da un certo punto di vista una minaccia, quindi per i lavori probabilmente a minor valore aggiunto. L'intelligenza artificiale può rappresentare un problema, chiaramente andando a sostituire delle funzioni che sono funzioni ripetitive. Funzioni che non portano un effettivo valore aggiunto. Dall'altra parte, la mia opinione è che comunque le persone di qualità nell'ambito dell'azienda e gli imprenditori di qualità, da questo punto di vista, non hanno nulla da temere. Certo, devono conoscere l'evoluzione, devono utilizzare questi strumenti, devono rimanere da questo punto di vista aggiornati. Perché comunque il cambiamento è un cambiamento epocale in tutti i settori, quello delle professioni, quello dell'imprenditoria, quello del giornalismo, insomma, non possiamo non tenerne conto, ma la formazione, le persone di qualità, insomma, da questo punto di vista, sicuramente non hanno nulla da temere, anzi, è uno strumento che può essere estremamente utile.
1: Senta, punto dolente per un tessuto imprenditoriale ed economico come quello della Sardegna, l'accesso al credito, che è una delle sue specializzazioni. Ecco, le chiedo, per una piccola impresa, forse è ancora uno degli ostacoli principali alla crescita, ma quanto conta la banca, per dirla semplice, e quanto invece la capacità dell'imprenditore di presentare un progetto credibile con una corretta pianificazione finanziaria? Ecco, anche alla luce della sua esperienza, come siamo messi in questo senso e per la conoscenza che ha del nostro tessuto imprenditoriale?
0: Allora, devo dire che diciamo, il problema non credo sia un problema soltanto che riguarda il tessuto sardo, riguarda un po' tutte le piccole e medie imprese che operano nel paese e dunque insomma il problema c'è ed è un problema rilevante. E chiaramente non c'è stato quello sviluppo nella dialettica con il sistema creditizio che invece dobbiamo andare a portare, a determinare anche come professionisti, perché insomma va cambiata proprio la dialettica con la banca. L'imprenditore non si può limitare a diciamo, presentare il bilancio, ma deve essere in grado di spiegare quello che è l'andamento del business, presentare i numeri, i piani, le previsioni. Quindi, insomma, da un lato le capacità tecniche, dall'altro quella capacità di comunicazione di cui si diceva in precedenza. E poi, insomma, gli aspetti legati alla finanza agevolata. Ci sono molti incentivi, ci sono bandi, ci sono strumenti regionali. Non tutte le imprese li utilizzano in modo efficace perché magari non li conoscono oppure non sanno come accedervi. Questa è un'occasione persa e quindi, insomma, anche i professionisti devono stare vicini alle imprese da questo punto di vista. Proprio perché, insomma, l'aspetto legato al credito è un aspetto fondamentale di crescita, ma già di mantenimento, delle quote di mercato che l'impresa ha.
1: Senta, altro tema decisivo, è quello del passaggio generazionale. Diciamo che non

0: sia la dovuta attenzione per un tema che può essere davvero, davvero impattante. Quindi il passaggio generazionale va pianificato per tempo, non può essere una situazione da vivere nel momento di crisi, nel momento in cui c'è la difficoltà, c'è la malattia o addirittura il decesso dell'imprenditore, perché richiede anche un cambiamento culturale dell'impresa stessa. Quindi l'imprenditore ci deve pensare finché appunto l'impresa va bene, finché ha la voglia e la forza di investire sul futuro, non può essere una cosa rimessa all'emergenza, perché altrimenti il passaggio generazionale è destinato a fallire. Facile fare il caso, insomma, in questi mesi di un gruppo così importante come Luxottica, che non riesce da questo punto di vista, a trovare un assetto dopo la morte del fondatore. Quindi dobbiamo fare grande attenzione e questa problematica riguarda in modo diretto tantissime piccole e medie imprese.
1: Ci sono diverse dynasty un tantino controverse nel nostro paese. Dottore, le faccio una domanda un po' a bruciapelo, ma che cosa dovrebbe fare di diverso il giorno dopo un imprenditore che ha partecipato a programma US? Diciamo, il suo suggerimento confidenziale, quale potrebbe essere?
0: Beh, allora, io credo che c'è l'opportunità di confrontarsi con dei professionisti che sono specializzati nell'ambito appunto delle materie che verranno trattate, quindi un'esperienza estremamente pratica e dunque, dal mio punto di vista, l'imprenditore deve cercare di cogliere l'opportunità di un confronto che può essere un confronto costruttivo delle reciproche esperienze, e l'approccio che noi vogliamo dare a questi incontri sarà un approccio estremamente operativo per cercare di dare degli strumenti concreti da utilizzare soprattutto tornati in impresa, nell'impresa immediatamente, ma soprattutto vogliamo anche generare la riflessione su tematiche come quella della protezione del patrimonio dell'imprenditore, che viene spesso trascurata, come quella del passaggio generazionale di cui dicevamo in precedenza. Quindi l'obiettivo è innanzitutto di stimolare l'attenzione su tematiche che tutti conoscono ma che molti trascurano, e poi dare delle esperienze operative, degli strumenti pratici da utilizzare dal giorno dopo.
1: Programma US riparte il 16 ottobre, ne parleremo ancora qui a Radar. Per ora ci fermiamo qui, torniamo giovedì prossimo alle 21 su Videolina. Grazie a tutti, buona serata.
2: Avete ascoltato Radar, oltre l'attualità, un programma di Videolina a cura di Nicola Scano. Radar ritorna su Radiolina sabato alle 18:30. Riascoltalo in podcast su radiolina.it e con l'app L'Unione Digital. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 19:01.
4: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
5: Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
4: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
5: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
4: Non puoi mancare al Risparmio Day. Solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, quasi 300 droni sono stati lanciati nella notte contro diverse regioni del paese. A Kiev il bilancio è di almeno 4 morti, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre altri raid hanno provocato blackout in 6 regioni. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Sul fronte diplomatico, Mosca frena ancora sulla ripresa dei negoziati.
6: Grande partecipazione a Parigi per la visita di Papa Leone XIV. Circa 700.000 fedeli hanno assistito alla messa celebrata a Place de la Concorde, dopo il passaggio del pontefice sugli Champs-Élysées. Durante la celebrazione, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace e invitato i francesi a vivere apertamente la propria fede. Il viaggio del Papa prosegue ora a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia.
7: La politica interna, scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati sul tema della sicurezza.

0: Vice Premier chiede maggiore rigidità nella convalida degli arresti e accusa alcuni magistrati di essere troppo perdonisti con chi viene fermato in flagranza. Immediata la replica dell'ANM, la sicurezza non si garantisce scaricando la responsabilità sulla magistratura. Per l'associazione i giudici devono applicare la legge e la giustizia non può diventare uno strumento di intimidazione.
1: Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
0: Nuovi particolari sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento di Torino. La casa era abitata da una professoressa di 47 anni, assente da scuola dall'inizio dell'anno e ora fermata insieme ad altre due persone. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre le due donne sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e il movente dell'omicidio.
1: Lo sport Italia protagonista ai mondiali di ciclismo nel Team Relay. Ganna, Sobrero e Cattaneo fanno segnare il miglior tempo nella prova maschile. Poi Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel completano il lavoro e portano gli azzurri al traguardo in 51 minuti e 32 secondi. Grande finale di Elisa Longoborghini, decisiva sullo strappo conclusivo. L'Italia precede nettamente la Germania e attende ora l'arrivo delle ultime nazionali per conoscere il risultato definitivo.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano i prezzi dei carburanti in Sardegna con il taglio delle accise dimezzato. In Sardegna il gasolio schizza a 2,37 euro, lo rivela l'ultimo monitoraggio del Ministero delle Imprese Made in Italy, con i prezzi medi dell'isola tra i più cari d'Italia, in attesa dell'applicazione del tetto proposto da Eni, che partirà lunedì per 30 giorni con 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Un turista belga di 52 anni è morto mentre faceva snorkeling nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Maragnani a Valle Doria. Per lui inutili soccorsi. Guerra ibrida e movimenti di mezzi e forze militari russe. Il Mediterraneo è sempre meno sicuro e il livello di attenzione dei vertici militari e politici italiani è sempre più elevato. Lo confermano non solo le parole del ministro della difesa Crosetto, ma anche i vertici nazionali di Italia Viva. E Forza Italia da Oristano rilancia la sua candidatura a esprimere la nomination per il centrodestra alla presidenza della regione. Abbiamo tutte le carte in regola, così gli azzurri da Oristano. Lo sport, il calcio con la nazionale che ieri sera ha perso col Belgio, ma è una vittoria del Cagliari. Infatti dopo 16 anni in campo, due rosso-blu nella stessa partita degli azzurri, esordio sottotono di Romano. Nella ripresa è entrato Maldini, ammonito nel finale. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, l'augurio di una buona serata.
5: centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni.

0: passo una scoperta. Ogni itinerario un sapore. Passi di gusto torna sul cammino minerario di Santa Barbara. Quattro territori, escursioni, chef, prodotti identitari e show cooking. Ti aspettiamo, cammina e gusta con noi. Buggerru, Villa Cidro, Nusis, Sant'Adi e Carloforte. 10, 11, 31 ottobre e 1 novembre. Prenota subito su camminominerario.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radio Lina.
3: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni ed Espar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Ui, stai andando a fare la spesa?
3: Sì, faccio un salto da Conad.
2: Quindi vai dai sardi?
3: No, da Conad.
2: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
3: Si scrive Conad, si legge sardi.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16,

0: processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio, il 27 gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi, il 28 concerto dei Rockside.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta la Sardegna. Garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più velati verso sera. E nella giornata di domenica avremo condizioni meteorologiche di bel tempo. Prevarrà il sole, i cieli saranno inizialmente sereni e limpidi, poi qualche nuvola in più si farà vedere verso sera sul comparto centro-meridionale, ma senza conseguenze. Le temperature massime saranno miti, fino a toccare complessivamente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle?

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
1: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
2: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
1: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
2: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
3: Dove vai?
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 20:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a totus, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6:15, alle 16:15, alle 22:15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di

0: la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre. La sagra del mandorlo. Ti aspetta!
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
0: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
0: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Ehi, hey, ci sei per il Risparmio Day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: dichiarazioni della politica nazionale, dal ministro della difesa Crosetto ai leader di Italia Viva.
1: Veramente pensiamo che i sottomarini russi che solcano il Mediterraneo e le acque internazionali del Mediterraneo siano in gita scolastica? Veramente pensiamo che i missili e gli aerei MiG russi che oggi sono nella base aerea di Al-Jufra in Cirenaica e che possono raggiungere in pochi minuti il nostro spazio aereo siano lì soltanto per manifestare, come dire, uno sfoggio di semplice potenza?
2: Sono attacchi cyber, mentre noi parliamo c'è disinformazione, c'è tentativo di manipolazione, sì, questo è costante, non soltanto la parte russa, ma c'è un'attività per cui la guerra cognitiva e la possibilità di manipolare le opinioni pubbliche fa parte del modo con cui debolisce l'avversario senza fare una guerra vera e propria.
3: L'inquinamento delle fonti di informazione, soprattutto sui social network, è molto esteso, provato, sono migliaia i bot, cioè gli agenti digitali che inquinano l'informazione e nei diversi paesi europei portano a ritenere cose che non sono vere.
4: Punto sullo stato del comparto delle edilizie, è stato fatto a Sassari, mancano figure professionali qualificate, soprattutto giovani, il servizio è di Franco Ferrando.
5: Nel settore dell'edilizia servono nuovi lavoratori, più giovani, formati, capaci di operare in sicurezza e con le nuove tecnologie. Uno dei problemi è l'immagine di un lavoro visto solo come faticoso e pericoloso e dall'altra parte di un comparto del quale si evidenziano solo aspetti negativi. Costruttori, sindacati, enti di formazione cercano di fare fronte comune. Se ne è parlato a Sassari nel corso della 18ª edizione di Edil Trophy, competizione d'arte muraria promossa da Formedil Sardegna.
6: L'80% del personale addetto nel settore delle costruzioni ha un'età superiore ai 36 anni, ma attraverso la formazione noi siamo in grado di costruire dei veri e propri percorsi professionali.
5: È la direzione indicata anche dal progetto regionale Filo, Ance Formidil della Sardegna e Direzione Lavoro Group si sono presentati insieme.
7: Ci siamo aggiudicati il bando Filo sull'Accademia delle Costruzioni. L'Accademia delle Costruzioni quindi dovrà formerà e abbiamo già iniziato 700 ragazzi che possono arrivare sia dal mondo degli inoccupati ma anche dal mondo degli occupati, perché le imprese hanno necessità di professionalizzare sempre più i propri addetti. Credo che questa sia una missione che noi dobbiamo assolutamente centrale, perché la Sardegna ha bisogno non solo di riammodernare, di ricostruire, di efficientare, ma soprattutto di manutenzionare un patrimonio pubblico.
4: Da Oristano, Forza Italia annuncia una mobilitazione generale su sanità, trasporti, energia e sicurezza. Mario Tasca.
8: Sala gremita alla Mestral 2 di Oristano per la segreteria regionale di Forza Italia. Con parlamentari sardi, consiglieri regionali, sindaci e dirigenti, il partito guarda la guida della Sardegna per il dopo Todde. Pietro Pitalis annuncia iniziative in tutta l'isola a partire dalle criticità della sanità.
9: Se la sanità prima non stava bene, oggi è caduta in una situazione davvero di grave preoccupazione, soprattutto per la salute dei sardi. Accanto alla protesta faremo anche una proposta, perché è inspiegabile che il governo regionale, nonostante abbia ricevuto dal governo nazionale una quantità enorme di risorse per abbattere le liste d'attesa, i tempi si allungano e non diminuiscono.
8: Nel mirino anche trasporti, energia e sicurezza. Per Pitalis il centrodestra sardo è coeso e Forza Italia rivendica la propria esperienza per proporsi alla guida della regione.
10: Credo che Forza Italia abbia ormai da tempo dimostrato di essere un partito di governo, di aver fatto anche delle esperienze importanti di governo, lo sta facendo adesso a livello nazionale e a maggior ragione può farlo a livello regionale in un momento di grande difficoltà per tutti.
8: Dalla segreteria di Oristano parte dunque la mobilitazione annunciata dal partito e le proposte sui singoli temi saranno al centro delle iniziative dei prossimi mesi, compresa la scelta di un nome per la guida del comune di Oristano.
4: 19:08 minuti, prima pausa per la pubblicità, tra poco.
11: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Albia e certezze arrivano dalle verifiche sul DNA di Giuseppe Deiana, il corpo trovato nelle acque di Tavolara. Vediamo Giampaolo Cucuro.
1: Un nuovo ritrovamento di resti umani in Gallura, tra Capofigari e Tavolara, e tutto lascia pensare che potrebbero appartenere a uno tra Giuseppe e Lorenzo Deiana, i fratelli dispersi dal 19 aprile del 2025. Intanto è giunta la conferma dal test del DNA, dopo che il 29 maggio scorso il mare aveva restituito indumenti, effetti personali e parti di un corpo. L'esame comparato con un campione prelevato dal figlio ha accertato che si tratta proprio di Giuseppe, il più grande dei due fratelli. L'equipaggio del Perla Nera aveva trovato nelle anche un giubbotto rosso, un paio di jeans e una carta d'identità, abbigliamento compatibile con quello indossato dai ragazzi durante l'escursione. Ora occorrerà attendere qualche mese prima di avere l'esito e capire così a chi appartengano le ossa. La scomparsa risale alla vigilia di Pasqua, la battuta di pesca cominciata su un piccolo fuoribordo dal porto di Calasaccaia, poi l'ultimo avvistamento lungo la costa di Calaspada. Quel pomeriggio le condizioni meteo all'improvviso erano peggiorate. Nei giorni successivi la capitaneria aveva rinvenuto in acqua scarpe da tennis e attrezzi da lavoro che si trovavano nello scafo. Si era pensato a una sciagura culminata con l'affondamento del natante. La procura di Tempio aveva aperto un fascicolo ipotizzando una possibile collisione con una nave o con altre imbarcazioni.
0: Sarcidano mobilitato contro il cantiere infinito del ponte di ferro tra Villapuzzo e Muravera. Il servizio è di Fausto Ru.
2: Un corteo e una catena umana per dire no ai ritardi sulla riqualificazione del ponte di

0: presto possibile per poter riprendere i lavori.
1: Il problema non è di Villa Puzzu, di Muravere del San Vitto, è un problema del territorio che va risolto.
2: Saremo sicuramente tutte le amministrazioni congiunte in consiglio regionale, in città metropolitana, per far valere il nostro diritto ad una mobilità.
3: I cittadini sono preoccupati per il futuro, convinti che ci vorrà ancora molto prima di veder riaperto il ponte.
4: Siamo in attesa da oltre 1000 giorni e è una situazione insostenibile.
5: Abbiamo avuto pazienza, abbiamo creduto nelle istituzioni, ma siamo veramente tagliati fuori.
6: Delusa e anche fiduciosa, perché comunque alla fine se siamo qua è perché pensiamo che si possa comunque ottenere quello che ci spetta.
7: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Michele Ruffi.
8: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, i rincari dei carburanti in attesa di un tetto ai prezzi. Il diesel sfiora i 2,60 euro, mai così in alto. Poi la nostra intervista a Giovanni Mocci, l'amministratore dell'ARST, che ci parla dei nuovi servizi dei cantieri di Cagliari per la metropolitana, e tra poco aprirà anche la nuova fermata di San Saturnino. A Cagliari poi parliamo dello stadio. Ci sono solo 3 giorni per non perdere il treno degli europei del 2032. Negli spettacoli ci occupiamo del Festival del Cinema di Roma con 3 sardi in corsa. Infine nello sport il Cagliari, che ha la miglior difesa del campionato, ma l'attacco invece deve ancora ingranare. Vediamo quali potrebbero essere i possibili accorgimenti di Pisacane. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione di Digital.
7: Grazie, linea ancora alla regia, poi la terza parte del telegiornale.
9: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
10: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
11: Il Cagliari in diretta.
7: Ripartiamo da Selargius, ci sono nuove opportunità per la pet therapy. Teresa Piredda.
12: Simone e Michele hanno raggiunto una nuova tappa del loro progetto di vita. La casa famiglia Chillia di Selargius apre le porte a tante altre persone che hanno bisogno di un sostegno grazie al centro diurno e quello di pet therapy. Il servizio diurno offre percorsi socioeducativi a persone con disabilità dai 18 anni in su, con programmi studiati da un'equipe di professionisti.
13: Noi stiamo aprendo anche a delle disabilità che possono avere anche in particolar modo alcune esigenze. Avremo anche, infatti, oltre agli educatori, anche l'OS. Comunque il nostro obiettivo è il lavoro sul socioeducativo e quindi accompagnare questi ragazzi verso le loro autonomie individuali.
12: Il centro Pet Therapy, il primo nell'isola riconosciuto a livello nazionale, è dedicato agli interventi assistiti con gli animali.
13: Sarà aperto a tutti in questo caso, tutte le famiglie, tutte le disabilità, a situazioni anche dove un adulto o comunque un bambino, un ragazzo possono avere anche momentanee difficoltà. Quindi parliamo proprio di una fascia di età molto molto ampia, i cui servizi saranno in fascia pomeridiana e serale.
12: Casa Chillia porta avanti la sua attività anche grazie a donazioni e raccolte fondi come la lotteria di Natale.
13: Tutto il sostegno ha permesso di realizzare questo, io lo dico sempre, e non ci stiamo fermando qui, stiamo andando avanti con nuovi progetti, assolutamente, perché crediamo tantissimo nel benessere delle persone, supportato dalla natura e agli animali.
7: Musica e solidarietà per i bambini che vivono in condizioni di emergenza con il concerto dell'UNICEF Voci per la Pace. Appuntamento il 30 settembre al Teatro Lirico di Cagliari. Ce lo racconta Veronica Fadda.
14: Guerre, povertà, malattie e cambiamenti climatici sono milioni i bambini che nel mondo vivono in condizioni di emergenza con i diritti fondamentali spesso negati. È a loro che l'UNICEF dedica Voci per la Pace, il concerto in programma il 30 settembre al Teatro Lirico di Cagliari. Una serata che unisce musica e impegno nell'anno in cui il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia celebra gli 80 anni dalla sua fondazione.
15: E ogni giorno nel mondo almeno 40 bambini vengono uccisi o mutilati in teatri di guerra. Questo significa vite spezzate, famiglie distrutte. È per questo che abbiamo organizzato UNICEF Live 2020.

0: 2026, un grande spettacolo con la partecipazione di Elio e i tenores di Neoneli, di Moses Concas, Gege Telesforo e l'Orchestra Popolare Sarda.
1: Dalla striscia di Gaza all'Ucraina, dal Nepal alla Repubblica Democratica del Congo, l'emergenza può significare perdere la casa, la scuola e l'accesso alle cure.
0: Noi utilizzeremo l'intero ricavato per che possano essere acquistati le bustine salvavita dell'UNICEF e per un aiuto logistico e strutturale destinato a tutti questi bambini.
2: Domani alle 13.30, prima tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde da Seui. Vediamo Emanuele Dessi.
3: Ci sarà anche Lulù domani per la ripartenza di Sardegna Verde, appuntamento confermatissimo alle 13.30 su Videolina. Saremo a Seui, partiremo dal Montarbu, eccolo qui, un'oasi meravigliosa, ma parleremo anche della storia, delle tradizioni culturali, del sistema museale, della buona cucina, insomma parleremo di tutto quello che questo territorio può offrire, a partire dalle protagoniste del territorio che sono le nostre imprese, le nostre imprese agricole. Allora noi volendo ci saremo domani su Videolina alle 13.30, saremo a Seui per la prima puntata del viaggio autunnale di Sardegna Verde. Vi aspettiamo.
2: 19:20 minuti, ancora la pubblicità, tra poco.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Siamo allo sport, partiamo dal basket, al via domani alle 18 a Milano il campionato della 2, la Dinamo giocherà in trasferta in casa dell'Urania a Milano. Franco Ferrando.
5: Parte la 2 di basket e la Dinamo Banco di Sardegna sarà a Milano, città dove si è tolta tante soddisfazioni, ma questa volta non sarà contro l'Olimpia, ma contro l'Urania, altra società storica e oggi in via di rilancio, che schiera tra l'altro i fratelli Alessandro e Stefano Gentile. Sassari ci arriva dopo una pre-season segnata da diversi problemi che hanno riguardato soprattutto i settori regia ed esterni. La realtà è questa e bisogna adattarsi, spiega il coach.
6: Crescere di condizione, crescere di salute, chiamiamola fisica, che è normale, queste sono cose che avvengono col tempo, la connessione tra di loro. Noi dobbiamo pensare che sono giocatori che magari hanno avuto anche poca possibilità di giocare insieme.
5: Milano guidata da un coach esperto come Pino Sacripanti, per Vitali sarà la prima da allenatore capo.
6: Quindi sarà una partita tosta, abbiamo voglia di iniziare questa maratona lunga e cercheremo di farci trovare pronti.
5: Sassari da scoprire con pazienza e fiducia.
2: Ed ora la partita della nazionale di ieri, due rossoblù in campo nella stessa gara, non succedeva da 16 anni. Andrea Secchi.
7: Perde l'Italia, ma un vincitore alla fine c'è, e delle Cagliari, con ben due giocatori rossoblù in campo nella stessa partita della nazionale. Non accadeva da ben 16 anni e mezzo. Allora furono Marchetti e Cosso ad essere protagonisti.

0: Della gara, schierato sulla fascia destra, ha provato a dare un po' di vivacità alla manovra, riuscendoci solo in piccola parte. Resta però il bicchiere mezzo pieno, almeno in casa Cagliari. Un bel riconoscimento per lo splendido inizio della band di Fabio Pisacani.
1: Per la Serie C la Torres non va oltre lo 0-0 al Vanni Sanna con il Vado, troppi gol sprecati dalla squadra di Greco. Con questo pareggio i sassaresi salgono a quota 19 punti in classifica, sempre al sesto posto. Ed è tutto anche per questa edizione. Ho il tempo di ricordarvi che trovate tutti i nostri TG, i servizi, le trasmissioni su videolina.it, l'informazione in tempo reale su unionesarda.it. Ci potete seguire anche attraverso le nostre pagine e social, le potete utilizzare anche per contattarci. Se ci seguite con telefonino o smart o tablet, tutto il nostro mondo lo trovate in un'unica app, si chiama l'Unione Digital, è scaricabile gratuitamente negli App Store. Allora è davvero tutto anche per questa edizione, la prossima tra pochissimo alle 19:30, sempre in diretta. Arrivederci.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmus, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Ehi, ci sei per il Risparmio Day?
3: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
2: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
3: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
2: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benito Rausu e su Tre Giornali de Sardegna 1, edizioni in sardo de su Tre Giornali nostro. E fu Rausu, poveri questa edizione de su TG de turismo e crescente si spesa de turistas in Sardegna. E durante il dato su bancario, su datus, che per toccante simpreu de sa carta Bancomat o altro servizio su commenti Mastercard, sa crescita esti de Gasi de su 10%, vostra precisione 9,5%. Se lo sfoglio di si spesa in ismesisi intra gennaio e augusto de occanno, rispetto al suo proprio periodo de sano passato. Ai spendi mera punti proschettotto istrangio su 50% e proschettotto in su mese augusto. E intra istrangio ai spendi reposo punti tedesco e svizzero. Su mai crescendi, finza si spesa de turista che arribanta de sa Polonia, de sa Repubblica Ceca o de Solanda. Il dato su stati presentato in Duno Attobio, in assessorato regionale del suo turismo, una fotografia del stato dei saluri dei suoi settori in sa regione nostra. Già ricevuti primo dato su che per tocca a sa stagione in aeroporto su dessa regione, il numero dei passeggeri e sti cresciuto del suo 9%, punti 8 milioni e 600 mila. Sul numero dei stranieri su crescere del suo 19%, il gusto dei italiano su de su 3%. Su giornalista e scrittore Roberto Saviano, Ari Fuedau, de energia, de speculazione energetica, in durattobio che stette a Pariccia, Augusta Gira, in Chia de Sassozio con Fartigianato, Cetis a Riscu Vorti, che sa mafia vostra vai a fare in mano su un'energia eolica a Nau Saviano. E ha ricordato che su capo de sa mafia, Matteo Messina Denaro, gli ha fatto investimento su mano su proprio in su settore eolico. Isso gli ha comprendio, dunque, se vi era un settore in cui ci viata e ci punti ancora opportunità di voi speculare bene a Nau Saviano. Ma questa cosa non deprivi mai l'investimento in sinergia birdi, sul fatto che sa mafia per investimento tanto buona in su ciomento, non li nega, non si vuole fabbricare i prospalazio, sannò Saviano. Su settori eolico, si vuole sviluppare in maniera sana con i punti vendi in sa regione Puglia, ma tocca a donai, attenzione, meda. Su Einstein Telescope, estere in Portu, quando in collegamento istituzioni e territori. Su Dunaro da Carolina Coronaca traballa nel suo settore della comunicazione del suo progetto. Tutto, se volete conosci, su chi si offendi, volete fuori da un noso, teneo su Finza, su un info point in Luvola. C'è sta bisogno di sciusciai su muro intra su progetto e comunità. Si è attentato del Luvola contra si studioso su, si da ricorda a Tarotto, ma tutto su sa ricorda finse sa posizione del suo comune che ricunda now episodio. Poi questa regione rappresentanti si dessa comunicazione antidirizzio della SAIS domus istituzionali si di andare a giro a presentare il suo progetto portendo su telescope in scorte se dessa barbagia competenza professionalità trasparenza de peso sciusciai giusto un muro intra sa scienza e sa popolazione siamo scrittori con cittadini con sa azienda sa de su territorio o le su comprendi finza sa con menti su territorio si vuole aggiurare in questo progetto Bizzi, Uliana, Sarule, Elodine, Nanta esperto su dessa comunicazione e Cantis Attobiosu in Luvola e Nugro su progetto Aresi Portao dunque sei in ogni tappa dessa manifestazioni autunno in Barbagia. S'emergenza, sicurezza in Terranoa, i suoi ultimi episodi sono da criminalità, di antifatto Ariola e cittadino, e s'amministrazione locale puro. S'assessore delle attività produttive, Savanni Sanna, ridimandavo e sul ministro delle infrastrutture, San Matteo Salvini, De Bonni, Terranoa, ha indosso la lista dei cittadi in cui adesso in preauso militari, popolo e venni, atto su criminali, esti su progetto Cananta Strade Sicure. Su manco 15 militari. Serbinti in noi, Nara Vanissana, e forse si antaribai proprio sordauso dessa brigata Sassari. Se emergenza è una cosa bella, sti reali, Nara ancora assessore comunale in Terranoa, ci punti un sciacco un manno e picciocco su Disterrauso, arribata de Safrica, de Atras, a Nazioni, depiti torrai in Nazioni in Soru, e invece avaranta in noi. Estero tu gente che
Po pappai, si vuole a furai o a bendi droga, narra ancora s'assessore Ivani Sanna, no vorreso permetti una cosa a ici. Insummentre, su comune e traballendi, vuoi istituire un nucleo operativo di polizia urbana, un reparto speciale, può prevenire degrado e criminalità in su centro storico e in isarruga sa de esatus appendizio su de Terranoa. In Nugoroburu, sti inghizzao sanno i scolastico no, ma già ci vuoti problema, sai disagio, in particolare in si scuola Casagattara, accanto è sorto bene. C'è edificio che adotto, su conosce di commenti su calamida. E noi, come ti narra Alessandra Marcialis, mamma di uno dei spicciocchi che ha studiato in Saccalambita, pianta previde sul servizio, su come ti sa recida e su chinata dopo scuola. E invece sa, il servizio su non punti partito, su manno su che hanno arrenescenti, a voi ne appare il orario del suo traballo con l'orario di sfilo su che devi andare in scuola. Questa questione per toccherà 100 picciocchi se pruso su dopo scuola, canto pare, noi sti partiti voi ta non sagatanta locali, sì. Su locali però c'è sti nara ancora Alessandra Marcialis, ma non si scrive voi est serrao. Sagata raccante si scola, toccherà sbarazzare su chi c'è sti a intro. Sa lista adesso opposizione su comune, siamo nuoro, ha deciso di portare sa questione in su consiglio, voi ti sa giunta, noi stiamo ancora intervenendo, come ti narra Pierluigi Saio, consiglieri comunali, i locali si depiantessi sbuidavosu in disivassarasa, ma ancora non è stato fatto nulla. A rispondere gli assessori della pubblica istruzione, Domenico Cabula, non se su intervenio su voi ta nole su certai con abogauso e altro con s'associo centro italiano femminile se sconfronta di sì può agattare all'estero una soluzione nara ancora s'assessori comunali Cabula. Zighiti in sa città di metropolitana de Casteddu iniziativa de solidarietà di appariciarasa dessa socio cittadinanza attiva a Sardegna può donare tutto il spipio su, perché tutto ripio su, povero su, s'opportunità di ricominciare bene, sanno i scolastico nuovo. L'ultimo evento è stato fatto in Uda, su sindaco Paolo Angioni, ribofito Rai grazie se cittadinanza attiva, possa regolta de materiali, garanta sa regolta solidali. Se sa giurenti famiglia, sa direnti ha bisogno di arrivo su Annao Angioni, una muciglia prena, una scuola che ha depiressi derotto, sa Annao ancora su sindico. Dunque sa una muciglia prena cartella, sa de vinna, sa de quaderno, sa vuoi savrone in mente scolastica, donna anno costra, sempre de brusu, pesera mera, in su bilancio de donna famiglia. Sa partecipazione de cittadino, su inuda e stetti a manna, un'altra iniziativa, avessi a parricciare in Sagira chi entrana sempre in Uda da Esnoi de su Mangiano ai mesudì. In Disipassarasa, in Sarule, artisti e cantanti Santi Boffio partecipai a un evento dedicato ai Badore Sini, s'autore de Adiosa. Carotto si conosce di commenti, non potrò riposare. Ci viera finza Valerio Oscano, cantante Van Mau, ha ripubblicato, cantau, non potrò riposare, impari con sa cantante Maria Luisa Congiu. Sa canzone la conosco bene bene, a Nauiso poi mi da cantare sempre Didino. Canzoni che ti cantavo finza sa artista su commenti Pierangelo Bertoli, Gianna Nannini, Giovanotti, un tenore cinese Uru, una variga anno sfari in Nuoro. Donna Coro in Sardegna da ricantare e interpretare con un rispetto umano, come ti narra Maria Luisa Congiu. È una canzone simpli e si commenti esti simpli e esti bella di Areros. A presentare questo evento in Sarule ci viera Giuliano Marongiu, il suo artista cantante, suo età che ha riscritto Adiosa ridonava e si storia su sentito nostro de Donia Sardo che andò fuori d'auso de Amori 10 annau Marongiu pregiau finza su sindico de Sabidda Maurizio Sirca Badore Sini esti un orgoglio de Sabidda nostra narra su sindico e Donia Sardo a riconoscere questa canzone già de sa prima notta.
Fudasi moi de sa trasmissione de Sardegna 1 in cantu, sa Sardegna contare spipius con i suoi de Antonella Puddu e de Renzo Cugis, sa regia de Gianfranco Trudu. Donia Sabro, dunque, sigri su viaggio intraprendasi storicas, ambientalis de sa regione nostra, intra tradizionisi, sa bellezza de su paesaggio. In s'ultima puntata, numero 13, Antonella Puddu e Renzo Cugis si godant de sbidda de Sulu Medu e de Biddanoa Monteleone, ensando intendeuso e bieso, un arrochiceddo de questa puntata.

0: Pronto su? Oi, con incanto, s'ingolleus in du logo chi, in tempus antigus, depiat essere preu de ullimus. Biu, ca sa bidda chi andaus a visitai, dinanta sulu medu.
1: Custa bidda, chi s'agattara in sa regione storico-geografica chi si narrerà Nurra, in Cavisusu, ancora oi s'ammostra a rastusu de tempus antigus. E funti gustusu chi luegusu andaus a scoverri di accanto.
0: Abarrai vunnoso, poita ca in moi s'ammostaus un logusu che funti stettiusu possedimentu privau de sa famiglia Doria, finzas a su 1272. E po' mori de sa battalla intrasa de custa famiglia e iscatalaunus aragonesus, ci diat accabbada a essi abbandonada giai in totu.
1: Scetti in su 1436, gli attorrau a si populai grazias a sa gente de sa bidda accanta Monte Leone Roccadoria, chi fu stetti a sciorroccada, e tandusu iara icci bigau su nomini de Biddanoa Monte Leone.
2: Ma questa manna dei sport, una palestra a cielo aperto in Aristanesi, volontarius, associus, societatis, sportivus, anche partecipare a questo evento, per i cenni di Sarrugas, adesso centro storico, adesso pallone, a scherma, adesso volley, su basket, passendi, su tennis, hockey, su golf, finza su ballo. San manifestazioni sport e solidarietà, siete promovia adesso centro commerciali naturali di Aristanesi, adesso consulta dei giovani, un saggiù. De su comune anche partecipato picciocas e picciocos de 50 associus sportivos come tenare Antonio Franceschi che è stato assessori comunali del suo sport tutti stati portati in prazza finse a pippias e pippios che l'incuno si stia costau possa prima porta a una pratica sportiva non scelti sport tenare Antonio Franceschi questo evento è stata occasione de attobio di impegni sociali grazie ai associus de volontari che anche imparavo e spicciocco, come si fa un intervento de primo soccorso oro. Se acabavo questa edizione, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeso, si bieso e si edizione chi bene. Un saluto a tutti.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, DJ, DJ, on the mix, on the mix.
4: Radiolina DJ on the mix.

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Massimiliano Reis, su Radio Lina.
4: Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina. DJ, DJ, on the mix, on the mix.
2: Radiolina DJ on the Mix.

0: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
1: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.
4: Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
1: Radio Olina, Radio Olina, Radio.

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Bentrovati in nuova edizione notturna del telegiornale di Videolina. Vediamo subito le anticipazioni del sommario. Tragedia sulla provinciale 60 a Villa Cidro, un'auto travolge un trattore e muore un 48enne, ferito l'automobilista portato in ospedale in codice rosso. La Sardegna si conferma la terza regione più cara d'Italia per il prezzo del gasolio, accise ridotta di appena 6 centesimi, la tariffa schizzata a 2,41 euro al litro. Anche l'eurodeputato Giorgio Gori, dopo il ministro Crosetto, non nasconde i suoi timori sulla Russia, la guerra ibrida di Mosca è iniziata da tempo. Forza Italia da Oristano rilancia la candidatura ad esprimere la nomination per il centrodestra alla presidenza della regione. Abbiamo tutte le carte in regola. La Torres non va oltre lo 0-0 al Vanisanna con il Vado, troppe occasioni sprecate dalla squadra di Greco, Sassaresi ancora sesti in classifica. In apertura la cronaca, come avete sentito, purtroppo ci riferisce di un'ennesima vittima della strada sulla provinciale 60 a Villa Cidro, uno scontro autotrattore risultato fatale per un 48enne che era alla guida del mezzo agricolo, ci riferisce Fausto Orru.
1: Tragedia sulla strada provinciale 60 nel tratto tra Villa Cidro e Samassi. Massimo Poddeso, agricoltore di 49 anni, residente a Villa Cidro, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre era alla guida del suo trattore. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'Alfa 147 procedeva in direzione di Samassi, mentre resta da chiarire la posizione del mezzo agricolo. I segni di frenata sull'asfalto fanno pensare che il conducente dell'Alfa abbia cercato di evitare l'impatto, ma senza riuscirci. Lo scontro è stato violentissimo, Poddeso è stato sbalzato dal posto di guida, per lui non c'è stato nulla da fare. Le gravi lesioni riportate nell'impatto ne hanno provocato la morte sul colpo. Ferito anche il conducente dell'Alfa 147 che ha riportato un trauma cranico. Soccorso dal personale sanitario è stato trasportato all'ospedale di San Gavino in codice rosso. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.
0: Allora parliamo del dimezzamento, del taglio delle accise, con la Sardegna che si classifica al terzo posto fra le peggiori in Italia per il costo del gasolio. Gianfranco Locci.
2: Il ritocco sgradito, l'ennesimo, è comparso su questo display di Buon Mattino, diesel a quota 2,41 euro al litro in via Don Bosco a Nuoro.
3: Oggi è scattato il dimezzamento dello sconto sulle accise da parte del governo da 10 centesimi a 5 centesimi per quanto riguarda il gasolio e questo ha determinato, ahimè, un'impennata dei prezzi e purtroppo la Sardegna si trova al terzo posto per il gasolio più caro d'Italia, al quarto posto se conteggiamo anche Bolzano, quindi una pessima notizia.
2: Sì, una pessima notizia, tanto per cambiare, per l'automobilista di turno.
4: Il gasolio è a 2,41.
5: Cerchiamo di andare in giro il meno possibile.
4: Non ci sono alternative?
5: No.
6: Non lo so come fa la gente ad andare avanti. Io con la mia macchina, come c'è, prima facevo 130 euro di gasolio, adesso devo fare 170 euro. Ma come fai?
2: Quest'uomo da concretezza svela subito le ricadute negative su una quotidianità che accomuna. La rassegnazione prende il sopravvento.
7: È stato un pieno un po' salato, però sappiamo anche che la situazione un po' si sta normalizzando a Hormuz e quindi nel Mar Rosso, quindi speriamo che da qui a poco ci sarà un calo, insomma. Purtroppo si viaggia anche per lavoro e diventa dispendioso.
2: In questo fine settimana da incubo per i viaggiatori arriva pure una decisione che conforta. Eni ha deciso di mettere un freno ai continui aumenti. Da lunedì e per 30 giorni il colosso dell'energia applicherà un limite massimo al prezzo dei carburanti. 1,99 la verde, 2,19 al litro il gasolio.
8: E il taglio al bollo auto come lo valuta?
6: Non c'è niente senso, Tutte che mi tagli il bollo e mi alzi il gasolio. Come fare così?
0: I venti di guerra sul Mediterraneo, dopo il ministro Crosetto, le preoccupazioni anche dell'eurodeputato Giorgio Gori in Sardegna per un meeting. Vediamo il servizio di Maurizio Landi.
9: La guerra con la Russia è iniziata da tempo, è meno visibile ma allo stesso tempo molto pericolosa. Rischia di bloccare i servizi, le industrie, di creare disinformazione, falsi miti o falsi mostri. È la guerra ibrida che ha un obiettivo strategico tutt'altro che sotto traccia: indebolire l'Europa, quel fronte di volenterosi che sino a oggi ha sostenuto l'Ucraina. Lo ricorda il ministro della difesa Crosetto, lo ribadiscono i vertici di Italia Viva nel loro appuntamento tra le piazze d'Italia per raccogliere gli umori e le necessità della popolazione.
10: Sono attacchi cyber, mentre noi parliamo c'è disinformazione, c'è tentativo di manipolazione, sì, questo è costante, non soltanto la parte russa, ma c'è un'attività per cui la guerra cognitiva e la possibilità di manipolare le opinioni pubbliche fa parte del modo con cui debolisci l'avversario senza fare una guerra vera e propria.
9: Non lascia pozze di sangue, non alimenta i lutti di una nazione, ma la guerra ibrida ha lo scopo di indebolire il vecchio continente, di trasformare l'Unione Europea in un grande ring dove tutti sono contro tutti.
11: L'inquinamento delle fonti di informazione, soprattutto sui social network, è molto esteso, provato. Sono migliaia i bot, cioè gli agenti digitali che inquinano l'informazione e nei diversi paesi europei portano a ritenere cose che non sono vere.
9: E se la guerra ibrida è iniziata, quella vera si presenta ai confini dell'Europa, in quel Mediterraneo che appare sempre meno un mare calmo e sempre più una polveriera pronta ad esplodere.
12: Veramente pensiamo che i missili e gli aerei MiG russi che oggi sono nella base aerea di Al-Jufra in Cirenaica e che possono raggiungere in pochi minuti il nostro spazio aereo siano lì soltanto per uno sfoggio di semplice potenza?
0: Da Oristano, Forza Italia riunisce la segreteria regionale e annuncia una mobilitazione su sanità, trasporti, energia e sicurezza. Il servizio di Mario Tasca.
13: Sala gremita alla Mistral 2 di Oristano per la segreteria regionale di Forza Italia. Con parlamentari sardi, consiglieri regionali, sindaci e dirigenti, il partito guarda la guida della Sardegna per il dopo Todde. Pietro Pitalis annuncia iniziative in tutta l'isola a partire dalle criticità della sanità.
14: Se la sanità prima non stava bene, oggi è caduta in una situazione davvero di grave preoccupazione, soprattutto per la salute dei sardi. Accanto alla protesta faremo anche una proposta, perché è inspiegabile che il governo regionale, nonostante abbia ricevuto dal governo nazionale una quantità enorme di risorse per abbattere le liste d'attesa, i tempi si allungano e non diminuiscono.
13: Nel mirino anche trasporti, energia e sicurezza. Per Pitalis, il centrodestra sardo è coeso e Forza Italia rivendica la propria esperienza per proporsi alla guida della regione.
15: Credo che Forza Italia abbia ormai da tempo dimostrato di essere un partito di governo, di aver fatto anche delle esperienze importanti di governo, lo sta facendo adesso a livello nazionale e a maggior ragione può farlo a livello regionale in un momento di grande difficoltà per tutti.
13: Dalla segreteria di Oristano parte dunque la mobilitazione annunciata dal partito e le proposte sui singoli temi saranno al centro delle iniziative dei prossimi mesi, compresa la scelta di un nome per la guida del comune di Oristano.
0: Ed ora la mobilitazione nel Sarrabus per il cantiere infinito del ponte che collega Muravera a Villa Puzzo. Il servizio di Fausto Ru.
1: Un corteo e una catena umana per dire no ai ritardi sulla riqualificazione del ponte di ferro a Villa Puzzo.
16: Nessuno di noi 3 anni fa, perché ormai al 7 dicembre prossimo sono 3 anni che c'è questa situazione, si sarebbe aspettato che dopo 1023 giorni ci sarebbe stato solo l'8,6% di lavori conclusi, quando per quel cantiere era prevista la durata di 540 giorni.
1: La mobilitazione promossa dal Comitato Cittadino ha riportato al centro dell'attenzione una vicenda che si trascina da anni e gli amministratori non sono più disposti ad aspettare.
17: Siamo delusi e arrabbiati perché da più di 1000 giorni questa situazione va avanti.
18: Facciamo appello a chi di dovere che faccia il più presto possibile per poter riprendere i lavori.
19: Il problema non è di Villa Puzzo, di Muravere del San Vito, è un problema del territorio che va risolto.
20: Saremo sicuramente tutte le amministrazioni congiunte in

0: Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta.
3: Andiamo a Olbia, il caso della scomparsa dei fratelli Deiana, fra ritrovamenti di altri resti umani e di conferme del DNA. Gianpaolo Cuccuro.
4: Alcuni giorni fa un nuovo ritrovamento di resti umani tra Figarolo e Tavolara a opera di un peschereccio di Golfo Aranci. Tutto lascia pensare che appartengano a uno tra Giuseppe e Lorenzo Deiana, dispersi dal 19 aprile del 2025. Intanto è giunta conferma dal DNA, la cui prova era stata disposta dopo che il 29 maggio scorso il mare aveva restituito indumenti, effetti personali e parti di un corpo. L'esame comparato con quello di un familiare ha confermato che si tratta di Giuseppe, il più grande dei due fratelli. L'equipaggio del Perla Nera aveva recuperato con le reti un giubbotto rosso, un paio di jeans e una carta d'identità, abbigliamento compatibile con quello indossato dai ragazzi durante l'escursione. Ora occorrerà attendere prima di avere certezze sui risultati del campione biologico. Insomma, si seguirà la stessa procedura per accertare a chi appartengano le ossa. La scomparsa risale alla vigilia di Pasqua, la battuta cominciata dal porto di Calasaccaia a bordo di un piccolo barchino, poi l'ultimo avvistamento lungo la costa di Calaspada e dopo più nulla. Nei giorni successivi la capitaneria di Olbia aveva rinvenuto in acqua scarpe da tennis e attrezzi che si trovavano a bordo dello scafo. Quel pomeriggio le condizioni meteo erano peggiorate all'improvviso. Una sciroccata aveva flagellato i litorali della Gallura, rendendo problematica la navigazione.
3: Il punto sul comparto dell'edilizia è stato fatto a Sassari in un incontro tra ANCE, enti di formazione e sindacati. Il risultato è che mancano lavoratori specializzati, soprattutto giovani. Vediamo il servizio di Franco Ferrando.
5: Nel settore dell'edilizia servono nuovi lavoratori, più giovani, formati, capaci di operare in sicurezza e con le nuove tecnologie. Uno dei problemi è l'immagine di un lavoro visto solo come faticoso e pericoloso e dall'altra parte di un comparto del quale si evidenziano solo aspetti negativi. Costruttori, sindacati, enti di formazione cercano di fare fronte comune. Se ne è parlato a Sassari nel corso della 18ª edizione di Edil Trophy, competizione d'arte muraria promossa da Formedil Sardegna.
6: L'80% del personale addetto nel settore delle costruzioni ha un'età superiore ai 36 anni, ma attraverso la formazione noi siamo in grado di costruire dei veri e propri percorsi professionali.
5: È la direzione indicata anche dal progetto regionale Filo, ANCE, Formidil della Sardegna e Direzione Lavoro Group si sono presentati insieme.
7: Ci siamo aggiudicati il bando Filo sull'Accademia delle Costruzioni. L'Accademia delle Costruzioni quindi dovrà formerà e abbiamo già iniziato 700 ragazzi che possono arrivare sia dal mondo degli inoccupati ma anche dal mondo degli occupati, perché le imprese hanno necessità di professionalizzare sempre più i propri addetti. Credo che questa sia una missione che noi dobbiamo assolutamente centrale, perché la Sardegna ha bisogno non solo di riammodernare, di ricostruire, di efficientare, ma soprattutto di manutenzionare un patrimonio pubblico.
3: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Michele Ruffi.
8: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani, i rincari dei carburanti in attesa di un tetto ai prezzi. Il diesel sfiora i 2,60 euro, mai così in alto. Poi la nostra intervista a Giovanni Mocci, l'amministratore dell'ARST, che ci parla dei nuovi servizi dei cantieri di Cagliari per la metropolitana, e tra poco aprirà anche la nuova fermata di San Saturnino. A Cagliari poi parliamo dello stadio. Ci sono solo 3 giorni per non perdere il treno degli europei del 2032. Negli spettacoli ci occupiamo del Festival del Cinema di Roma con 3 sardi in corsa. Infine nello sport il Cagliari che ha la miglior difesa del campionato, ma l'attacco invece deve ancora ingranare. Vediamo quali potrebbero essere i possibili accorgimenti di Pisacane. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
3: Bene, grazie. Ci fermiamo per altri comunicati commerciali. Linea alla regia, poi la terza parte del telegiornale.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro

0: mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Ripartiamo da Selargius, ci sono nuovi spazi per la pet therapy. Teresa Piretta.
2: Simone e Michele hanno raggiunto una nuova tappa del loro progetto di vita. La casa famiglia Chillea di Selargius apre le porte a tante altre persone che hanno bisogno di un sostegno grazie al centro diurno e quello di pet therapy. Il servizio diurno offre percorsi socioeducativi a persone con disabilità dai 18 anni in su con programmi studiati da un'equipe di professionisti.
3: Noi stiamo aprendo anche a delle disabilità che possono avere anche particolar modo alcune esigenze. Avremo anche infatti oltre agli educatori anche l'OSS. Comunque il nostro obiettivo è il lavoro sul socioeducativo e quindi accompagnare questi ragazzi verso le loro autonomie individuali.
2: Il centro Pet Therapy, il primo nell'isola riconosciuto a livello nazionale, è dedicato agli interventi assistiti con gli animali.
3: Sarà aperto a tutti in questo caso, tutte le famiglie, tutte le disabilità, a situazioni anche dove un adulto o comunque un bambino, un ragazzo possono avere anche momentanee difficoltà. Quindi parliamo proprio di una fascia di età molto molto ampia, i cui servizi saranno in fascia pomeridiana e serale.
2: Casa Chillea porta avanti la sua attività anche grazie a donazioni e raccolte fondi come la lotteria di Natale.
3: Tutto il sostegno ha permesso di realizzare questo, io lo dico sempre, e non ci stiamo fermando qui, stiamo andando avanti con nuovi progetti, assolutamente, perché crediamo tantissimo nel benessere delle persone, supportato dalla natura e agli animali.
1: Musica e solidarietà per i bambini che vivono in condizioni di emergenza con il concerto UNICEF Voci per la Pace. Appuntamento il 30 settembre al Teatro Lirico di Cagliari. Vediamo Veronica Fatta.
4: Guerre, povertà, malattie e cambiamenti climatici. Sono milioni i bambini che nel mondo vivono in condizioni di emergenza con i diritti fondamentali spesso negati. È a loro che l'UNICEF dedica Voci per la Pace, il concerto in programma il 30 settembre al Teatro Lirico di Cagliari. Una serata che unisce musica e impegno nell'anno in cui il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia celebra gli 80 anni dalla sua fondazione.
5: E ogni giorno nel mondo almeno 40 bambini vengono uccisi o mutilati in teatri di guerra. Questo significa vite spezzate, famiglie distrutte. È per questo che abbiamo organizzato UNICEF Live 2026, un grande spettacolo con la partecipazione di Elio e i Tenores di Nioneli, di Moses Concas, Gege Telesforo e l'Orchestra Popolare Sarda.
4: Dalla striscia di Gaza all'Ucraina, dal Nepal alla Repubblica Democratica del Congo, l'emergenza può significare perdere la casa, la scuola e l'accesso alle cure.
5: Noi utilizzeremo l'intero ricavato per che possano essere acquistati le bustine salvavita dell'UNICEF e per un aiuto logistico e strutturale destinato a tutti questi bambini.
1: Domani alle 13.30, prima tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde, si parte da Seui, Emanuele Desi.
6: Ci sarà anche Lulù domani per la ripartenza di Sardegna Verde, appuntamento confermatissimo alle 13.30 su Videolina. Saremo a Seui, partiremo dal Montarbu, eccolo qui, un'oasi meravigliosa, ma parleremo anche della storia, delle tradizioni culturali, del sistema museale, della buona cucina, insomma parleremo di tutto quello che questo territorio può offrire a partire dalle protagoniste del territorio che sono le nostre imprese agricole. Allora noi volendo ci saremo domani su Videolina alle 13.30, saremo a Seui per la prima puntata del viaggio autunnale di Sardegna Verde. Vi aspettiamo.
1: Facciamo l'ultima pausa pubblicitaria, poi la pagina dello sport.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Rosso-blu in campo, Romano e Maldini. Due come i gol incassati all'Olimpico dalla squadra di Mancini contro il Belgio. La prova dei due rosso-blu non è stata delle più esaltanti, come del resto quella complessiva degli azzurri. L'esordiente Alessandro Romano è stato frenato dall'emozione, anche perché mal supportato dai compagni di reparto Barella e Tonali. Da un suo errore, inoltre, è nato il gol belga che ha sbloccato la partita. Ma il centrocampista di Pisacane avrà sicuramente altre occasioni con la nazionale. Daniel Maldini è entrato in campo nel momento più difficile della gara. Schierato sulla fascia destra, ha provato a dare un po' di vivacità alla manovra, riuscendoci solo in piccola parte. Resta però il bicchiere mezzo pieno, almeno in casa Cagliari. Un bel riconoscimento per lo splendido inizio della band di Fabio Pisacane.
1: Il basket, domani alle 18 al Via Milano il campionato della A2, la Dinamo Banco di Sardegna giocherà in trasferta e appunto in casa della Urania Milano. Franco Ferrantu.
2: Parte la 2 di basket e la Dinamo Banco di Sardegna sarà a Milano, città dove si è tolta tante soddisfazioni, ma questa volta non sarà contro l'Olimpia, ma contro l'Urania, altra società storica e oggi in via di rilancio, che schiera tra l'altro i fratelli Alessandro e Stefano Gentile. Sassari ci arriva dopo una pre-season segnata da diversi problemi che hanno riguardato soprattutto i settori regia ed esterni. La realtà è questa e bisogna adattarsi, spiega il coach.
3: Crescere di condizione, crescere di salute, chiamiamola fisica, che è normale, queste sono cose che avvengono col tempo, la connessione tra di loro. Noi dobbiamo pensare che sono giocatori che magari hanno avuto anche poca possibilità di giocare insieme.
2: Milano guidata da un coach esperto come Pino Sacripanti, per Vitali sarà la prima da allenatore capo.
3: Quindi sarà una partita tosta, abbiamo voglia di iniziare questa maratona lunga e cercheremo di farci trovare pronti.
2: Sassari da scoprire con pazienza e fiducia.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per essere stati con noi, buonanotte.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Un saluto a tutti su Benitorraus e su Tre Giornali de Sardegna 1, edizioni in sardo de su Tre Giornali nostro. E fuori da su, poveri, questa edizione de su TG de turismo e crescendosi spesa de turistas in Sardegna. E durante il dato su bancario, su datus, che per toccante simpreu de sa carta bancomat o altro servizio su commenti Mastercard, sa crescita esti de Gasi de su 10%, con la precisione 9,5%. Se os fuetendi de si spesa in ismesis intra gennaggio e augusto de occano, rispetto al suo proprio periodo de sano passato. Ai spendi mera punti proschettotto istrangius su 50% e proschettotto in su mese augusto. E intra istrangius ai spendere proschettotto punti tedescos e svizzeros. Mai crescendi finza si spesa de turistas che arribanta de sa Polonia, de sa Repubblica Ceca o de Solanda. Is dato su, sono stati presentati in Duno Attobio, in assessorato regionale del suo turismo, una fotografia del stato dei saluri dei suoi settori in sa regione nostra. Già ricevuti primo dato su che per tocca a sa stagione in aeroporto su de sa regione, il numero dei passeggeri e sti cresciuto de su 900, punti 8 milioni e 600 mila. Sul numero dei stranieri su crescere de su 19%, i gusto de is Italia

De su 13%. Su giornalista e scrittore Roberto Saviano ha rifuerdau de energia, de speculazione energetica, in duratobio che stette a parricciare questa gira in chia de s'assoziu con fartigianato. C'è ti sa riscu vorti che sa mafia vostra vai a fare in mano su un'energia eolica a Nau Saviano. E ha ricordato che su capo de sa mafia, Matteo Messina Denaro, gli ha fatto investimento su mano su proprio in su settore eolico. Isso gli ha comprendio dunque se aver un settore in ci viata e ci punti ancora opportunità di voi speculare bene a Nau Saviano. Ma questa cosa non deprivere mai l'investimento in sinergia birdi, sul fatto che sa mafia va l'investimento tanto buona in succiomento, non li nega, non si vuole fabbricare per lo spalazio, sannò Saviano. Su settori eolico, si vuole sviluppare in maniera sana come ti punti vendi in sa regione Puglia, ma tocca a donare attenzione meda. Posso Einstein Telescope essere in portu quando in collegamento istituzioni e territori. Su Donaro da Carolina Corona che traballa nel suo settore della comunicazione del suo progetto. Tutto se volete conosci su chi si offendi, volete fuori da un noso, tenete su finza su un info point in luvola. C'è bisogno di sciusciai su muro intra su progetto e su comunità. Si è attentato del luvola contra si studioso su, si da ricorda tarotto su, ma tutto su sa ricorda finse sa posizione del suo comune che ricondannao s'episodio. Poi questa regione rappresentanti si dessa comunicazione antidezio della SAIS domus istituzionali si te andai a giro a presentare il suo progetto portendi su telescope in scorte se dessa barbagia. Competenza, professionalità, trasparenza, de peso sciusciai, questo muro intra sa scienza e sa popolazione. Siamo questionando con cittadini, con le aziende, sa de su territorio, o le comprendi, finza sa, commenti su territorio, si vuole aggiurare in questo progetto. Bizzi, Ulian, Sarule, Elodine, Nanta, esperto su dessa comunicazione, e Cantis Attobius in Luvola e Nugro su progetto, adesso si porta out. Dunque sei in ogni tappa dessa manifestazione autunno in Barbagia. S'emergenza sicurezza in Terranoa, i suoi ultimi episodi sono da criminalità, di antifatto ariolai cittadino e s'amministrazione locale puro. S'assessore delle attività produttive, Savanni Sanna, ridimandavo e sul ministro delle infrastrutture, San Matteo Salvini, De Bonni, Terranoa, ha indossato la lista dei cittadini in cui adesso in preauso militari, poprevenni, atto su criminali, esti su progetto garanta strade sicure. Su manco 15 militari, serbinti in noi Nara Vanissana e forse si antaribai proprio sordauso dessa brigata Sassari. Se emergenza è una cosa bella, sti reali Nara ancora assessore comunale in Terranoa ci punti un sciacco un manno e picciocco di sterrauso arribata de Africa, de altre nazioni si depiti torrai in nazioni in soru e invece avaranta in noi e sti rotto gente che Popappai, si vuole a furai o a bendi droga, narra ancora s'assessore Vanissana, non vorrei usarmi una cosa a ICI. Insomma, su comune e traballendi, vuoi istituire un nucleo operativo di polizia urbana, un reparto speciale, poi preveni degrado e criminalità in su centro storico e in isarruga sa desatus sa appendizio su de Terranoa. In Nugoro puro, sti inghizzao sanno i scolastico no, ma già ci vuoti problema, sai disagio, in particolare in si scuola Casagattara, accanto è sorto bene. C'è difficile che adotto, su conosce i commenti su Calamida. E noi, come di Nara Alessandra Marcialis, mamma di uno dei spicciocchi su Gai, studente in Saccalamida, pianta previde sul servizio su come ti sa recida e su chinata dopo scuola. E invece so, il servizio su non punti partire, su manno su che hanno arrenescenti, a voi ne appare il sorero del suo traballo con sorario di sfilo su che deve andare in scuola. Sta questione per toccare 100 picciocchi se prosu su dopo scuola, canto pare, noi sti partiti voi non sagatanta. Locali, sì. Su locali però c'è in nara ancora Alessandra Marcialis, ma non si scrive, est serrao. Sagatta raccante si scola,
toccherà sbarazzare su chi c'esti a intro. Sa lista de s'opposizione su comunu, siamo nuoro, ha deciso de portare sa chistione in su consiglio, poi sa giunta non este ancora intervenia, come ti narra Pierluigi Saiu, consiglieri comunali, i locali si depiantessi sbuidavosu in disibassarasa, ma ancora non este più fatto nulla. A rispondere s'assessori de sa pubblica istruzione, Domenico Cabula, non se su intervenio su voita nolesu certai con abogausu e altro con sa sozio centro italiano femminile se os confrontendi si può agattai all'estero una soluzione nara ancora s'assessori comunali Cabula. Sighiti in sa città di metropolitana de Casteddu iniziativa de solidarietà di appariciarasa dessa socio cittadinanza attiva Sardegna vuol donare tutto il spipioso però che tutto ripioso povero su opportunità di ricominciare bene sanno i scolastico nuovo l'ultimo evento è stato fatto in Uda su sindaco Paolo Angioni riboffi torrai grazie se cittadinanza attiva possa regolta de materiali garanta sa regolta solidali se sa giurendi famiglia sa direnti ha bisogno di arrivare su Annao Angioni una mucciglia prena una scuola che ha depiressi derotto sa Annao ancora su sindico dunque sa una mucciglia prena cartella sa de pinna sa de quaderno se volete savrone in mente scolastica d'ogni anno costra sempre de brusu pesera mera in su bilancio de donna famiglia sa partecipazione de cittadino su inuda e stetti a manna un'altra iniziativa adesso a parricciare in Sagira chi entrana sempre in Uda da Esnoi de su Mangiano ai mesudì. In Isidisipassaras, in Sarule, artistas e cantanti Santi Boffio partecipai a un evento dedicato ai Badore Sini, s'autore de Adiosa. Carotto si conosce di commenti, non potrò riposare. Ci viera finza San Valerio Oscano, cantanti Van Mau, ha ripubblicato, cantau, non potrò riposare, impari con sa cantanti Maria Luisa Congiu. Sa canzone la conosco bene bene, Anna Uiso, che mi da cantare sempre Didino. Canzone che ti cantavo finza sa artista, su commenti Pierangelo Bertoli, Gianna Nannini, Giovanotti, un tenore cineso Uru, una variga di anno sfairi in Nuoro. Donna Coro in Sardegna da ricantare e interpretare, con un rispetto umano, come ti narra Maria Luisa Congiu. Questa è una canzone simpli, e si commenti esti simpli, esti bella di Areroso. A presentare questo evento in Sarule ci viera Giuliano Marongiu, il suo artista cantanti, suo poeta che ha riscritto Adiosa ridonavo e si storia su sentito nostro de Donia Sardo che andò fuori da de Amori 10 annau Marongiu pregiau finza su sindico de Sabidda Maurizio Sirca Badore Sini esti un orgoglio de Sabidda nostra narra su sindico e Donia Sardo a riconoscere questa canzone già de sa prima notta. Fudaus in moide sa trasmissione de Sardegna 1 Incantu, sa Sardegna contare Spipius con i suoi edosi de Antonella Puddu e de Renzo Cugis, sa regia de Gianfranco Trudu. Donia Sabro dunque sa sigri su viaggio intraprendasi storica, sa ambientalisi de sa regione nostra, intra tradizionisi, sa bellezza de suo paesaggio. In s'ultima puntata, numero 13, Antonella Puddu e Renzo Cugis si godanta de sbidda de Sulumedu e de Biddanoa Monteleone, ensando intendeusu e bieusu, un arrochiceddu de gusta puntare.

0: prontos? Oi, con incanto, s'ingolleus in d'un logu chi, in tempus antigus, depiat essere preo de ullimus. Biu, ca sa bidda chi andaus a visitai, dinanta su Lumedu.
1: Custa bidda, chi s'agattara in sa regione storico-geografica chi si narrara Nurra, in Cavisusu, ancora oi s'ammostra a rastus de tempus antigus. E funti gustus chi luegus andaus a scoverri di accanto.
0: Abarrai con noso, poita ca in moi s'ammostaus un logus che funti stettius possedimento privau de sa famiglia Doria, finzas a su 1272. E po' mori de sa battalla intras de custa famiglia e iscatalaunus aragonesus, ci dia d'accabbada a essi abbandonada giai in totto.
1: Scetti in su 1436, gli attorrau a si populai grazie a sa gente de sa bidda accanta Monte Leone Roccadoria, chi fu stetti a sciorroccada, e tandusu iara ici bigau su nomini de Biddanoa Monte Leone.
2: Ma questa manna dei sport, una palestra a cielo aperto in Aristanesi, volontarius, associus, societatis, sportivas, anche partecipare a questo evento, per i cani di Sarrugas, adesso centro storico, adesso pallone, sa scherma, adesso volley, su basket, passendi, su tennis, soccer, su golf, finza su ballo. Sa manifestazione sport e solidarietà, siete promovia de su centro commerciali naturali de Aristanesi, de sa consulta dei giovani, un saggio del suo comune, anche partecipato Picciocca e Picciocco, de 50 associati sportivi, come tenare Antonio Franceschi, che è assessori comunali del suo sport. Tutti si portano in prazza, finse a Pippia, se Pippio, se qualcuno si accostava, possa prima porta a una pratica sportiva. Non scelti sport, tenare Antonio Franceschi, questo evento è occasione di attobio, di impegni sociali, grazie agli associati dei volontari, che hanno imparato. E spicciò così come si fa un intervento di primo soccorso. Adesso accabbiamo con questa edizione. Si torna grazie alla vostra attenzione. Si intende su Sibieso e si edizione chi bene. Un saluto a tutti.
3: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

No, io è arrivato l'anno scorso a gennaio e primo allenamento subito l'ho visto. Ha avuto un impatto fisico, tecnico e a livello mentale.

0: comunque sento la responsabilità, perché so che significa il Cagliari Calcio per i tifosi nostri che ci tengono tantissimo. Cerco di aiutare la squadra e far godere i tifosi.
1: È un ragazzo che a oggi ne sono pochi come lui, perché è molto giovane, mentalizzato e arriva prima su molte cose, ma a livello mentale. E non chiamatemi chef, sì chef, animali
0: in casa mia, un covo di bisce. Per colazione caffè espresso. Sono cresciuto tanto, sia dal punto di vista da calciatore, ma anche da persona. Di solito faccio il centrocampista centrale, però ovviamente io sto a disposizione del mister. Il mister mi conosce già da un paio d'anni, che comunque abbiamo giocato contro in primavera.
1: È un giocatore che è solo da rubargli, pure se è molto più piccolo di me, ma ha una determinazione, sa cosa vuole, e ce ne sono pochi a oggi giocatori come lui che hanno tutte queste caratteristiche, ma non dico qui a Cagliari, dico in generale per l'età che ha, perché gioca, sembra che è un veterano, però solo belle parole per lui, che è un bravissimo ragazzo, fa gruppo, quindi un patto devastante già l'avevo avuto a gennaio e ora ho la conferma, è migliorato.
0: Ci ho messo tanto perché il Cagliari si vede che lavora con i giovani, già da tanti anni con il mister, con il direttore, anche con il presidente,

0: 1:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa bella e buona musica live. Oggi una puntata speciale di Sala Prove. Ho voluto invitare un amico che conosco da tanto tempo e che stimo veramente tanto, e sono felice di averlo qui negli studi di Piazza Unione Sarda. Do il benvenuto a Steve The Wolf. Ciao Ivan.
1: Ciao a tutti.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao. Dai, tutto bene, diciamo così.
0: Ci sta assolutamente. Siamo qui, siamo pronti per parlare un po' di te, della tua carriera musicale, ma non solo. Io inizio sempre le trasmissioni di Sala Prove con una domanda.
1: Sì.
0: Ovvero, ti porto un po' indietro nel tempo, al tuo primo flashback, che non per forza deve essere musicale, okay, ma diciamo artistico. C'è qualcosa che tu ricordi veramente di quando eri veramente piccolo che ti ha fatto pensare: io voglio fare questo, io voglio creare, io voglio provarci?
1: Sì, sicuramente la prima volta che ho visto un ragazzo dipingere. Ho preso il periodo non vendevano ancora le Montana, non sapevamo che cavolo erano. Mi ricordo che andavo a comprare l'Epicolor della Saratoga.
0: L'Epicolor,
1: esatto.
0: Wow.
1: Ho iniziato a fare le prime schifezzine sui muri e poi mi sono appassionato tanto. Poi da lì è arrivato la breakdance.
0: Esatto, perché poi ci si provava o con la breakdance o con i graffiti.
1: Esatto.
0: Almeno tutti quelli che hanno iniziato a fare hip hop così hanno sempre provato così. Poi c'è chi era negato a ballare e ha detto: ah, mi sa che prendiamo il microfono.
1: Esatto, esatto.
0: Qualcos'altro. Allora, per chi non ti conoscesse, velocemente due parole su di te.
1: Niente, ho iniziato a cantare nel 2003 circa, 2002-2003. Nel 2006 abbiamo fatto il primo disco con i Choco Christi, si chiamava così questo gruppo. Eravamo diverse persone, nella prima formazione c'era pure Ricky. Dopodiché sono partito a Roma perché praticamente la Grande Onda ci aveva fatto un'offerta. Sempre per quel gruppo, però poi alla fine il gruppo non si sa come si è sciolto.
0: Succede anche nelle migliori famiglie.
1: E io sono rimasto a Roma e da lì poi sono partito in Svizzera, ho fatto vari
0: Esatto, dischi. C'è una bella storia che racconteremo chiaramente passo passo. Allora, qui a Sala Prove abbiamo anche la possibilità di conoscere quelli che sono i gusti musicali degli artisti, insomma le preferenze e anche magari le ispirazioni. Okay. Hai portato quattro brani che a me piacciono tantissimo. In questo caso diventi Steve The Wolf, però speaker di Radiolina.
1: Okay.
0: Ti faccio presentare il primo brano, mi dici cosa hai scelto e lo lanci ai nostri radioascoltatori.
1: Allora, il primo brano è You di

0: prove.
1: Evidence su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Steve The Wolf, che è venuto a trovarci qui in Piazza Unione Sarda e ci sta raccontando un po' di lui. Abbiamo iniziato proprio da poco a raccontare le tante cose che hai fatto. Da Roma, chiaramente, poi hai diciamo espanso un attimino anche gli orizzonti verso le nuove collaborazioni e altre cose che hai fatto nella, sì, tua carriera. Una cosa che ho notato nella tua biografia è che hai avuto a che fare anche con i Metro Stars, il grande gruppo di Maxi B, sì, che saluto, è un grandissimo artista. Com'è nata con loro questa...
2: Niente, praticamente li abbiamo portati una volta in Sardegna a suonare, mi sembra che era 2007 tipo, 2007-2008.
1: Periodo del TT Twister.
2: No, li abbiamo portati ad Assemini, mi ricordo. Okay. E da lì niente, è nata una grande amicizia. Io sono partito poi a Lugano e ho fatto un disco completamente prodotto da loro, due o tre featuring con Maxi oltretutto, e poi altri lavori che abbiamo fatto sempre insieme, poi tantissimi live in tutta Italia. È stato bello perché è capitato spesso di aprirli, è figo.
1: Oggi sei venuto qui a Sala Prove per presentare alcuni pezzi di un nuovo lavoro.
2: Sì.
1: Quando è uscito?
2: È uscito il 24 aprile di quest'anno, appunto. Il disco è prodotto da Sonada Music in un
1: grande
2: studio.
1: Aru.
2: Aru e Vlad.
1: Aru e Vlad, esatto, sono, sì, l'anima di Sonada.
2: Esatto, esatto. Ho trovato la giusta maturità, che è brutto da dire, però adesso a questa età, soprattutto, magari faccio difficoltà a trovare uno studio decente dove mi posso interfacciare veramente bene. È più come andare dallo psicologo, andare in quello studio.
1: Sì, perché poi comunque hai a che fare anche con dei musicisti veramente preparati, tecnici, che sanno quello che stanno facendo, quindi chiaramente consigliamo anche
2: Assolutamente,
1: tutti gli ascoltatori e i telespettatori di Videolina. Si è andata a trovare Alua ad onori
2: sì,
1: al Sonada Music. Allora adesso iniziamo anche a sentire un po' del tuo nuovo disco e iniziamo con un pezzo che si chiama Carpe Coi, con la C.
2: Sì, con la,
1: giusto?
2: C per italianizzarlo, sì.
1: Allora ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Steve The Wolf.
0: Sala Prove.
2: Ehi, ok. Yeah. Ehi, ok. Ehi.

tropicale. Mangiamo sulle nuvole, ci rialziamo quando siamo a terra. Non sono stanco, io non sento la salita. E a furia di parlare ho perso la saliva. E questa pioggia è così

Non crediamo a niente, passa questo tempo. Mi lascio trasportare da questa corrente. Facciamo i morti, rimaniamo a galla, questa gente non ci sente. Sdraiati con me che adesso chiudo queste tende.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina
1: Weekend. Sala prove. Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? Beh, è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015. Se preferite magari scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, è importantissimo, un videoclip che sia caricato su Spotify oppure caricatelo anche direttamente in direct, dove possiamo assistere una vostra esibizione live. La nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione per proporre la vostra musica. Oggi è venuto a trovarci Steve De Wolf, alias Ivan Lecis, arriva da Cagliari, classe 84, 86, giusto? 86, 86, ma soprattutto Ariete, che
2: Ariete. È di Assemini, non proprio Assemini.
1: È di Assemini, è di Assemini.
2: Sono campanilista.
1: Assolutamente. Allora, abbiamo parlato un po' di questa produzione che hai fatto con Sonata Music. C'è un luogo magico dove preferisci tirare fuori le tue idee, ovvero magari anche scrivere soltanto o pensare, che ti dà la possibilità di andare liscio nelle tue scritture?
2: Allora, tendenzialmente casa. In studio, sì, in studio. Poi sì, magari le idee me le appunto nel telefono, poi quando arrivo in studio butto giù.
1: Preferisci in solitaria o in compagnia?
2: Da solo. Adesso da solo,
1: da buon lupo.
2: Esatto. Però da ragazzino e anche col gruppo, per tenere, cioè avevamo questa abitudine di stare, però fai quei pezzi tra virgolette più leggeri, magari
1: chiaro,
2: più tecnici, perché però a livello personale, introspettivo, è meglio stare soli, chiaramente. Preferisco.
1: Assolutamente, è un diciamo che una cosa che cambia con il tempo, giustamente. Poi più si cresce, più si ha bisogno magari di esprimere qualcosa di diverso rispetto alle solite punchline.
2: Esatto.
1: Quindi in questo lavoro sicuramente c'è tanto di te. Poi sì, chiaramente approfondiamo anche questo, ma ci ascoltiamo un altro brano di un artista che conosciamo molto bene e che ha dato tantissimo per l'hip hop in Italia. Stiamo parlando
2: di Neffa con Funk Aun, giusto?

0: prove.
1: Neffa su Radiolina in questa nuova puntata di Sala Prove. Allora, Steve, abbiamo un'usanza qui a Sala Prove, ovvero quella di dare la possibilità agli artisti di sognare con tre collaborazioni della vita. Una te la lascio in Sardegna, una fuori dalla Sardegna, che può essere all'interno dello stivale o in Europa, e una lontano, lontano, lontano, oltreoceano. Partiamo da lontanissimo, ti dico già che puoi anche riesumarli se vuoi.
2: Ah, pure?
1: Sì, okay. Sì, assolutamente. Perché se sogniamo, sogniamo alla grande, no? Okay. Con chi ti piacerebbe collaborare? O ti sarebbe piaciuto?
2: Allora, mi piacerebbe collaborare forse con Freddie Gibbs.
1: Wow, grandissimo.
2: Sì. Italiano... Forse, guarda, ti direi Noiz, però... sarebbe forse troppo banale, quindi ti direi anche un Fra Quintale, perché
1: bravissimo anche
2: è
1: Fra.
2: Una bella via, sì, di mezzo.
1: Sì, sì, è un artista molto molto è molto fresh, ma è dritto, che non so come spiegartelo, è proprio un artista che Fra Quintale, che si è fatto conoscere prima con il rap,
2: esatto,
1: e poi ha tirato fuori quella che è la sua anima, che esatto, è bravissimo,
2: si è lasciato andare, sì, senza seguire schemi. Questo è quello che secondo me bisogna fare.
1: Assolutamente.
2: Quando segui troppo i canoni, poi alla fine ti blocchi e molta gente smette di fare musica proprio per questo.
1: Esatto, restiamo nella nostra bellissima isola. Con chi ci buttiamo in featuring?
2: Non lo so, perché ho collaborato con tutti quelli che...
1: Esatto, ci sono tantissimi artisti.
2: Boh, forse con te.
1: Ecco qua. Ma guarda, questa qui è una cosa che ci dobbiamo segnare, perché lo diciamo da tanto in effetti, sì, però sì, non l'abbiamo ancora fatto, quindi magari perché no?
2: Sì,
1: perché
2: assolutamente.
1: No? Bene, grazie, chiaramente. Allora, pronti per un altro brano live, Il Sole a Mezzanotte.
2: Esatto.
1: Vuoi dire due parole su questo brano?
2: Sì, praticamente parla di una cosa che probabilmente non ci potrebbe mai essere, ovvero la relazione perfetta, okay, come il sole a mezzanotte.
1: Certo. E noi ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Steve DeWolf.

0: Sono le 2:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Sala prove.
6: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline nella parte di Ruido, questo è Sala Prove. Oggi nuovo appuntamento speciale di questa stagione 2026 che ha visto tantissimi artisti alternarsi qui